la... Attenzione, perché oggi, raga, si inizia male. Si inizia male, non cominciamo a piangere, godiamoci, divertiamoci e soprattutto sigla. Let's go!

0: Gentili radioascoltatori, sbizzarritevi.
1: Eccolo.
0: Settimana prossima Capitano Muva sarà in ferie. Dai, yeah!
1: Esattamente, oggi. Bene, bene, bene, volevo lasciare la fine. Appunto, ultimo giorno di Muva nella casa. Domani mattina comunque sarò presente, incrociando le dita, con Happy Ending parte 2 dalle 10 alle 13. Poi per una settimana non ci sentiamo, ma una settimana fa prestissimo a passare.
2: Muva, facciamo una settimana senza Capitano Muva. Non puoi andartene, Muva, rimani con noi, Muva. Dai, rimani a lavorare, Muva.
1: Rimani a lavorare.
2: Non abbandonarci. Muva.
1: Va bene, va bene, non vi abbandonerò, mi assento solo per pochissimo. Allora, volevo chiedere innanzitutto com'è questo decimo giorno di luglio. Fuori splende il sole, io sento la voce che comincia un po' a calare, per cui probabilmente anche il momento di fermarsi è quello giusto. Il venerdì sapete che c'è tanta ricchezza per quanto riguarda la musica proposta. C'è il Martini Mix, fra poco c'è il More Music in the Mix offerto dal nostro DJ Maxwell, la Boombox Track, la canzone novità e la perla del pirla che parla. Ma abbiamo anche un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, nuovo

0: sede di Radio Peter Pan, anche se siete sparsi per l'Italia e, per citare il nostro Edo, all over the world. Allora, da all over the world ci arriva questa battuta. Sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Piccolo indovinello.
0: Sì.
1: Sai come si chiama la mucca più divertente del mondo?
0: No.
1: Muva.
0: Bella.
1: Ciao.
0: La mucca più divertente del mondo, Muva, molto bene. Fa molto piacere. Fra l'altro arrivano anche news da Boulogne.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Sono il Corriero. Corriero, salve Corriero.
0: Ciao.
2: Un venerdì che qua a Bologna, secondo me tra un po' Castello San Pietro viene giù tanta di quell'acqua che se la ricordiamo.
0: Allora, diciamo, va bene l'acqua per rinfrescare e non per fare danni. Op bacco, op bacco.
3: Ecco, buongiorno Magoma, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Siamo già molto tristi quest'oggi perché l'ultimo pomeriggio del Magoma. Poi la settimana quello là che si travesti da tonna di rosa non si sa, Marco, ti prego Marco, non andartene da questo studio radiofonico, Marco. Vabbè, se poi ci deve andare salvaci tu, l'unico che ci può salvare oggi pomeriggio è Andrea Martini, per cortesia facci stravagare un po' il cervello, vai Andrea Martini mix.
0: Allora, va bene, l'ha lanciato il nostro amico Oppobacco Pobacco, è arrivato il momento del Martini mix. Sapete che sono 10 minuti abbondanti in cui Andrea Martini DJ si mette in console, io gli faccio da vocalist. 393-7366-240 per mandare un messaggio scritto, attenzione, e non vocale, scritto, e io insomma farò un po' l'appellone delle varie province che arrivano sotto cassa, i vari saluti e baci, eccetera, eccetera, eccetera. Andrea Martini, tu ci sei? Let's go!

0: Ciao, mi saluti per favore Valentina, una nuova ascoltatrice da una carrozzeria di locate di Triulzi. La salutiamo, certo, benvenuta!
1: Ma poco siamo tu.
0: Anche chi sta

0: poco con
1: Muva nella casa.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: brutto da dire a una persona con I wanna know, voglio sapere, che cosa vuoi sapere? C'è qualcosa che non sai che vorresti sapere? 393-7366-240, magari non lo sappiamo anche noi, oppure c'è qualcuno dall'altra parte dell'autoradio, molto spesso, o comunque del device da cui ci ascolti, che lo sa. Allora, ciao, vorrei sapere se potete, è arrivato questo, ve lo giuro, ciao, vorrei sapere se potete chiedere informazioni per qualche festa ad Alicante in Spagna a settembre, genere techno house o generi simili. No, oh, noi cerchiamo di espandere questa richiesta d'aiuto. C'è lui che andrà probabilmente in quel periodo lì, periodo di settembre ad Alicante, per cui genere techno house, vogliamo sapere se c'è qualche bel festone da consigliare. Poi, ieri sera concerto di Max Pezzali, oggi degli One Republic, modalità Pursuit of Happiness. Let's go! Questo era arrivato giustamente durante il Martini Mix, però effettivamente Max Pezzali, ho visto il mondo che ci è andato. Com'è andato come concerto? Mi sembra bene, no? Ieri sera anche il nostro Fedro è andato lì a ritrovare Max Pezzali, fra l'altro, perché lui fu comparsa di un video proprio di Max, per cui credo che si siano rivisti dopo un po' di tempo. Poi
1: grande Mufa, e grande anche l'ascoltatore che ha detto che il mixato non dura come lo stipendio. Ha vinto lui a mani basse proprio.
0: Esattamente, il nostro ascoltatore diceva: peccato che il Martini Mix è un po' come lo stipendio, dura sempre molto poco. Però se volete ritornare un po' su quelle vibe, c'è la boombox track di oggi. Lui si chiama Contrast e la canzone si chiama Serve. Let's go!

0: Ma serve questa alla Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Salutiamo, o meglio risalutiamo, il mio socio di Boombox nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. E visto che siamo in tema saluti, Muva, mi saluti il mio collega Flavio, che è innamorato di Lady Ellen. Va bene, salutiamo il tuo collega.

0: questo continua a chiamare Renzo. Ha perso Renzo.
1: Winston, lo cercano dal 2023, pensa Jax Jones, Callum Scott. Dov'è Renzo? Adesso sta arrivando però il nostro The DJ Maxwell.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.

mixando DJ Maxwell. E quando arriva Maxwell, a

0: More music in the mix.
1: Corbezzoli, DJ Maxwell, ma che dico Corbezzoli? Acipigna, DJ Maxwell, con il tuo More Music in the Mix ogni venerdì. Mi raccomando, io settimana prossima non ci sono, ma tu ritorna, che t'aspettano, a fra poco!
0: Davvero molto bene.

0: brano che si riferisce alla sensazione dell'esclusività nella coppia, cioè io devo essere l'unica ragazza nel mondo per te, dice Rihanna. Allora salutiamo Rihanna, che un venerdì sì e un venerdì no ci ascolta. Speriamo che oggi sia il venerdì sì, visto che l'abbiamo passata. Ma al di là di questo, c'era un nostro ascoltatore che ahimè non ha ricevuto risposta. Andrà ad Alicante in Spagna a settembre e dice: ma c'è qualche ascoltatore, ascoltatrice che ha conoscenza di qualche bella festa techno house o generi simili ad Alicante in Spagna in quel periodo? Se sì, 393 7366 240. Questo mi ha fatto pensare ad un articolo che tenevo lì da qualche giorno di Green Me, e dice, recita così: mi piacerebbe fare un'esperienza all'estero ma non posso permettermelo. È una frase che tantissimi giovani si sono detti almeno una volta. E se il problema non fossero i soldi? Se hai tra i 18 e i 30 anni, alcuni progetti sono aperti fino ai 35, sul portale europeo per i giovani trovi opportunità del Corpo Europeo di Solidarietà, che per le attività di volontariato, quindi in giro per il mondo, prevedono viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, formazione ed un pocket money. Insomma, ti danno l'opportunità di fare qualche bella esperienza in giro per il mondo, magari facendo qualcosa di buono, ma prevedendo anche che tu possa goderti il posto in cui vai. Fra poco, se siete interessati o interessate, andiamo a vedere che possibilità ci sono.
1: Attenzione! No

casa però non hai tanti soldi, potresti fare un'esperienza all'estero, un'esperienza all'estero che prevede del volontariato anche. Se hai 18, fra i 18 e i 30 anni, ma alcune iscrizioni sono aperte fino ai 35 anni, vai sul portale europeo per i giovani, trovi opportunità del Corpo Europeo di Solidarietà, cioè praticamente ti danno viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, formazione, un pocket money per fare un po' di volontariato in giro per l'Europa, dalla Costa Rica alla Polonia, 9 esperienze fra foreste, orti comunitari, coffee farm, riserve naturali, eccetera eccetera eccetera. Allora andiamo a dare un'occhiata su quali potrebbero essere le opportunità. Allora, un anno a Malta, attenzione, dal 24 agosto 2026 al 22 agosto 2027, questo è aperto dai 18 ai 30 anni, un anno a Malta. Cioè vuoi andare, vuoi invece i Medusa dicevano don't wanna go home, anche tu non vuoi tornare, puoi prenderti una cosa del genere. Un anno a Malta, attenzione, a fare cosa? Per soccorrere, ecco appunto, cioè io volevo fare un argomento serio, ma per soccorrere, curare e rimettere in libertà gli uccelli feriti. Imparerai anche a raccontare la loro storia attraverso reel e contenuti social. Allora, chi se ne intende di uccelli feriti all'ascolto potrebbe effettivamente andare a fare una cosa del genere, ma ci sono tante le proposte. Non sessualizziamo, mi raccomando, io mi sono impegnato oggi per fare una cosa seria, ma vabbè. Ora c'è la canzone novità di oggi.

0: fatto col piede sbagliato, cercando di fare un discorso serio. Ovvero, ci sono delle opportunità in giro per il mondo che io appoggio alla grande, secondo me, quando non c'hai magari tanti soldi, ma al di là dei soldi, quando vuoi farti un'esperienza magari autentica, ci sono in giro per il mondo dei fondi che permettono di vivere dei posti dando una mano. Quindi loro ti danno un po' tutto, alloggio, assicurazione, formazione, vitto, viaggio, eccetera. Però dicevo, abbiamo iniziato col piede sbagliato, perché dicevo, un anno a Malta per soccorrere e curare, rimettere in libertà gli uccelli feriti. Sono arrivati un sacco di uccelli feriti in chat, per fortuna non le foto, ma solamente dire anch'io Muva ho l'uccello ferito. No.
1: Caro Muva, anch'io e tanti giovani gli farei fare un anno a Malta. Malta, sì. Cazzuola e via andare.
0: Beh, ma non pensare, secondo me, che queste esperienze qui, soprattutto un anno a Malta, siano tanto più facili, eh? Cioè, sono esperienze molto... Tu ne hai mai fatte, per esempio? C'è qualcuno all'ascolto che ha avuto delle esperienze particolari in viaggio? Un'altra cosa è andare in Costa Rica. San Andrés a Costa Rica, dal 22 ottobre al 19 dicembre 2026, dai 18 ai 35 anni, 2 mesi in una fattoria di caffè tra agricoltura sostenibile, riforestazione e comunità locale. Poi ce ne sono anche nei Paesi Bassi, e anche lì si ritorna nel sessuale, dal 1 agosto al 12 dicembre 2026, orticoltura, biodiversità, recupero del paesaggio ed eventi culturali, un progetto che unisce natura e comunità. Sono tutte cose molto interessanti che chissà potrebbero aprirti anche delle strade interessanti per il futuro.

0: Allora, si stava cercando di parlare di opportunità, in realtà ce ne sono sempre, che è difficile intercettarle, o comunque a noi comuni mortali è difficile parlare un po' il bandese, il linguaggio dei bandi, di tutte queste cose qua dell'Unione Europea. In realtà, andando a cercare, ci sono opportunità per, soprattutto dai 18 ai 30 anni, 18-35 anni, di entrare sul portale europeo per i giovani e far parte di questi viaggi. Queste esperienze che durano a volte anche dei mesi, a volte un anno, viaggiando in varie parti del mondo, quindi lavorando un po' e ci si paga fondamentalmente il viaggio.
1: Voilà, Muva, i ragazzi del giorno d'oggi hanno in mente tutto, basta fare tutto fuori che lavorare. Dai, va là.
0: Ma
1: di cosa stiamo parlando?
0: Secondo me

ragazzi in generale, cioè io conosco un casino di ragazzi molto più giovani e ragazze molto più giovani che si fanno un culo tanto, soprattutto anche cercando di fare del bene, per cui non sono assolutamente d'accordo con questa tua visione. Poi i giovani non hanno voglia di fare un cazzo, penso che lo dicessero anche nell'antica Roma, onestamente, cioè un cliché che continua a ripetersi. In ogni caso, adesso Offenbach e Star Sailors con Four to the Floor.

0: con te, è ora di finirla con questo stereotipo che i giovani non hanno voglia di fare un cazzo. Sì, è vero, cioè, ci sono giovani che non hanno voglia di fare bene, ma quanti adulti ci sono che non hanno voglia di fare un cazzo?
1: Ciao, Bubà. Ma infatti, cioè, ne è pieno il mondo.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Horny 98, Radio Peter Pan è nella casa.
1: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione.
0: Grazie. No, oggi ci stiamo cercando di fare i seri, devo bloccarti, caro amico, perché è Horny, è solo il titolo della canzone con cui siamo entrati nell'ultima mezz'ora scarsa di Muova nella casa. Allora, si stava cercando di parlare di possibilità in giro, di occasioni in giro per l'Europa e per il mondo. Non hai tanti soldi da viaggiare fra i 18 e i 30 anni, alcuni aperti fino ai 35, ci sono dei bandi del portale europeo per i giovani che ti fanno andare in giro per il mondo cercando di darti una mano con progetti che riguardino la sostenibilità, il fatto della solidarietà, eccetera eccetera eccetera. C'è lui che dice:
2: adesso io non so se c'erano quando avevo io, vabbè, che ho 39 anni,
0: sì,
2: 4 anni fa queste cose, però io mi sei lanciato a capofitto dentro queste cose, contando che vengo da 1000 stagioni al mare nella vita, poi sono venuto a fare il corriere, ma vabbè, fa niente.
0: Sì.
2: E... bello, molto bello.
0: Sì.
2: Almeno giri. Almeno ti sporchi le mani.
0: Esatto.
2: E giri e vedi.
0: Esatto.
2: Per me è molto bella come cosa.
0: Esattamente, cioè il fatto che queste cose molto spesso sono faticose da un lato, ma ti porti a casa delle esperienze molto molto importanti. Da qui nasce il sottodiscorso del i giovani non hanno voglia di fare niente, che insomma non credo sia così.

0: credeva Max con Fate, dai, ultimo momento di serietà, ultimo momento di serietà.
1: Ciao, ascolta.
0: Ciao.
1: Luva, io volevo rispondere al signore, che anzi più di uno, che sta dicendo i giovani non vogliono fare un cazzo. Non è vero, sì. non generalizziamo, ci sono giovani che danno soddisfazione,
0: certo.
1: Lavorano, studiano. Cioè, io parlo per carità in primis, perché mia figlia cioè, lavora e studia, per carità, però non mi piace che venga generalizzato, che ci sono ancora delle perle in giro di ragazzi.
0: Ma certo,
1: non siamo, cioè, come negli anni passati, come ha detto prima lei, nei tempi romani, c'è, cioè, chi la vuole fare e chi vuole non fare, cioè, però non si generalizza, perché butti giù chi veramente si fa il culo dalla mattina alla sera.
0: Giusto,
1: grazie,
0: giusto.
1: Mille,
0: grazie a te, grazie a te, mi hai dato del lei, fra l'altro. Comunque c'è anche chi scrive: scherzi a parte, la mia figlioccia ha fatto 3 mesi in fattoria in Svizzera e un'amica ha fatto 6 mesi da maestra in Amazzonia. Sono esperienze che servono molto a chi non sa che posto occupare nel mondo, anche per fare esperienza, semplicemente. Ci sono diverse esperienze di volontariato, sia in Italia che fuori. Effettivamente, raga, chi scrive anche tipo: ciao, di solito quando si va a fare queste esperienze si vanno a fare più per schiacciare e meno per la solidarietà, raga, dice molto più di voi, cioè, che invece di chi le va a fare realmente. Poi, che voglia anche schiacciare, mi sembra che sia lecito.

Giuseppe, sono molto felice, ahimè siamo giunti alla fine quindi non potremo sentire i vostri messaggi, ma sono molto felice di sentire che c'è qualcuno di positivo e propositivo nei confronti delle nuove generazioni, perché poi sai, generalizzare è facile e secondo me poi tutti a 18 anni, 20 anni, 15 anni, 16 anni non ci abbiamo avuto voglia di fare niente, molti di noi sono stati obbligati a lavorare, anche il sotto, cioè obbligati, no, non sono stato obbligato a lavorare, ho scelto di lavorare io perché avevo i miei vizi da pagare, cioè le uscite con gli amici e quindi già insomma dalla tenera età, come si suol dire. Allora attenzione, perché voglio ricordarvi l'appuntamento di questa sera, o meglio gli appuntamenti di questa sera. Il primo con il Peter Pan Super Impatto a Roseland, Rosolina Mare, Rovigo dalle 21 in console, Thomas Benigazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e il performer Lex Serafo, super ospite il Pagante, e poi anche l'appuntamento con la Dream Cup 2026, campo sportivo di Villa d'Arco Pordenonis, dal 10 al 12 luglio, il torneo di Green Volley, Street Basket, Calcio a 5, Food Drink e tanta musica, con Radio Peter Pan, questa sera dalle 21.30 Marco Boffo e Fedro, domani sera invece Sister Gloria, Chris Voice e Seba, tutte le info comunque sul sito peterpan.it. Allora, ultima puntata prima delle mie vacanze, domani mattina dovremo sentirci dalle 10 alle 13 con Happy Ending parte 2 e questa è la perla del Pirla che parla.

0: purgatorio di Peter Pan.
1: Quanto mi mancano già le tette dell'Aurora.
2: Immagino.
1: Quanto mi mancano, guarda. E te niente.
2: È giù, Evo.
1: 393 736 740 il numero per sfogarsi alla radio.
0: Radio Peter Pan.

0: sento che ci sarà bisogno delle vostre segnalazioni per quanto riguarda il traffico.
1: No.
0: Ci sarà il disastro.
1: No.
0: Già me lo sento che per le strade ci sarà il disastro.

0: grande e quindi utile per tutti, segnalare immediatamente situazioni di traffico, lo sfogo traffico in giro per il nord Italia, per le statali, tangenziali, autostrade. Mandate lo sfogo traffico al 393-7366-240.
1: E cominciamo appunto, amici, che tra Bologna e Firenze, cioè se siete a Bologna e dovete fare il valico direzione Firenze, attenzione perché...
2: Ciao ragazzi, non so quanto possa servire questo annuncio.
0: Come no?
2: Io sto tornando da Firenze verso Bologna, quindi appena c'è stata la scritta fine variante, nell'altra corsia, quindi quelli che da Bologna vanno verso Firenze, hanno appena spento un incendio in un camion. C'è una coda assurda.
1: Immagino.
2: Quindi se qualcuno sta andando in direzione Firenze, non lo so, cambi strada, faccia la bassa o non lo so.
0: Fate la bassa.
2: C'è una coda assurda.
1: Lololol.
0: Se riuscite, quindi evitate.
3: Attenzione.

0: Questa canzone Woman abbia preso qualche suono da Sei un mito degli 883.
1: Non ci ho fatto caso, sinceramente. Ma tu sai con chi è fidanzata Peggy Gou?
0: Con chi è fidanzata?
1: Con Matteo Berrettini.
0: Davvero? Davvero?
1: Eh sì, eh?
0: E vedi, lui è sempre un modaiolo.
1: Lui è fighetto, eh sì.
0: Lui è un fighetto, ma alla fine poi a tennis.
1: Lascia fare.
0: Bravo con la figa.
1: Lascia fare.
0: Ma con le palline.
1: Va bene, io devo fare due saluti. Innanzitutto, ieri sera ho incontrato al concerto di Vezzali un sacco di selvaggi. Ciao selvaggi, Lolo Lollo. Già che siamo ai saluti, salutiamo anche i replicanti.
0: Ti auguriamo Pezzali.
1: Sì, sì, molto divertente.
0: Ti ha salutato dal palco?
1: No, purtroppo no.
0: Non sapeva che c'era.
1: No, c'ero, sono in camerino da lui.
0: Ma lo stanno percorso?
1: Lo fa. Lo fa. Io pensavo che lo facesse, invece lo fa.
0: Ah, lo fa?
1: Che meraviglia, che meraviglia. E niente, volevo salutare i replicanti e augurargli un buon inizio di settimana. Amici selvaggi, un disastro. Sentite qua.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, segnalo incidente San Giorgio in Bosco, Padova, camion, contramoto e una macchina. Adesso è arrivato l'elicottero. Speriamo bene. Sono già tre ambulanze, vedo.
1: Quando c'è un camion
0: in bosco.
1: Quando c'è un camion e una moto, cosa vuoi? Come può finire, poveretto?
0: Magari che si è fatto male, basta.
1: Speriamo. Il camion. Amici, se siete. Continuiamo con le brutte notizie, eh. Se siete dalle parti di Trebicciano.
3: A Trieste, zona Trebicciano, incendio vicino all'autostrada. Si prevedono probabili obblighi di uscita dall'autostrada e strade vicine.
1: Mamma mia.
0: Ringraziamo anche i triestini che iniziano anche loro a fare gli sfogo traffico.
4: Peter Pan. Damage up, power to the people back once again, will the renegade master. D4 damage up, the ill behavior back once again, will the renegade master. D4 damage up, power to the people back once again, will the renegade master. D4

0: che li ho nominati.
1: Grande Pedro, ieri sera un selvaggio che ti ha salutato ero io. Ciao ciao.
0: Ciao selvaggi, lolololo. Comunque ha ragione lui, eh.
2: Certo che Baxo porti una sfiga tremenda tu però, eh.
0: Sì, sì. Infatti, amici,
3: per via di
0: Gia ci sono un sacco di coda, infatti stiamo sentendo un sacco di coda, ma non abbiamo
3: perché
0: finito.
3: Perché lo sapevo, non è che porto sfiga, lo sapevo, mi ero informato.
0: Non abbiamo finito, amici, se andate dalle parti di Caorle.
4: Sulla strada per andare a Caorle, sul ponte del Marango è chiusa per lavori, quindi ci sarà una deviazione e c'è un po' di coda.
0: Salutiamo quelli che lavorano al ponte del Marango, va
3: bene? Ponte del Marango perché credo sia una strada alternativa per andare a Caorle.
0: Sai che non ho idea, non ho idea. Ma io parlerei anche un po' di gnocca, che dici?
3: Sì, vai, vai, segnala la gnocca, vai.
5: No, ma non è possibile tornare a casa da lavoro e vedere tutte queste signorine che vanno a correre con tutti questi vestitini super attillati.
0: Vedi?
5: Vado a sbattere al primo palo.
0: No, anche no.
3: Il bello delle stagioni estive è questo. Siamo tutti un po' più spogliati. Quindi sì. Si vedono le belle signorine, anche i bei signorini. Però,
0: se siamo spogliati io e te, magari anche no. Se sei una bella signorina, anche
3: tu
0: sì.
3: Pensa per te, che io a petto nudo faccio quello.

0: quella signorina che stiamo per sentire ieri era a vedere Pezzali, ma soprattutto ha visto le mie storie e sentite che dice.
1: Ciao selvaggi, anche io ieri a concerto di Max Pezzali. Pedro, ho visto le tue storie, sei romanticissimo.
0: Ma quanto sono romantico? Ma quanto sono romantico?
2: Non te ne vantarvi tanto però.
0: Come? Ma sei quanto
2: non
0: sei?
2: Te ne vantarvi tanto però.
0: Vabbè amici, stiamo per sentire un audio che io in 21 anni non avrei mai pensato di sentire.
2: Perché?
0: Invece, adesso lo sentiamo.
3: Fedro, Di Marco, puoi dire tutto che è un rompiscatole e così via, sì. Ma dire che non sta bene a torso nudo,
0: vai a cagare.
3: Mi sembra esagerato.
2: A 50 anni voglio vedere quanti c'hanno il fisichetto.
0: Innanzitutto il fatto che tu vada a correre a torso nudo non si può sentire.
2: Io vado a correre a torso
0: nudo. L'hai detto tu.
2: No. Io ho detto che a torso nudo posso fare un
0: corso. Ma in casa, non quando parlavamo di correre.
2: Io non
0: per
2: vado
0: strada.
2: A correre per strada.
0: Se ti incontro che corri a torso nudo, ti schiaccio sotto la macchina.
2: Ma io vado a correre a torso nudo, ci sono altri della radio che lo fanno, io non vado a correre a torso nudo. Prima cosa, ho detto che però se mi metto a petto nudo non faccio una brutta figura. Quello
0: io preferisco Aurora.
2: Ma certo che sì, ho capito, ma io mica te lo faccio perché tu devi guardarmi.
0: Ma io preferisco Aurora.
2: E fai bene, tra l'altro, però lei purtroppo non va a correre a torso nudo. Anche perché.
0: Meno male, dai!
2: No, perché ne uscirebbe con gli occhi neri.
0: Non l'ho capito. Peter Pan! Correndo la pizza.

0: sfogatevi con Fede Marco, lasciateci note al 393 7366 240.
1: Sì.
0: Nel frattempo,
2: ricordatevi che i forni ventilati non hanno 20 lati, ne hanno 4.
3: No, dai.
1: Ah, è vero?
3: Mamma,
1: ho dovuto ragionarci sopra.
3: Gli rispondi pure?
1: Avrei voluto farlo io.
0: Certamente, avrei voluto farla io questa battuta. Per tutti quelli che non hanno capito la battuta di Baxo.
2: Adesso ho capito perché gli rimbalzano le tette in faccia.
0: Sì. Quella cosa lì.
1: Che poi non è una cosa fuori dalla realtà. Cioè, un ragazzo con il seno prosperoso, se corre.
3: Beh, ma si mettono i registri quelli tecnici.
1: No, se corre a petto nudo, no? Parlavamo di petto nudo.
0: Lui purtroppo c'ha dei parenti stronzi e bastardi.
4: Ragazzi, urgente, ho mia sorella, mio cognato e i miei nipoti dietro di me in macchina. Potete dirgli che sono degli stronzi? Grazie! Visto che vi ascoltano sempre. Bastardi!
3: Beh, poi è buono, no? Avere parenti stronzi e bastardi.
1: Regaliamo un po' di relax, un
0: sicuro?
1: Po' di gioia, un po' di estate a
0: sicuro?
1: Quelli che sono in coda, stressati nel traffico.
3: Gli peggioriamo la situazione?
1: Qualcosa che rappresenta il 100% l'estate.
0: Andiamo, prendilo. Ritmo a vita, ginocchia a terra, bassa e passa il limbo.
1: Me la ricordavo più bella.
0: Anche. Andiamo, prendilo. Ritmo a vita, ginocchia a terra, bassa e passa il limbo.
1: Me la ricordavo più bella, però.
0: Questo è come per ballar, per passarlo fuoco.
3: Dai, toglia, fa cagare, non me la ricordavo così, toglia.
0: Ci favorisce il sol, l'abbronzato.
3: E la voce non ce l'avevo.

0: 6640.
1: Stiamo per scoprire quanti lati può avere un forno ventilato, Ici. Perché quello di prima ha fatto la battuta, ma lui gli risponde seriamente.
0: Perché è un cubo.
2: Volevo dire che il mio forno ventilato ha 6 lati, non 4.
1: Vedi?
2: Lollo.
0: La forma è a cubo.
1: Ma poi il forno, forno ventilato è il forno, cioè.
0: È un forno.
1: Un forno, cioè. Forno. Fine. Va bene, prima di andare in pausa, 2 audio veloci.
3: Ciao selvaggi, non ho mai visto Baxo a petto nudo, ma sicuramente è sempre meglio di Fedro che canta. Lollo.
0: Diciamo che quella non gli è riuscita benissimo.
1: Non è vero.
4: Ragazzi, adoro questa versione cantata da Fedro. Ditemi dove posso trovarla, sono disposta a pagare.
0: Sì.
4: Ciao.
0: Ma secondo me, fatti uno di fans, lei ti pagherebbe anche per le tue foto a petto nudo, secondo me. Sì.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: di Bitticusion.
1: Secondo quartino di sfogatoio selvaggi, come sempre, se qualche stronzo oggi vi ha fatto incazzare, se qualche notizia oggi vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240 e riprendiamo questo quartino con una chicca.
2: Sì.
1: Ah beh, le chicche proprio.
3: Ciao Maxo, ciao Fedro. Visto che siamo in vena di chicche, volevo anch'io spiegarvi che l'origano, quando lo raccolgono è liscio, poi lo rigano. Un secondo momento, ma lui sarebbe liscio.
2: Bello. Cioè, secondo me, se la puntata prende...
1: No, questa piega la finiamo qua e torniamo lunedì. Va bene?
2: Ne vengono fuori di belle, anche perché me. Ne vengono fuori di belle.
1: Stiamo per peggiorare, amici, ve lo dico.
2: Sempre sulla stessa piega.
1: No, ma no? Oddio.
4: Ma quindi i vecchi che corrono senza mutande si rompono le ginocchia?
1: Sempre per il fatto che se una donna con le tette corre e senza maglietta i vecchi
2: le palle
1: si sbattono sulle ginocchia.
2: Potrebbe essere. Sì.
1: Va bene, amici.
2: Anche noi ci stiamo andando vicino, ma le ginocchia magari ancora no, però magari a metà coscia.
1: Ma
2: noi...
1: Hai usato plurale, parla per te, che cazzo. Ma che
2: è? Vuoi vedere dove arrivano le mie palle?
1: Giocaci tu.
2: Vai.
1: Amici, stiamo per entrare nel meraviglioso mondo dei forni ventilati. Quanti lati hanno? E ci sono teorie diverse, amici,
5: Buonasera selvaggi, dite al tipo che il suo forno ha 6 lati che conti un po' meglio, forse ha 6 facce, ma i lati sono qualcuno di più. Lololol.
1: Lololol.
2: Mamma mia, adesso però è un casino. Attenzione.

0: appena iniziato da poco il secondo set.
1: Vince 3-7-0, mi sbilancio. Come ha detto Matt Djokovic, ha giocato una quantità di ore più di Sinner, è spompatissimo. Ma lotterà, metterà il cuore, ma
0: 3-7-1 se... almeno, dai.
1: No,
0: 3-7-0 mi sembra eccessivo.
1: Va bene, stiamo parlando del meraviglioso mondo dei forni ventilati, ma non tanto del forno tecnico, ma di quanti
0: lati. Dove ci perdiamo nello sfogatoio?
1: Quanti lati ha?
2: In realtà ogni faccia del forno ha 4 lati.
1: Sì.
2: Quindi il forno ha 6 facce. Per 4 lati.
1: 6 per 4?
0: 24.
2: Però contate che bisogna fare un attimo di conti giusti qua.
1: Li fa.
2: Non è così facile su due piedi.
1: Adesso li fa. Vai.
2: Allora, 6 facce.
1: Sì.
2: 4 lati.
1: Sì.
0: Per alcuni
2: però
0: sono in comune.
2: Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 perché alcuni sono in comune.
0: Alcuni sono. potrebbe aver ragione lui. Li ha contati. Rubrica dei mignottari.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, Zuzzolo.
4: Chi è?
5: Il numero l'ho trovato sulla rivista Mignottari Dentro, a sezione Mi piace la trave. Sono Mario.
4: Mario?
5: Era per fare una svertina, ma non c'è scritto il prezzo, quanto vuoi?
4: Ma che cosa, scusa?
5: Cioè, ho trovato il numero sulla rivista, no? Mignottari Dentro, alla sezione Mi piace la trave, per fare incularella, io so del giro. Ma non c'è il prezzo, volevo sapere quanto volevi.
4: E quando si piglia torta?
5: Mia sorella? Mi piace la trave.
4: E se non vuoi problemi, non chiamare più, hai capito?
5: Ma era per sapere.
4: No, non devi sapere un cazzo, hai capito? Che se lavora non potevi perdere tempo a presso a te. Ok? Voi ti sto trattando bene. E se chiami un'altra volta, 5 minuti e succede il casino.
5: La sezione Mi piace la trave? È solo che non c'era il prezzo, volevo sapere quanto prendevate. Era per fare una cosa veloce, una svertina, un'incularella. Io sto lì tra un'oretta.
6: Sì, sì, tre spiette nel cane, non ti preoccupare.
5: Sì, ma non c'è il prezzo.
6: Si è rotto cazzo.
4: Pronto?
5: Sì, Giordano?
4: Sì.
5: Sì, sono Mario, niente, sono un camionaro, sono lì tra un'oretta, Cerreto. Era per sapere, perché ho trovato il numero sulla rivista, Mignottari Dentro. Alla voce Mi piace la trave, c'è il numero tuo. Però non c'è il prezzo, volevo sapere quant'era per una sveltina.
4: Ma con chi cazzo stai a parlare?
5: Con Giordano.
4: Beh, e che devi fare?
5: E niente, una cosa veloce, una svertina, un'incularella.
4: Ma vedi, dannaffangula, pezzo di merda.

0: Sai qual è l'animale più veloce del mondo? L'aquila.
1: Dai.
2: Però non ha preso proprio sta piega qua. Si stanno trattenendo per fortuna nelle minchiate.
1: Per fortuna.
3: No, ragazzi, no. Se la puntata prende questa piega qui,
1: sono d'accordo.
3: La stiriamo.
1: No, dai. Non ne usciamo così, eh.
2: Questa non faceva.
1: No, non ne usciamo così, eh.
2: Pensavo fosse più bella questa.
1: Amici, stiamo per parlare di nudismo in Spagna. Io sono andato un sacco di volte, ci sono le spiagge per nudisti, quello sì.
2: Sì.
1: Ma quello che stavo per sentire non ho mai sentito.
2: Cioè, il nudismo per le strade.
1: Sì, dice lui che si fa. Ma.
4: Lolololo, eppure pensate, no? Quando facevo la Spagna, era in Spagna che scaricavo e in strada vedo passare uno in bicicletta nudo. Nudo.
2: Che poi è scomodo in bicicletta.
4: Il vecchiotto nudo. Sì. Così curioso, domando là dove stavo scaricando, ma sta cosa se era normale. E mi ha spiegato che in Spagna il nudismo anche in strada è normale.
1: Ma.
4: L'importante non è che non sia esibizionismo.
1: Beh.
4: Capirò che ti dà fastidio a qualcun altro.
2: Ho capito, ma tu, come fai
4: in Spagna
2: prima?
4: Puoi andare nudo. Sì, io là ero la parte di Bilbao, non so se va per regione, ma sono rimasto stupido di questa cosa. Vorrei andare a vivere là perché mi piace stare tutto.
1: A lui piace. Secondo me un nudista per strada è un esibizionista. Come fai a non essere un esibizionista?
2: Che poi come fai a sapere prima se non dai fastidio
1: a
2: qualcuno?
1: Ma certo che a qualcuno dai fastidio.

0: como una milf.
1: Parlando di nudismo in Spagna, a quanto pare.
2: Adesso sentiamo la signorina, poi io sono stato dove dice lei un sacchissimo di volte. Allora,
3: è tipo un pride però quello.
2: Barcellona è sul mare, la parte marittima di Barcellona si chiama Barceloneta, dove c'è la spiaggia.
4: E lì fa il
5: ciao
4: nudismo.
5: Ragazzi, beh, è a Barcellona, in Barceloneta, e c'era un sacco di gente nuda, quindi turisti. Però
1: come a Formentera.
5: So se in realtà la si possa anche perché sei in piena città.
2: No.
5: Però donne un po' meno, cioè nel senso avevano comunque il seno scoperto, però principalmente uomini.
2: Guarda, io sono a Barcellona un sacchissimo di volte, in centro, ma in generale non c'è gente che gira nuda per strada. A Barceloneta qualche nudista, gli spagnoli sono un po' così, ci sta.
1: Ma
2: però...
1: magari non per volte sono spagnoli. Come? È che in Spagna si può, quindi può essere che il turista è che si spoglia, non lo spagnolo.
2: Ma non è quello, però non in centro, non puoi andare in centro di Barcellona nudo, quello assolutamente no. Allora amici, torniamo all'imperdibile argomento forno ventilato.
1: Sì.
2: Io sono geometra, però sentiamo la signorina, poi...
6: Le facce di un forno ventilato sono 6, mentre i lati sono 12.
2: Sì. Allora, domanda da ignorante, nonostante sia geometra, ma la faccia e il lato, che cambia? Non è la stessa cosa?
1: No.
2: E qual è la faccia? Che differenza c'è tra la faccia di un forno...
1: La superficie.
2: Come la faccia e la superficie?
1: Questa è la faccia, vedi, questa qui è la faccia, il lato è questo.
2: Ma non mi ha convinto.
1: Sembri veramente la mucca che guarda il quadrato che passa.
2: Cercavo di capire se hai detto una cazzata, invece
1: no,
2: hai detto
1: la faccia è la superficie, proprio la faccia completa. La facciata è fatta di è un quadrato e è fatta di 4 lati.
2: No.
1: Vabbè,
2: sì, il quadrato è facile di fare.
1: Geometra.
2: Beh, non pratico da un sacco di tempo.
1: Sì.
2: Però secondo me non è così.
1: Geometra Carlesso, puoi spiegare qualcosa a Fedro, per favore?
7: Peter Pan,

0: proprio in centro a Rosolina con super special guest sul palco di Radio Peter Pan. Avremo il pagante, mentre tu Fedro sarai con Marco Boffo, sarai al drink party al campo sportivo di Villa d'Arco a Pordenone, giusto?
1: Drink cup, perché party? Drink cup, se no vado in un altro posto, io mi sbaglio, eh?
0: C'è scritto drink, drinky party, ah, ah no, il drinky party
1: sì,
0: il giorno
1: domani,
0: dopo.
1: Domani.
0: Sì, sì, sì, drink cup 2026.
1: Una serata di sportivi.
0: A Villa d'Arco Pordenone. Molto
1: dai.
0: Bene, molto bene.
1: Va bene, la geometressa ci dice questa cosa.
0: Sì.
2: Allora, la faccia è la superficie che è delimitata dai lati, che sono di fatto i segmenti, quindi le linee.
0: Quello che ti ho detto io,
1: infatti,
0: e non sono geometra.
1: Infatti sbagliate tutti e due.
0: Sì, vabbè.
1: E se io, scusa, ma io sì, io sono geometra, avrò le competenze o no? Scusa,
0: certo. Quindi cos'è quello? Dai.
1: E quindi ancora non abbiamo capito.
0: Ah, ok.
3: Questa è bella.
1: Beh.
3: I forni, avendo uno smusso per ogni lato, si trasformano in forni a ventilati.
1: Ah.
4: Peter Pan.

0: questa è bellissima, questa è bellissima. Non ridere.
1: Troveranno questa notte solo i cavalli.
0: Dovremmo metterla più spesso, questa è una hit.
1: Porteranno.

0: per scrivere un testo così hai preso qualcosa. Perché che se c'è? Dai, solo i cavalli ci riporteranno a casa stanotte?
1: Perché è uno che sogna i cavalli, e uno che ama i cavalli sogna che i cavalli ti salvano di portare a casa, un bel animale. Perché no? Potrebbe essere l'interpretazione di un sogno. Vai.
0: Amici, prima di andare in pausa, la signorina ci aggiorna sul disastro che c'è tra Firenze e Bologna. Amici di Casalecchio, non benissimo.
2: Allora, vi faccio solo un aggiornamento. La coda praticamente inizia da Casalecchio fino alla variante.
0: Buono.
2: Quindi vedete voi, fate un'altra strada, perché fino a Casalecchio c'era la coda, iniziava da lì.
0: Ciao amici di Casalecchio.

0: somma dei quadrati costruiti sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sul catetere delle palle di mio nonno.
1: E niente, oggi è il venerdì d'estate, cosa vuoi?
2: Il venerdì geometra.
1: È venerdì geometra.
2: Il venerdì è molto geometra.
1: Molto geometra. Selvaggi, terzo quartile sfogatoio, come sempre, se qualcuno o qualcosa oggi vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240 come ha fatto lui. Stiamo per sentire un magazziniere, occhio essere utile perché ha bisogno e fa una domanda a tutti quanti noi.
3: Va bene.
1: Lui è un magazziniere, ha un problema con il suo medico. Sentiamo l'aneddoto, amici.
2: Vai.
4: Lasciate perdere il forno, io ho un problema più grosso.
1: Vai.
4: Il mio medico, invece di farmi un'esenzione da lavori pesanti perché rientro da un infortunio, di una caduta in bici e ho comunque ripreso a lavorare, mi ha fatto che cosa? Certificato di malattia di un mese. Non di esenzione ai lavori pesanti di un mese. E adesso come cazzo faccio? Perché sono passate più di 24 ore, mi sono accorto che andando a lavoro mi hanno detto: ma tu cosa ci fai qua? Il certificato di malattia? No, io volevo solo un certificato di esente ai lavori pesanti, faccio il magazziniere. Cazzo, il medico mi dice che non si possono modificare. Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Come cazzo faccio? Devo andare all'INPS a perdere la giornata io a suonargli il campanello, cazzo?
2: Cioè lui non vuole fare lavori pesanti?
1: Sì, perché ha avuto un incidente, ma non è che il medico l'ha esentato proprio dal lavoro. Lui invece non vorrebbe fare i lavori pesanti, ma il medico gli ha detto che non può più cambiare questa cosa. Come lo risolve?
5: Radio Peter Pan.

0: Lo sfogatoio è meraviglioso perché noi potremmo parlare ore e ore di minchiate, tipo appunto i latti del forno, amici.
1: Sì. Le friggitrici ad aria sono come i forni ventilati ma più piccole, quindi tipo forno 10-15 latti.
0: Ma perché adesso abbiamo messo la friggitrice ad aria in questo...
2: Ma quanti latti ha una friggitrice ad aria?
0: Io l'ho vista tutte tonde.
2: Cioè, adesso perché la friggitrice ad aria ha più latti rispetto a un forno?
0: Io l'ho vista tutte tonde le friggitrici ad aria, sinceramente.
2: Sono tonde.
0: Io non ce le ho, per quelle poche che ho visto mi sembrano tonde.
2: Tonde.
0: Va bene, un magazziniere ha avuto un incidente e il medico l'ha esentato per un mese dal lavoro. Lui voleva solo essere esentato dai lavori pesanti, visto che fa il magazziniere. E vuol sapere come risolvere questo problema.
3: Vecchio, hai il certificato, stai a casa e non rompere i coglioni.
0: Ma scusa.
3: Lolololo.
0: Lolololo. Lui gli dà una risposta più costruttiva, sarà vero?
2: Vai.
4: Il tuo medico può rettificare il certificato che ha fatto e dare un'indicazione di esenzione, ma tu devi fare richiesta al datore di lavoro di fare una visita con il medico del lavoro aziendale. La prossima volta contatta prima l'azienda e diglielo, così ti fanno fare una visita col medico del lavoro, che è lui che ti può dare le limitazioni, non il medico di base, che non sa quali sono i limiti per mansione del tuo lavoro.
0: Dice così.
2: Sempre complicato. Quanto è complicato lavorare?
5: Radio Peter Pan.

0: Enrico Magazziniere ascolta i nostri selvaggi perché sanno un sacco sull'argomento che hai chiesto, eh?
1: Vai. Per quello che ha il problema del certificato medico, solo il suo medico, o meglio il medico che ha rilasciato il certificato, lo può chiudere, anticipare o annullare. Se anche va all'INPS gli rispondono la stessa identica cosa.
0: Vedi.
1: È già successo anche a me. Dopo l'operazione volevo entrare prima al lavoro e sono dovuto tornare dal medico chirurgo che mi ha operato per chiudere in anticipo la malattia. Ciao.
0: No, no, Lollo.
2: Hai capito come funziona? Adesso invece c'è l'umorismo di Fede.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Buonasera.
0: Buonasera, la pescheria?
4: Sì, pescheria, buonasera.
0: Sì, buonasera, guarda, io la chiamavo perché la mia fidanzata è venuta a prendere i dentici da voi.
2: Oggi è venerdì.
0: Poi è venuta a casa e li ho guardati, ma non sono identici.
4: Non sono identici.
0: Cioè, non sono identici. Dovete avergli dato dei pesci sbagliati, diversi.
4: Non sono identici, dice.
0: No, non sono identici, cioè, sono diversi.
4: È un altro pesce.
0: Non sono uguali, cioè, identici devono essere identici, giusto? Sono un po' diversi.
4: Ma guardi, non so, adesso le dicono...
0: Cioè, identici? Non devono essere identici? Cioè, proprio uguali, identici, lo dice la parola stessa.
4: Per quello dice.
0: Eh?
4: Non lo so, adesso non saprei cosa dirle, sinceramente.
0: Mi sembrano diversi, non mi sembrano uguali.
4: Vabbè, non so la differenza, che grandezza avranno avuto, adesso non ho idea, capito?
0: Ma anche le macchie le hanno in punti diversi, capito?
4: Le macchie?
0: Sì.
4: Vabbè, comunque guardi, non è che sono tutti uguali i pesci, cioè voglio dire, avranno le macchie sicuramente in punti diversi.
0: Ma non identici, perché si chiama identici, devono essere identici.
4: No, non lo so, così si chiamano. Non so cosa dirle.
0: Li hanno chiamati così a caso?
4: Saranno stati quelli, le dicono, non lo so, perché guardi, ho risposto io, ma non...
0: Vabbè, io glieli porto.
4: Me li porta?
0: Glieli riporto, così vediamo se sono identici.
3: Peter Pan.

0: sapere che sei andato al lavoro. Occhio, che sbagli ad andare al lavoro, rischi.
1: Buonasera a tutti. Per quello che parlava della malattia, basta che parli col medico, gli fai fare la chiusura della malattia. Aspetti 2 o 3 giorni, i primi 3 giorni paga l'azienda, dal 4º giorno paga l'INPS. E se vai a lavorare rischiano tutti e due, nel senso rischi tu e rischia l'azienda. Quindi tra 2 o 3 giorni devi fare il rientro al lavoro anticipato a chiusura della malattia e poi devi fare il certificato nuovo per soltanto per i carichi pesanti. Altra perché uno si può anche star meglio prima, quindi fai la chiusura anticipata della malattia e fai mettere il nuovo certificato.
0: Sarà vero?
2: Ma, vabbè, io mi fido, quando uno è così sicuro quando parla vuol dire che è vero. Nel frattempo Sinner a Wimbledon ha già vinto anche il secondo set.
0: Sì, se avesse vinto il primo potevano arrivare al quarto, ma
2: sembra facile per lui.
3: Peter Pan,

0: dare in pausa, amico magazziniere Occio, che tu non sei in infortunio, ma sei in mutua. E sono due cose molto diverse.
1: Io non ci sto capendo
2: nulla. Buonasera. Volevo rispondere al ragazzo là che è tornato a lavorare, certificato, non certificato. Hai detto che eri a casa perché ti sei fatto male in bici, quindi sei in mutua, non in infortunio. Puoi tornare a lavorare quando cavolo vuoi. Appena timbri ti viene annullata la malattia, basta.
0: Vedi?
2: Poi sei tu che devi dire al datore di lavoro, per piacere, non farmi fare lavori troppo di fatica. Però in realtà non c'entra niente il medico, tu puoi tornare quando vuoi al lavoro.
0: Vedi?
2: Lollo.
0: Lollo.
1: È tutto così semplice. Basta.

0: con il Peter Parangome la notte da leoni, saremo al Collalto Wine Festival con Boffo, Edo, Nordio, Rocky e tutti i performer di una notte da leoni, mentre saremo anche in provincia di Gorizia a Mossa, dove si ballerà Mossa.
1: No dai, ma... la gente non viene.
0: Come no?
1: Amici, fatevi dei niente.
0: Faremo ai SCP a Mossa.
1: Oddio, la gente non viene.
0: A Mossa by Night, dove ci sarò io insieme a Alice Passina, Roboled e anche special guest Shade.
2: Molto bene, amici del Vaggi, è l'ultimo quartino dello sfogatoio. Se siete incazzati per qualunque motivo, lasciateci un audio al 393-7366-240 e visto che stavamo parlando di serate, ci trasferiamo a Roncà, che è un bellissimo paesino sulle colline del Veronese.
3: Va bene. Ciao ragazzi. Serata bellissima che avete fatto e grazie ancora per la maglietta.
2: Ci mancherebbe, eravamo io e Marco Boffo
0: in provincia di Varona.
2: Sei pronto?
0: Sì.
2: Oddio, non hai l'aria, sono pronto, però vabbè.
0: Pronto per fare
4: Maxo, Fedro, quarti di finale del mondiale, un X2 per Spagna, Belgio, Norvegia, Inghilterra e Argentina, Svizzera. Costo al motociclista Fedro, il vincitore del Gran Premio di Sachsenring di MotoGP,
2: sì.
4: E al tennista Basso, il vincitore di Wimbledon.
2: Vabbè, lui dice un X2, dai.
0: Ma che cazzo è un X2? Allora. Ma direi chi passa, no? È un quarto di finale.
2: Vabbè,
0: un
2: però
0: X2,
2: pure te, potresti fare sto saltino. Ormai lui dice un X2 e tu di un X2. Comunque, ve la semplifico. Sì. Chi passa tra Spagna e Belgio?
0: Ah, Spagna.
2: Chi passa tra Norvegia e Inghilterra?
0: Inghilterra.
2: Chi passa tra Argentina e Svizzera?
0: Argentina.
2: Io dico che il Sachsenring, che c'è questo weekend, secondo me vince Marc Márquez, e ti chiede chi vince Wimbledon.
0: Wimbledon, Sinner, dai.
2: Sinner, dai.
5: Attenzione.

0: La musica che fa sempre estate su Radio Peter Pan, anche lo sfogatoio sfoghi d'estate al 393-7366.
1: Sfoghi d'estate? Ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo in sfoghi d'estate.
1: No, io allora, amici del Vaggi, manca poco alla fine di questa puntata, quindi se volete rispondermi, affrettatevi, perché io oggi ho scoperto una cosa incredibile.
0: Affrettate.
1: Ma tu lo sai che se noleggi l'auto, io guido un'auto noleggiata ormai da 5 anni più o meno, cioè la tua assicurazione si azzera, perché l'auto è assicurata al nome della società di noleggio, quindi tu non hai più una tua assicurazione e quindi perdi.
0: Vabbè, tu noleggerai un'auto a protettore vita e
1: se io voglio comprare un'auto tra 3 anni devo ripartire da inizio. Ma dall'inizio è una follia, ho la patente da 40 anni e devo ripartire dall'inizio perché ho noleggiato per 5, 6, 10 anni una macchina. A me questo mi sembra veramente un furto.
0: Potevi fare a meno di noleggiare la
1: macchina. Scusa.
0: Non sei più cliente, ti azzerano.
1: Ma cliente di chi?
0: Ma quanto puoi preservare, scusa? Il cliente dell'assicurazione.
1: Che vuol dire cliente? A parte che io posso, le assicurazioni si cambiano. Ma poi che vuol dire? Io pago.
0: La classe di merito, giusto?
1: Sì, classe di merito. La perdi. Cioè io guido da 5 anni, praticamente è come se il giorno che mi compro la macchina.
0: Posso dirti, se tu ci pensi, da qui a quando userai la macchina, ormai tu andrai sempre a noleggio.
1: È una questione di principio.
0: Ah, bene.
1: Cioè, che peraltro, amici, è vero, amici che avete l'auto a noleggio, è vera questa cosa, perché questa cosa mi fa proprio incazzare, mi sembra una zozzeria tipica italiana.
0: Però io, che ti conosco molto bene, non ti incazzi per queste cose qua.
1: Ma sì, ma perché è vero che magari io guiderò per tutta la. Non si sa, vai, tutta
0: ma
1: la vita.
0: Fatela scivolare.
1: Ma perché devono farlo?
0: Sei uno che te la deve far scivolare, sta cosa da.
1: E quelli che non se la fanno scivolare, poveretti?
0: Come?
1: A me sembra una zozzeria.
0: Ma no, invece.
2: Radio Peter Pan.

0: Fedro, lo sai vero che solo chi è ricco si può permettere una macchina a noleggio?
1: Ma dipende che macchina a noleggi, che c'entra?
2: Poi comunque dipende a chi è intestato il noleggio anche.
1: Il noleggio è sempre intestato alla società di noleggio.
2: Può essere anche che Fedro ci abbia una targa cecoslovacca, magari polacca.
1: Va bene. Easy. Il limite sono i 5 anni per questa cosa, che comunque è vero, dicono.
3: È vero. Chi guida l'auto a noleggio, io ne ho avute varie, e dopo i 5 anni che tu hai solo l'auto a noleggio, cioè rinizi da zero se ne compri una tua personale. Parti dalla classe 14, mi pare.
2: Ho
3: acquistato un'auto intestata a me per mia figlia.
1: Ma ovvio un cazzo, scusa, ma perché devo ricominciare dalla 14esima classe come se avessi fatto chissà cosa?
2: Dopo 5 anni potresti aver perso. Magari sei
1: cosa?
2: Stato. Loro magari dicono: guarda, per 5 anni non ho più guidato, quindi ritorno ad essere pericoloso.
1: Ma che.
4: Ciao selvaggi, sì, devono passare meno di 5 anni per recuperare la classe di merito di un'assicurazione già chiusa di un'auto intestata.
1: Lalalala. A me mi sembra una classe di azzozzeria italiana.
2: Ma
1: però,
2: ragazzi, ci sentiamo e ci vediamo in giro nel weekend, ma ci sentiamo nello sfogatoio lunedì alle 17.

0: di un 13 luglio 2026 col bene che ti voglio. Se ci avesse voluto veramente bene non ci avrebbe fatto alzare stamattina. Ciao, buongiorno, tra poco ci sono le sveglie.
1: Svegli indesiderate. Radio
2: Peter Pan. Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
3: Peter Pan O'Clock.
0: Sei on point, buongiorno.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto, a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Dona il tuo 5 per 1000.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
1: Svegli indesiderati. Radio Peter Pan.

0: affetto e con amor, erba di gigiolo, con affetto e simpatia.
1: Buongiorno, buongiorno pescheria.
2: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
1: No, come ci aspettano alla radio? Ma sono le 6 e 6 del mattino.
3: Dalle 6 alle 7.
4: Sveglie indesiderate.
5: Un'ora e te. Però.
4: Sveglie indesiderate. Con Fede.
6: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
4: Sveglie indesiderate.
7: Una bella idea. Complimenti.
8: Sei svegliato!
1: Buongiorno, ciao amici, sono lunedì 13 luglio 2026, ciao sono Fede, colui che apre il palinsesto di Radio Peter Pan, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7 e sveglie indesiderate con Fede. Come stiamo? Ci siamo lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu, almeno nella prima mezz'ora, ci svegliamo con calma, siamo un pochino ancora ancorati a quello che è stato il weekend fatto di feste, di divertimenti, il Collalto Wine Festival, l'hangover dei Regards, bello bello bello, con Rocky che ha fatto il super show, io da super visitatore, super spettatore, che bella festa, bravi Regards. Soprattutto oggi, seconda mezz'ora, giochiamo per vincere una beata minchia, ma non solo. Ci sono dei biglietti, per cosa non ve lo dico, facciamo così, ci svegliamo insieme come tutte le mattine con un nuovo disco molto figo.
9: Attenzione,

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sai che oggi è un po' freschetto stamattina, ma anche se verrà caldo dopo, godiamoci questo frescolino.
1: Buondì a tutti gli amici del Friuli, Monday, buongiorno a tutti, oggi è lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu, io sono Fede, per la rubrica A Volte Ritorno.
2: Fede, buongiorno.
1: Ciao.
2: La mia sveglia indesiderata oggi me la sono fatta da solo, dopo 3 settimane di ferie, oggi mi sono nata per tornare a lavorare. Buona giornata.
1: Ma buona giornata e soprattutto lo diciamo noi. E comunque il calendario infame di oggi un po' te lo possiamo anche dedicare. Il mare stanca, ma anche lavorare non scherza, eh. Quindi bentornato tra di noi e soprattutto sveglia, forza, vai a lavorare, forza. E poi c'era Andrea che ci aveva il matrimonio questo fine settimana, sentiamo un po' com'è andato.
3: Buongiorno Fede.
1: Sei sopravvissuto?
3: Tutto bene il matrimonio. Ho dovuto far guidare mia moglie a ritorno. La Belluno a distanza non mi fidavo di venire giù.
1: Fatto bene.
3: Comunque dai, tutto bene.
1: Bravo che hai fatto guidare tua moglie. Sei stato in condizioni pietose come il nostro buon Andrea. Non guidate, però se andate a un matrimonio tornate in condizioni pietose che

0: Buongiorno, compare. Ma
1: compare,
0: ricordatevi una cosa, che la vita non è aspettare che passa la tempesta, ma è imparare a ballare sotto la pioggia.
1: Hai capito?
0: E ciao, compare mio.
1: E ciao, compare mio. Però dai, forza, devi un pochino aggiornarti, eh.
2: Dopo mi insulta in privato. C'è la rassegna della settimana, che fu ovvero un po' il recap di quello che è stata la settimana scorsa, visto che siamo ancora per un altri 12 minuti buoni legati alla settimana che fu. Melbourne scala una torre di 140 metri, dipinge un uccello e chiede un panino al burro d'arachidi per scendere. Oh, vorrei anche essere, vorrei anch'io essere così bravo da poter ottenere tutto ciò che voglio. Roma parcheggia sulle strisce bianche e la mattina le trova blu, multato. Questo è quello un po' che dicevo l'altro giorno. Noi facevamo il contrario, sulle strisce blu parcheggiavamo e poi le dipingevamo noi di bianco. Grecia, finestrino esplode durante il volo, passeggero trattenuto per non essere risucchiato fuori. Non ci avevo questa paura, adesso l'ho sbloccata. La rassegna nottambula continua tra poco con la seconda parte, prima un disco di Bruno Mars, Mark Ronson dal 2014 che si chiama Uptown.

0: non ho più giga per offenderti.
1: Michael Jackson, Billie Jean, S.A.T. Slick Recut su Radio Peter Pan. Abbiamo fatto la prima parte della rassegna della settimana che fu, ovviamente c'è pure la seconda parte. Non è che la settimana poteva andare così, solo così leggermente male. Il New York Times ha definito Idiocracy il film che meglio rappresenta gli Stati Uniti a 250 anni dalla loro nascita. Insomma, in occasione dell'anniversario della fondazione degli Stati Uniti, il quotidiano ha chiesto a oltre 3.000 lettori qual è il film che rappresenta al meglio la nazione. Il risultato? Idiocracy. Christopher Nolan e Matt Damon sono stati intervistati da Alberto Angela in occasione dell'uscita del film Odissea, che in Italia uscirà il 16 luglio, quindi tra pochissimi giorni. Bella roba, oh, Alberto Angela, Matt Damon. Bello. Cremona, gli ritirano la patente per guida in stato di ebbrezza, assolto perché il suo corpo produce alcol. Vabbè, però così è, così non è valido, lo voglio fare anch'io, cioè tutti possiamo provare a dire, almeno ci possiamo provare, poi se magari quello ci fa il controllo un po' più approfondito, magari ci beccano. Chiudiamo la rassegna della settimana che fu con il figlio del presidente dell'Uganda vuole sposare Beyoncé, sfida a duello Jay-Z. Nel 2022 offrì pure 100 mucche a Giorgia Meloni. Spoiler, Giorgia Meloni ha accettato, no?

0: Minchia, il quiz sveglia neuroni che ci fa dire ma tu coglioni. Però oggi si vincono due biglietti per l'acqua splash di Lignano, quindi telefono alla mano.
1: Svegli indesiderati.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix, Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Cristian e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Peter Pan Pink Power.
5: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Peter Pan Impatto. Questa sera l'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Questa sera Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Siete pronti? 393-7366-240. Dovete rispondere con un messaggio audio. Quindi mi raccomando, la domanda di oggi è: se ho 5 mele e ne mangio 2, poi compro altre 3 mele ma ne regalo 4 al mio amico, quante mele mi rimangono? Beh, ve lo ridico perché sono buono. Se ho 5 mele e ne mangio 2, poi compro altre 3 mele ma ne regalo 4 al mio amico, quante mele mi rimangono? 393-7366-240.

0: vince solo una persona. Ti do 5 mele, ne mangio 2, poi compro altre 3 mele, ma ne regalo 4 al mio amico. Quante mele mi rimangono? Era abbastanza semplice, però capisco che è primo orario del mattino. Proviamo un po' con le varie risposte. Dai, vediamo un po' come andiamo.
1: Buongiorno ragazzi, Giosuè da Bologna.
0: Ciao.
1: Per me sono 3 mele
0: ma
1: che mi rimangono.
0: No, che figura.
1: 3 mele.
0: No, poi c'è chi dice 4, poi Alex, sentiamo.
2: 0, le regali tutte.
0: Ma sì, ma le regali tutte. Matteo dice sempre 3, ne rimane 1, dice Elisa. Sentiamo un po', Andrea.
3: Arriva. Oppure vado in debito di una mela con il mio amico.
0: Ah, perché lui è generoso, fai bene, sentiamo, dai, sentiamo.
1: Due, Fede, due, perché se ne compro 5, te ne dai l'amico tuo, te ne mancano 2.
0: È tutto giusto, però sei arrivato tardi, sei arrivato, perché mi sa che ha vinto proprio lei, sentiamo un po'.
4: 2 mele.
0: Lei è stata la prima, la nostra Ari che dice...
4: Ho vinto una beata vinto i biglietti dell'acqua splash.
0: Hai capito come se la gode e come se la canta. E poi c'è ovviamente il momento polemica.
1: Sì, però se non leggete i messaggi.
0: Ho capito Fabiano, ma se scrivi per ultimo che ti devo fare? Arriva il disco.

0: Ho fatto vincere i biglietti per l'acqua sprecata. Oh no, scusate, ma siamo in onda, ho sbagliato. Mi state accusando di Parentopoli, dai, è incredibile. Oh, stiamo calmi però, eh.
1: Truffa, Fede, truffa, mi hai truffato sta botta, grazie.
0: Ma no, dai, non c'è stata nessuna truffa.
2: Fede, no, no, questa qua è roccato.
0: Ma come?
2: Tutto roccato, come i mondiali.
0: No, no, no, non c'è niente di truffato. L'unica truffa la fa gioco la sala giochi. E poi c'è Manuel, che forse qualche minuto dopo.
3: Buongiorno, per me sono due mele.
0: Sì, vabbè, ciao, però tutti. Manuel, tu mi sa che c'è il pezzotto però, eh. Forza, un po' più reattivo al mattino. Dai, su!

0: uno per uno. Uno per uno. Ce n'è per nessuno, perché i biglietti se li ha portati a casa la nostra amica, anzi mia cugina Ari, a quanto pare. Però, oh, mi raccomando, perché i biglietti tornano, sì, tornano domani mattina con i remix Acqua Splash di Lignano. Quindi voi siete lì col telefonino, rimanete sempre collegati, ma ci sono tanti altri biglietti per tante altre cose. Prima di salutarci e di suonare l'ultimo disco, vi ricordo l'appuntamento di stasera, il Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave, Maserata del Piave, Treviso, dalle 21.30. In console Thomas Menegazzi e Fede. Come Fede? Ma io domani mattina c'ho la sveglia presto, ma non posso fare tardi la sera, ormai c'ho una certa. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi. L'ultimo disco delle sveglie è quello dei Prosper insieme a Clooney, si chiama Free Your Mind.
1: Radio Peter Pan.

0: Per quanto mi riguarda, abbiamo terminato la puntata del lunedì delle sveglie indesiderate. Spero sia stato tutto chiaro, tutto a posto.
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Come tutte le mattine. Va bene, tra poco il morning show targato The Remix Show. E invece noi ci sentiamo oggi dalle 13 alle 15 con Peter Pan Manetta insieme a Alice Fassina. Mi raccomando, abbiate fede, ciao! Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 7, on point.
2: Peter Pan, viabilità.
3: Buongiorno, code a tratti per traffico intenso sulla A1 tra Colleferro e Bivio A1, diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare. In A4, code per traffico intenso fra Dalmine e Trezzo e tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Milano Est verso Trieste. Non c'è altro, buon viaggio!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: questa secondo me è una canzone meravigliosa.
1: Meravigliosa.
2: Tanto bella è questa.
1: Sì, ma come il programma poi?
2: Questo è un programma meraviglioso?
1: Sì.
2: È un punto di domanda.
1: No, no, no.
2: Questo è un programma meraviglioso?
1: Un'affermazione, una constatazione, brividi, scrivono.
2: Per il programma o per la canzone?
1: Perché c'ha l'aria condizionata troppo forte.
2: Allora alza, no? Accesso.

0: voi non state bene.
1: Vabbè, insomma, è stato un bel fine settimana, è stata anche una settimana tosta, probabilmente. Non so se anche per te l'è stata.
2: Cavolo, sì, giovedì, venerdì.
1: Ma cos'è questa storia che arriva l'estate e pensi di poter fare più cose dell'inverno?
2: Ma non possiamo chiuderci in casa. Cioè, l'inverno è tanto bello perché ti chiudi in casa e hai la scusa per non uscire.
1: Cioè, stavo pensando l'altra sera, confrontandomi con la mia fidanzata, di quando è stata l'ultima volta che siamo stati così tranquilli da dire mettiamo un film e stiamo sul divano.
2: E invece no, d'estate sta cosa che organizziamo, che facciamo?
1: L'aperitivo e l'uscita, la rimpatriata e vai al lavoro e vai al cinema e vai al mare.
2: Ma chiudiamoci in casa oppure andiamo semplicemente solo a lavorare, perché tanto siamo nati per questo.
1: Ma smettila, non è vero.
2: No.
1: Ragazzi, siete pronti? Perché adesso ci svegliamo e poi nel caso ne riparliamo e c'è il disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Sveglia ragazzi. Can you hear it?

Wait.

0: sì che è una sveglia. Buon lunedì a tutti.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Beh, buongiorno, buongiorno. Ciao Edo, come
3: ciao
2: stai?
3: Ciao Andrea. Alla grande.
2: Alla grandissima.
3: Te come stai? Alla grande?
2: Io una bomba.
3: Una bomba d'orologeria, che è quello che siamo in questo momento. Allora, mi sembra di capire che ormai è 13 di luglio, no,
2: non
3: col
2: dire
3: bene
2: che l'estate
3: che ti
2: finita.
3: Voglio.
2: Non dire che l'estate è finita.
3: No, anzi, siamo nel pieno dell'estate, no, perché questa è la settimana che poi ci porterà alla festa che decreterà la fine dell'estate, cioè quella del Redentore a Venezia.
2: No.
3: E mi sembra di capire anche dal giro messaggi che purtroppo
2: cosa?
3: Stanno battendo pochi colpi, quindi che sono andati tutti quanti in ferie.
2: Dimostriamo a Edo che l'estate non è per niente finita e non finirà neanche la settimana prossima, quindi pollice in su se l'estate dura fino a fine agosto, pollice in giù se col Redentore, se non prima, l'estate finisce già.
3: Ma no, ma tanto arrivano tutti i pollici in su di tutti quelli che andranno in ferie ad agosto, ma l'estate ormai ammettetelo, è già andata.
2: No. Allora,
3: l'estate va con le ondate di calore, siamo già all'ultima che sta per finire, tra l'altro.
2: Allora arriverà un picco, tra l'altro sarà tra, cos'era, tra mercoledì, tra giovedì e venerdì.
3: Allora, la base ondata di calore.
2: In pianura padana ci saranno 38-39 gradi.
3: Quando?
2: In alcune aree tra giovedì e venerdì.
3: Tra giovedì e venerdì?
2: Mentre in alcune aree della Sardegna si toccheranno anche 40-42 gradi. Quindi io direi, Edo, evitiamo di andare in Sardegna, ok?
3: Mamma mia,
2: che farà caldissimo.
3: Amici, se avete prenotato le ferie in Sardegna, ripensateci.
2: Mi fa ridere perché questo articolo parla dei luoghi in cui ci saranno i vari picchi, come se da 38-39 gradi in pianura padana ci fosse tanta differenza con quello che succederà al centro, a centro Italia, con 37-38 gradi, cioè un grado in meno.
3: Là stanno benissimo, beati loro.
4: Attenzione,

0: Cioè, beh, è da un tasto dolente. Ho ufficialmente perso 3 euro.
1: No! Sì. Mannaggia!
0: La Norvegia! È tutta colpa di Sørloth, tra l'altro.
1: Chi?
0: Sai, Sørloth.
1: Mai sentito?
0: È uno degli attaccanti della Norvegia che a un certo
1: punto. Non c'è solo Haaland nella Norvegia.
0: No, non c'è solo
1: lui. Ci sono anche altri
0: giocatori. Ma diversi anche.
1: Che notizia che mi hai dato.
0: E a un certo punto hanno avuto l'opportunità di mettere una sorta di sigillo su questa partita, portare a casa i 3 punti e il passaggio del turno. E invece lì davanti al portiere si è agitato, non ha passato la palla proprio ad Haaland o Haaland.
1: Mannaggia.
0: E niente, Norvegia fuori.
1: Mannaggia, chissà cosa fa Haaland adesso.

0: teorie. La mia è che l'estate finirà quando io avrò compiuto gli anni.
1: Sì.
0: Perché li faccio a fine agosto.
1: Cerchi
0: e quindi
1: di
0: vuol dire
1: avanti.
0: Esatto, vuol dire che cioè, il mio compleanno è ancora in estate, capito?
1: Per me è sempre stato che facendo l'estate al mare, totalmente al mare, quindi da giugno fino a settembre,
0: da
1: vivendo al mare,
0: sera.
1: Da mattina a sera, dopo luglio, ma ero già stufato dell'estate. Quindi a metà luglio, più o meno, con la festa del Redentore a Venezia,
0: no.
1: Io decretavo la fine, cioè già vedevo la fine dell'estate.
0: Edo, me la stai chiamando?
2: Edo,
1: aia.
2: Ho prenotato le ferie all'isola di San Pietro, a Carloforte. Se per caso,
1: quando
2: se
1: però?
2: Per caso me l'hai tirata,
1: no.
2: Se per caso,
1: no,
2: sappi
1: so.
2: Che Radio Bruno ti aspetta nella fascia dalle 6 alle 8.
0: Che ma non credo mi voglia.
1: Ma in che senso dice che gliel'hai tirata? Non lo so, infatti, nessuno gli ha detto che sarà bruttissimo.
0: Ah,
1: sarà un po'.

0: Ciao ragazzi, ma solo a me il riff di chitarra di I Don't Mind sembra che faccia
1: no. No, ti prego, ti prego.
0: Spero di non aver evocato.
1: No, no.
0: Mariangela, aiuta!
2: Arriva, secondo me.
1: Purtroppo ti abbiamo archiviato adesso, no, non puoi mandare altri messaggi.
2: È vero, sei caro stato ascoltatore, a me hai fatto molto ridere. Speriamo che molto presto arrivi l'audio di...
1: Hai fatto un downgrade di abbonamento. Adesso avevi il premium, adesso sei tornato al basic.
3: Bastardo!
1: Vabbè. Comunque, mi sembra di aver capito, secondo questo messaggio, che c'è una regola, ovvero l'estate non finisce fino a che non ci sono i fuochi del cavallino.
2: Ah, ok.
1: Ed è a fine agosto.
2: E allora è un attimo che parte il domandone.
1: No.
2: L'estate finisce quando? Continua la frase.
1: È una bella domanda, perché di fatto stai chiedendo agli ascoltatori qual è l'avvenimento, l'evento che da quel momento dici ok, è arrivato questo, vuol dire che poi non c'è più niente.
2: Secondo me tanti si collegheranno proprio alle loro ferie, alle loro settimane di ferie.
1: No, io non ho mai,
2: facile poi così.
1: Però io non l'ho mai abbinato alle ferie.
2: Tu perché compi gli anni ad agosto?
1: Perché ho sempre pensato, io li faccio il 26 agosto. E quindi penso che fino al 26 agosto l'estate non è finita. E di fatto, poi di base, penso fino al 31 d'agosto.
2: Vabbè, adesso
1: quando arriva settembre è finita l'estate.
2: I nostri amici reggae.

0: Per me l'estate finisce quando puntini puntini.
1: Questo è il domandone.
0: Domandone. E senti come rispondono al domandone i ragaz.
2: Buongiorno ragaz, per me l'estate finisce quando finisce il caldo. Se a ottobre fa ancora questo caldo, per me l'estate non è ancora finita.
0: Ci sta, c'è anche il nostro amico e ascoltatore storico Berello, sì, che di lavoro pulisce le spiagge e dice: per me l'estate finisce quando non devo più pulire le spiagge, ovvero metà ottobre.
1: No, è lunga allora, fino a metà ottobre, è lunga, molto lunga.
3: È facile poi così.
4: L'estate finisce quando c'è la sagra di l'ultima sera della sagra di Campo Nogara.
1: Ma certo, ovvio.
0: Ma anch'io lo sapevo così.
4: Da lì a poco si ritornava a scuola, quindi era il nostro punto di riferimento.
0: Anch'io la sapevo così.
1: Allora, purtroppo durante il weekend è venuto a mancare anche Peppino Di Capri.
0: È vero, scomparso nella sua amata Capri.
1: Sì,
0: l'altro.
1: Nato e anche scomparso nella sua amata Capri. Un ascoltatore ha voluto fargli un tributo.
0: Sei sicuro che vuoi accostare un messaggio così serio a questo messaggio?
1: Lo so, che ti devo dire, è successo così, hanno fatto i ragazzi, questo è un programma insomma che facciamo tutti insieme, vabbè. E ha voluto fare un tributo a Peppino ricordandovi però di bagnare le anguie.
0: Esatto.

0: Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provarti.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Peter Pan Impatto. Sabato 18 luglio Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Sabato 18 luglio Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco, Treviso.
8: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: back like a boom boom. Bring it ass back like a boom boom.
1: Mi fischiavano le orecchie, per caso qualcuno di voi sentiva la mia mancanza?
2: No, no, vabbè, no, vabbè.
3: Ti dirò,
2: no,
3: insomma,
2: no, non serviva,
3: tanto,
2: non serviva, stavamo bene anche senza i tuoi messaggi.
3: Ah, questa è Mariangela, la figlia di Fantozzi, imitata da un nostro ascoltatore e devo dire uno dei personaggi del The Remix Show che state ascoltando su Radio Peter Pan, che crea più disagio in questo periodo.
2: Beh, ma ha un fan,
3: uno solo,
2: un miliardo di haters.
3: Ed è lui stesso, esatto. Lui che manda l'audio, è fan di se stesso.
2: Prima abbiamo fatto il domandone. Ed era: quando finisce l'estate, secondo voi? Ci avete risposto in tantissimi. E...
3: carrellata?
2: Carrellatone, base carrellata di risposte al domandone. È sempre la stessa.
3: Sì,
2: prima.
3: Sì.
2: Allora, l'estate finisce quando Massimo tornerà a fare i vocali.
3: Sì, è vero, il nostro Massimo, l'ascoltatore, che ci manda l'audio durante il fuori giri, ma andando a scuola lo manda solo quando va a scuola.
2: Ragionamento adesso che ci sta.
3: Sì.
4: Per me, ragazzi, l'estate finisce quando la birra ghiacciata inizia un po' a farmi freddo. E quindi cerco alternative, tipo una ombra di rosso.
2: Una ombra! Una ombra! Quando comincia a non darti più quel refrigerio che cercavi.
3: E senti che hai bisogno di qualcosa di un po' più di caldo, no?
2: Azioni pratiche, l'estate finisce quando inizia la vendemmia.
3: Sì.
2: Settembre. Oppure.
5: L'estate finisce quando non si vedono più culi all'aria.
3: Anche questa è una cosa molto concreta,
2: ciao.
3: Capito?
2: A quanto pare lui li vedeva spesso, cioè adesso li vede spesso. Ciao ragazzi, per me l'estate finisce quando iniziano i consigli di classe a cui presenziano i genitori rappresentanti all'incirca metà ottobre. Quindi dice quando arrivano vuol dire che è cominciato l'anno scolastico. Buongiorno ragazzi, per me l'estate finisce quando ricomincia il traffico dei genitori che portano i figli a scuola. Diego da Verona, quindi vuol dire che la scuola è il primo sintomo, diciamo, della fine dell'estate. E allora concordiamo che è settembre, Edo.
3: No.

0: ti ricordi con questa del 2012?
1: Cosa?
0: Già passati 14 anni.
1: Cosa?
2: Vabbè, dai, per fortuna non parliamo di questo, ma parliamo di quando finisce l'estate per voi. Ricordiamo che non è assolutamente in queste settimane, non è assolutamente con la fine della settimana prossima, come dice Edo. Io...
0: Secondo me sì, no, però no, vedo che state spostando in là tutto quanto, voi.
3: L'estate finisce il 1° settembre, quando gli alunni tornano ad Hogwarts. E anche quest'anno non mi è arrivata la lettera.
2: Neanche a me, però secondo me lui si sveglia sempre con la bacchetta in mano.
0: Però secondo me, ragazzi, 13 luglio è ancora presto perché vi arrivi la lettera.
2: Non lo so. A te è mai arrivata?
0: Non ancora, ma anch'io sto aspettando, spero sempre.
4: L'estate finisce quando tornano i reggiseni, ragazzi.
2: Posso dire?
4: Ciao, una giornata.
2: Ma quindi Edo, ci tocca rimetterci i reggiseni?
0: A settembre, a quanto pare, dovremmo metterci.
2: Stavo tanto bene senza.
0: Belli liberi.
2: Stavo benissimo.
5: Ciao, ragazzi. Per me l'estate finisce quando inizia la stagione della cottura delle caldaroste.
2: Quindi, ma cos'è? A dicembre, novembre?
0: Novembre, col freddo, sì. Oddio, quest'anno forse dicembre, tardo dicembre arriverà,
2: Ma adesso, ragaz, è quel momento lì.
0: Allora, adesso la radio si trasforma in una scoteca.
2: No,
0: anzi,
2: più piccola.
0: In una scotechina, esatto. Ma voi diventate i nostri vocalist.
2: Cosa
0: quindi,
2: vuol dire?
0: Se volete, su WhatsApp al 393-7366-240 potete mandare i vostri audio in cui fate su le mani, giù le mani. C'è qualcuno che festeggia, viva l'estate! Cioè, tutte quelle frasi da vocalist.
2: Cose del genere. L'importante è non sentire lei.
0: Sì.
2: Per me è l'unica cosa che conta: non sentire l'audio dell'imitazione imitatore di Mariano.
0: Basta, mandiamolo via, basta.
6: L'estate sta finendo, no. La scotechina riderà.
0: Terribile.
6: Con Monti e Mariano là, presto si ballerà.
0: Mamma mia.
2: Basta, basta.
7: Allarma!
0: È arrivato un audio, sentite?
8: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
7: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel Terribile.

0: domenica è Happy.
1: No,
0: confuso.
1: Non è Happy Ending questo.
2: May I have your attention, please?
1: Aia.
2: May I have your attention, please? I repeat.
1: No!
2: May I have your attention, please?
1: Non ci credo.
3: Ma sta suonando Matteo Monti per caso?
1: Non ci credo.

0: che glieli mandi?
1: Ho detto di mandarglieli. Adesso glieli mando. Ragazzi, ed è solo l'inizio, perché questa è la prima ora, quella del riscaldamento.
0: Vero, è vero.
2: Il lunedì della scottechina su Radio Peter Pan.
1: Voilà.
2: E vai.
1: E vai, e poi anzi.
0: Poi.
1: Perché è la combo, così è un destro-sinistro che ti butta KO praticamente, anzi al contrario ti tira su.
0: Speriamo.
1: Stiamo parlando sì della scotechina di Matteo Monti, ma quella che arriva subito dopo invece è la canzone del Fuorigiri.
0: Ah!
1: E quella la mettiamo noi, vi consigliamo di alzare il volume, perché su Peter Pan torna il Fuorigiri.

0: e subito dopo il fuorigiri c'è l'effetto fuorigiri. Cosa sta succedendo? Ci arresta,
1: sì, ci arresta.
2: Con un giri fuori così, settimana bomba questa, ragazzi. Top!
0: Un giri fuori? Perché un giri fuori?
1: Non lo so, però è bello, il giri fuori.
3: Ma è lunedì o è già venerdì?
0: No, no.
3: Che non sto capendo.
0: Lunedì, siamo sicuri.
4: E come tutte le mattine della settimana, ascolti Radio Peter Pan alle 7.50 col fuori giri. E non respiri!
0: Magari!
5: Il tuo angelo è bianco! Il mio è nero!
0: Io ho l'angelo nero, cioè, io ho l'angelo azzurro,
1: io ho l'angelo PA1, pensate un po' invece, il nostro angelo.
0: A te va meglio di tutti, allora. Sì. Vabbè, ragazzi,
1: basta,
0: sì, non abbiamo neanche più.
1: No, l'età per fare queste cose.
0: Sì, esatto.
1: O i soldi.
0: In generale.
1: Non entra ben più niente, però abbiamo la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Ah, buongiorno Remix. Sì. Buon lunedì a tutti. Un lunedì afoso. Ah, buongiorno Remix.
0: Afoso.
7: Sì, lunedì di highlights sportivi.
0: Sì.
7: E che highlights? Parliamo di mondiali. Sì. Grandi queste semifinali. Sì. Spagna, Francia e Inghilterra, sì. Argentina. Come i vecchi fasti. Ne vedremo delle belle da domani. Ma soprattutto un grande saluto al nostro direttore che ha vinto per la seconda volta consecutiva Wimbledon. Sì. Applausi. Solo per il nostro. Dai, diciamola tutta. Non era il direttore. Lo avete pensato vedendolo giocare, ma quello è Marco Baxo. No, era Yannick Sinner che di nuovo diventa il re d'Inghilterra.
0: Sì, dopo ne parliamo.
7: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio di settimana lavorativo e magari non. Maestro Miyagi vi ricorda, meglio le persone sincere e sbronze che quelle lucide e stronze. Sì.

0: comunque ci hanno detto un fun fact, ovvero l'estate finisce quando il The Remix Show non usa più la sigla estiva.
1: Anche quello è uno spartiacque non indifferente.
0: Con quello secondo me effettivamente si chiude tutto.
1: Non finisce l'estate, ma finisce la prima ora del The Remix Show, tra poco la seconda e poi anche la terza.

0: Sole, Mare, Radio.
1: Ascolta. Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Peter Pan Pink Power.
7: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan o'clock.
12: Le 8 e 2 minuti, uela.
11: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Ester Oletto. Polemica sulla decisione di Palazzo Chigi di partecipare con un sottosegretario a summit convocato dal segretario di Stato americano Rubio a Washington. Il vertice sarà aperto a rappresentanti di oltre 40 paesi, tra cui figurano la maggior parte delle nazioni europee, i principali stati latinoamericani e diversi asiatici. Rientra l'allarme incendi in Piemonte, Sardegna e Sicilia, ma resta il bollino rosso per il caldo, picchi di oltre 43 gradi. In Francia invece i roghi hanno bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau. Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Alexander Zverev, conquistando il quinto slam della sua carriera, un trionfo costruito in rimonta. Poi l'azzurro ha incontrato la Royal Family all'All England Club. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
16: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: 5. Mamma mia. Passati un sacco di anni, ma è sempre molto figa questa canzone.
1: Mi devo rivestire normale adesso. Mettiti non più da normale, rapper.
0: Mettiti il vestito, quello per cantare la sigla, ma soprattutto per ballarla.

0: speciale sport, perché effettivamente è stato un fine settimana in cui ci sono state tante cose. C'è stato, vabbè, i mondiali stanno continuando, ma magari dei mondiali parliamo più tardi. C'è stata la MotoGP e notizie non proprio buonissime per quanto riguarda gli italiani, nel senso che Bezzecchi, te lo stavo spiegando nel fuori onda, Bezzecchi che era primo nella classifica generale piloti, purtroppo due gare fa ha avuto una brutta caduta e poi ne ha fatta un'altra ancora, quindi ha totalizzato 0 punti e clavicola rotta.
1: C'è speranza o non c'è speranza?
0: C'è ancora speranza perché mancano ancora un po' di gare.
1: Cioè numericamente
0: guarda,
1: ce la si può fare?
0: Sì, assolutamente, perché dal quarto posto, ma se vogliamo scendere anche al quinto posto dove c'è un altro italiano, cioè di Giannantonio, al primo ci sono una trentina di punti che sono una gara e mezza.
1: Sì, dai.
0: Quindi è fattibile, fattibilissima, vediamo, perché adesso al primo posto c'è comunque Martin, nota positiva, sono tutte moto italiane.
1: Beh,
0: Ducati e Aprilia.
1: Molto
0: quindi,
1: bene.
0: Siamo orgogliosi di questa cosa.
1: Altra bella notizia che arriva invece per quanto riguarda il tennis, ieri grande finale con Sinner che si porta a casa il secondo Wimbledon, quindi tutti felici. No, non ho visto, ho visto dopo gli spezzoni.
0: Io ho guardato un pezzettino, bello, è sempre bello guardare il tennis, secondo me, come mi piacciono molto, sì, i discorsi che fanno alla fine del torneo. Cioè i vari ringraziamenti fanno sempre sorridere, in questo caso Sinner che diceva ho visto mia mamma che è dovuta uscire un paio di volte durante la partita.
1: Perché le
0: Sì, è malato. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: quanto vi siete divertiti a Collalto.
1: Beh, è stato bellissimo.
0: Comunque, per la prossima volta eviterei le cubiste. Ho visto un paio di principi di infarto. L'area VIP. Io eviterei.
1: Non solo in area VIP, tranquillo, c'erano le prime file dove c'erano dei ragazzi anche giovani, non so se ti ricordi, stiamo parlando di quello che è successo sabato sera al Collalto Wine Festival.
2: Dove c'era il nostro Peter Pan and Gover, esatto. La notte da leoni, un format molto...
1: Strong,
2: semplicemente sì. È una festa un po' esagerata, dai, certo. Sì.
1: Lo scopo è quello.
2: Voglio dire, la notte da leoni devi farla in qualche modo.
1: Cioè, diciamo,
2: no?
1: Che per trovare una serata in cui trovi il pappone, il pusher, sì. Le spogliarelliste,
2: le pole dancer, due ne eravamo di pole dancer,
1: poi che altro c'è, lo sceriffo, la scimmia, Mr. Ciao, quelli di una notte a leoni, Stu, Phil, Alan, eccetera, dovresti guardare il film e basta, ma puoi anche venire a una serata con Radio Peter Pan.
2: E quindi ringraziamo tutti gli amici che sono passati al Collalto Wine Festival. Ragazzi, eravate tantissimi, abbiamo visto un sacco di ascoltatori che facevano il
1: Saluto dei Ragazzi.
2: Saluto dei ragazzi, quindi è stato molto molto bello e anzi ci siamo divertiti davvero tanto.
1: Io ho visto per la prima volta dal vivo Rocky fare i suoi tanti personaggi.
2: Rocky è incredibile perché lui riesce a fare due passi di danza e a essere completamente sudato.
1: Esatto,
2: fradicio.
1: Quindi gli bastano due passi di danza per essere così tanto sudato.
2: Però come li fa?
1: E li fa comunque, non ne fa due, questo è il discorso.
2: No, ma dico, ma come li fa?
1: Sì,
2: li fa benissimo.
1: Fenomenale.
2: È molto più bravo a ballare che a fare la radio, pensate. Questa cosa.
1: Vabbè, ma perché è molto bravo a ballare, non perché sia poco bravo a fare lo spin.
2: Ma ci mancherebbe, no, che ti vogliamo bene. Ragazzi, preparatevi invece perché tra poco c'è una grande opportunità per voi. Sapete che noi siamo sempre attenti a tutti i trend, quindi tra poco

0: diffidate sempre da quelli che dicono dei Purple Disco.
1: Tra l'altro ho imparato Machine, invece, che c'era un altro artista, ecco cavolo, adesso l'ho detto, mi tocca cercarlo perché non mi viene in mente chi era. Ah no, ecco, era Lucas Graham, hai presente?
0: Che sono i Lucas Graham.
1: I Lucas Graham.
0: Pazzesco.
1: Sì, no, neanche io, infatti, guarda, volevo fare i complimenti allo speaker di un'altra radio che l'ho sentito dire e ho detto ha fatto una gaffe tremenda.
0: Oppure è preparatissimo.
1: Oppure è molto più preparato di me e quindi sono andato a verificare, effettivamente sono i Lucas Graham.
0: Pazzesco, sì, chissà se lo speaker di quest'altra radio invece sa che in Cina c'è questa nuova opportunity.
1: Parliamo di quello che succede a Yuyang. Yuyang
0: nella provincia di?
1: Nella provincia cinese di
0: Hunan.
1: È stato inaugurato il primo corso universitario, cioè non il corso, capito? Corso sì. Universitario dedicato al barbecue.
0: Mamma mia, ragazzi, allora ne abbiamo bisogno, dovremmo iscriverci, perché adesso mi hai detto che ad agosto facciamo la grigliata.
1: È vero.
0: Da te, quella famosa. Quindi siete invitati, no, allora, anche tutti voi, ragazzi.
1: In realtà ci sono dei corsi belli tosti che si fanno già adesso sul barbecue.
0: Sì.
1: Non universitari, però dei corsi magari che fai in un fine settimana, dove ti insegnano a marinare la carne, a non so, a tagliarla, prepararla, eccetera.
0: Beh, preparare anche la brace, secondo me, no? Proprio.
1: Sì, sì, cioè, sì, esatto.
0: Preparare il fuoco,
1: allora,
0: eccetera.
1: Se ti interessa, si imparerà a selezionare gli ingredienti, controllare la brace, marinare, cuocere la carne e gestire un ristorante, quindi anche si va un po' più sul tecnico. È disponibile anche una versione intensiva di un mese.
0: Perché sennò altrimenti c'è il corso, quello che dura 2 anni e mezzo, 3
1: che
0: circa,
1: è quello è un po' più strong,
0: cavolo.
1: Comunque sì, quello di un mese secondo me è già più fattibile anche per noi comuni mortali. Adesso io non so se c'è qualcuno che potrebbe anche essere docente tra i nostri ascoltatori che dice io non mi devono insegnare niente.
0: Adesso li sentiamo.

0: che volevo capire un po' meglio è: ma questo corso qui che valenza mi ha? Cioè, è un corso o è un corso. Percorso di laurea? No, perché no, guarda, no, che in realtà leggendo altre
1: allora punti. Secondo me, Edo, dimmi tu, documentati, nel frattempo dico la mia considerazione. Penso che sia un corso che si integra poi a una laurea dedicata alla ristorazione

0: cucina, secondo me, perché se appunto ti insegnano anche come gestire un ristorante, penso che sia legato a, a tutto un percorso, a una laurea che poi si identifica in mondo della ristorazione, della cucina.
1: In quella città lì dove fanno il corso a
0: Yuyang,
1: cioè ci sono addirittura 2000 ristoranti specializzati nel barbecue, quindi l'hanno fatto lì proprio per questa ragione.
0: Cioè 2000 ristoranti in una città?
1: Sì.
0: Ma dai, non è possibile.
1: Oh, c'è scritto qua, voglio dire, lo dice l'articolo, 50.000 addetti, un settore che vale 2 miliardi di yuan.
0: Quanti sono?
1: Tanti. Tantissimi.
0: C'era chi diceva, ma cavolo, ma per fare 3 anni di università di barbecue, quanta birra serve? Perché alla fine quello che fa il barbecue deve
1: sempre... Ma poi dico io, ma i vestiti come fai? Cioè io penso sempre un po' a sta cosa, no? Cioè dove vai all'università, torni che sai una puzza da barbecue.
0: Allora, a me piacerebbe...
1: Pensa agli autobus della zona, alle metropolitane, che odore.
0: Piacerebbe saper grigliare, non lo so fare.
1: Andiamo, iscriviamoci.
0: Guardami, no, io faccio quello che fa Matteo, l'ascoltatore che ha detto: io al massimo mangio e bevo birra, fare la grigliata ci pensa qualcun altro.
1: Che è sempre molto bello.
0: Sì. Ti accodi, praticamente. Io, ragazzi, per quanto riguarda marinare, penso solamente alla scuola.
1: Bene.
0: Il marinare non è la prima cosa che pensa legata al barbecue. La prima regola per il barbecue è avere comunque sempre la birra fresca in mano.
1: Anche quella è vera, lui l'ha fatta, dice Mirko, questa cosa qua. Mirko che ha già fatto il corso in Cina. Quindi lo dice è la regola numero uno, gli è andato subito.
0: Sì, esatto. Poi c'era questo messaggio, Dio, adesso aspetta perché ha richiamato, quindi lo metto a rischio.
2: Secondo me la carne va fatta sulla griglia e basta. Però il pesce sul barbecue viene uno spettacolo.
1: Non lo so, sentiamo i ragazzi.

0: che bella, 1994, la Bush Sweet Dreams, mi piace un sacco questa qua, è una proprio di quelle proprio più belle secondo me degli anni 90, musica degli anni 90 che sentite ogni giorno anche nel 90-210 con Maxwell e Lady Ellen.
1: Bella doca! Comunque ragazzi, un saluto
0: a chi
1: ha scritto, allora io per quanto riguarda grigliate e bere birra mi do a disposizione a domicilio, sì, ma per bere e mangiare.
0: Ah, lui arriva, sì. Ma non fa niente, lui
1: contattatemi
0: arriva,
1: pure contattatemi, sono disponibile.
0: C'era anche un altro ascoltatore che faceva una battutaccia, cioè, mamma no, mia,
1: però allora
0: mamma mia, il livello scende, eh?
1: Sì, però non so neanche se ripeterla, però è come quando avete presente quando Edo saluta i vicentini e
0: sì,
1: dice ah cosa mangiate stasera, eccetera. Peggio ancora con i cinesi,
0: figurati,
1: cioè, lascia fare,
0: che carne cucineranno. The Remix
2: Show. Non voglio essere fritto!
3: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: il cuore mio fa
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
16: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
17: Aperto per ferie!
16: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
18: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
19: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
21: Perché Nova del gusto.
22: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
23: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
24: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
25: Dovevo pensarci prima.
26: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
27: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Peter Pan.
28: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: on Radio Peter Pan.
1: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
2: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
3: Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
2: Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
3: i docenti di scuola di techno.
4: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: I wanna dance.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: Sei pronto, Edo?
1: Molto pronto.
0: Allora, hai almeno 18 anni?
1: Sì.
0: Hai una buona conoscenza dell'inglese?
1: Abbastanza.
0: Hai disponibilità a rispettare standard di immagini e comportamenti che richiedono quelli della Disney?
1: Penso di sì.
0: E allora potresti andare a lavorare al Disney World che c'è in Florida.
1: Ok.
0: Ok, wow, si può fare.
1: Sta bene.
0: Allora ti pagano circa 16 euro l'ora.
1: In America però.
0: $19. $19 l'ora
1: in America.
0: Lordi.
1: Non lo so,
0: Lordi.
1: Lordi, devo togliere le tasse, devo pagarmi l'assicurazione, devo pagarmi il trasporto.
0: Partenze
1: offerta
0: previste,
1: buona.
0: Sì, partenze previste tra il 2027 e il 2028. Beh, intanto comunque nel curriculum ti metti che hai lavorato per Disney World al padiglione Italia di EPCOT. Sono dovuto andare a guardare cos'è.
1: Che cos'è?
0: Allora è Experimental Prototype Community of Tomorrow. Ok, chiedimi cos'altro è, così chiedimi cosa vuol dire.
1: Cosa vuol dire?
0: Non ne ho idea.
1: Bene.
0: I selezionati si occuperanno di accoglienza dei visitatori, vendita dei prodotti, gestione della cassa, rifornimento degli scaffali e cura degli spazi. Si va a turni e si lavora anche comunque weekend e festivi. Posso dire che se un ragazzo giovane, una ragazza giovane vuole fare qualcosa di tipo l'animatore, cioè sicuramente ti forma sta cosa qua.
1: Beh, è una bella opportunità.
0: Voglia.
1: Adesso la notizia sta rimbalzando da qualche giorno, quindi probabilmente saranno già arrivate molte candidature.
0: Però tentar non nuoce.
1: Sì.
0: Cioè, cerca un po' di informazioni su Disney World, Disney World Florida. Potrebbe essere la tua occasione. Edo, qui non c'è scritto il limite massimo di età.
1: No.
0: No.
1: Come faccio con la radio, però?
0: Non
1: la faccio più.
0: Vuoi vedere fare radio da Disney World in Florida?
1: Me la fate fare da lì.
0: Sarebbe bellissimo. Però devi essere vestito da

0: DJ Matrix su Radio Peter Pan. Continuiamo con un'altra notizia che riguarda sempre il mondo Disney. Allora, intanto oggi grandi opportunità del The Remix Show. Il primo è il corso di barbecue in Cina. Se volete andare a fare
1: in Italia non ci sta niente, ragazzi. Si va all'estero, si va in Cina a fare il corso di barbecue.
0: Poi si va a guadagnare 16 euro l'ora al parco in Florida della Walt Disney.
1: Epcot.
0: E adesso invece, sempre per la Disney, opportunità per noi, forse, non lo so, forse più per il mercato americano, pare, ma adesso allo studio per contrastare un po', diciamo, l'avanzata dei servizi gratuiti che stanno tornando e stanno un po' mettendo a rischio tutti quelli che sono i servizi streaming che conosciamo da un po' di tempo, no? Netflix, Prime, Disney, eccetera, sono arrivati delle robe un po' più gratuite, YouTube, Tubi, Pluto TV, che c'è anche in Italia, dove puoi guardare i Carabinieri all day long.
1: Sì, ma lì sto pensando che ce ne sono anche altri che non mi viene in mente, però sì è vero, ci siamo passati tutti sopra. Poi, per carità, quelli di solito che sono gratuiti non è che ci abbiano
0: i top di Carabinieri. Puoi guardare Carabinieri se vuoi, capito?
1: Grazie.
0: Tutto il giorno, però.
1: Bello, eh.
0: Però anche avanti ogni tanto. Già Apple TV Plus e Paramount Plus hanno cominciato a offrire qualche contenuto gratuito e pare che anche Disney Plus sia su questa linea, stia percorrendo questa strada, perché potrebbero presto mettere o un abbonamento, quello con tanta pubblicità, con dei contenuti, solo dei contenuti,
1: una sorta di Disney Channel, che alla fine era, si torna indietro al posto che andare avanti. Sì, c'è un canale dove fanno le cose della Disney, però tutte gratis con la pubblicità in mezzo. Secondo me Disney sta prendendo un po' delle grosse cantonate, sia in termini cinematografici sia in termini di immagine, perché con tutto il discorso woke che è stato fatto, le campagne woke che sono state fatte da Disney negli ultimi 8 anni non hanno avuto il ritorno che si aspettavano.
0: Ai ai ai,
1: secondo me sì.
0: Amici della Disney,

0: di Disney, avete visto l'ultimo Simpson Disney con Marge che si ubriaca e fanno vedere Aperol con proprio la scritta
1: davvero?
0: Aperol dall'inizio del cartone animato fino alla fine?
1: Davvero?
2: Allora, così pare. Dicono che recentemente sono stati aggiunti degli episodi e uno di questi si chiama The Simpsons Extreme Makeover Home Edition, che era il programma, quello
1: certo,
2: che ti sistemava
1: sì,
2: a casa. Hanno fatto, credo, una parodia e c'è un personaggio che si chiama Aperol Fritz che durante la storia offre l'Aperol Spritz a Marge che si ubriaca.
1: Ah, che bello. Quindi, ma cos'è, un'operazione commerciale?
2: Io credo proprio di sì. Io vorrei tanto adesso vedermi sia questo episodio qua in questione su Disney Plus che l'ultima stagione di The Bear.
1: Ah, ok.
2: Però allora a sto punto, se mi dite che forse mi arriva la versione gratuita di Disney Plus, aspetto.
1: Aspetti un po',
2: così non faccio un abbonamento.
1: No. Certo,
2: scusa,
1: aspetta,
2: ma fidati. 6 euro di qua, 6 euro di là, a fine anno sono milionario, mi compro la Ferrari.
1: Fidati che l'ultima stagione di una serie che funziona, quella non te la mettono gratis.
2: Dici?
1: Ti mettono forse il primo episodio per farti venire ancora più voglia di...
2: Mettono disponibile a gratis Carabinieri, anche lì.
1: Ma tu avevi sentito del flop che ha fatto Oceania con l'uscita al cinema? Si parla sempre di Disney.
2: Sì, ne abbiamo parlato, è già uscito lo scorso weekend il live action di Oceania in occasione dei 10 anni del film. In Italia arriverà il 19 agosto, quindi fra un mese qualcosa, però in realtà si parla già di flop.
1: Sì, no, negli Stati Uniti è già uscito e...
2: Non solo in America, anche altri paesi.
1: Allora, costo della produzione del film, 250 milioni di dollari.
2: Leggo, spese di marketing escluse.
1: Pensa. Vabbè, per adesso l'incasso si aggira attorno ai 95 milioni di dollari, quindi per carità, sì, è vero, è uscito da poco.
2: Questa è la colonna sonora che del quartier generale della Disney in queste
1: sono là che sorridono in maniera nervosa. Dico,
3: Radio Interpa.

0: Ragazzi, i programmi senza pagamenti come Rakuten o Pluto sono talmente pieni di pubblicità, io ci ho provato, che ti passa voglia di guardarli. Cioè, a un certo punto non ce la fai e devi cambiare il canale, veramente.
1: Ma io pensavo che fosse. Ho ascoltato distrattamente quest'audio nel fuori onda e pensavo che dicesse che non c'è roba bella dentro, invece no, dice che c'è troppa pubblicità.
2: Sì, quindi è fastidioso da guardare, così, capito?
1: Però posso dire, cioè, è gratis.
2: C'è una proposta invece di un nostro ascoltatore.
1: Sì, che dice?
2: Ma allora, perché non fate anche voi la versione gratis del vostro programma? Cioè, senza fare l'abbonamento, no?
1: C'è.
2: Tanta pubblicità e meno musica.
1: C'è la versione basic.
2: È quella che ascoltate normalmente, no?
1: Esatto, cioè, se tu ogni tanto senti che va la pubblicità e non senti parlare magari noi, è perché è la versione basic. Puoi fare l'upgrade, se vuoi.
2: Attenzione, attenzione, c'è la polizia della radio in agguato. Vedo che continuano ad arrivare messaggi. Ho scritto Erpezzotto. Sappiate che vi intercettano.
1: Anche solo scrivendo Pezzotto.
2: Siete a rischio, ragazzi. State attenti.
1: Abbiamo parlato la settimana scorsa anche del flop virgolettato, sì, però dei Minions. Anche perché non quello è che sia andato male. No, ma non è stato un flop quello lì.
2: Era stato il debutto, diciamo, meno allegro economicamente parlando. Esatto. Per quanto riguarda i Minions
1: era andato comunque bene, ma meno incassi rispetto alle altre volte. Ciao Edo, ciao Andre, ieri sono andato a vedere i Minions al cinema e una schifezza.
2: Bene, perfetto, grazie mille.
3: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: mistero.
1: Cosa?
0: Non lo sapremo mai. Chi ha fatto il remix della canzone di The Man of David, Born with a Broken Heart? Non lo sapremo mai. Che quindi peccato. Andiamo avanti.
2: Peccato, perché anch'io sono sempre stato curioso di scoprirlo.
1: So. Vabbè.
2: Allora, speciale mondiali.
0: Allora, intanto volevamo salutare Neymar, che prova a dimenticare l'eliminazione dal mondiale e si è iscritto subito a un bel torneo di poker.
1: Bravo, vai.
0: Six max $10,000 dopo la settimana dopo la sconfitta contro la Norvegia, è andato a iscriversi al torneo di poker.
2: Credo.
0: Ci provo così.
2: Me Neymar è sempre stato un po'.
0: Senti,
2: stato un po' sui numeroni.
0: Decidiamo per chi ti fare: Francia-Spagna.
2: No, dimmi tutte le squadre. Dimmi tutte le squadre.
0: Vabbè, semifinale. Si gioca domani.
2: Allora, vabbè, tra Francia e Spagna.
0: Spagna, anch'io. Semifinale 2 invece si gioca mercoledì alle 21. Inghilterra-Argentina.
2: Argentina.
0: Sì. Ok, va bene. Quindi solo paesi dove si canta in spagnolo. Olè, esatto, olè, esatto, olè.
2: Solo questo mi piace.
0: Quella, quella.
2: Comunque, finale. Quindi, allora, stiamo decretando che la finale sarà Spagna-Argentina?
0: Speriamo.
2: Ok, allora, nella finale Spagna-Argentina, durante l'intervallo, ci sarà un half time show come si fa di solito nel Super Bowl.
0: Questa è la novità di quest'anno, insomma, se ne è già parlato, però adesso abbiamo delle news a riguardo.
2: Esatto, abbiamo la scaletta della serata. Vabbè, non è proprio la scaletta, però abbiamo almeno i nomi di quelli che compariranno. Li volete sapere?
0: Li vogliamo sapere.
2: Ve li diciamo adesso o tra poco?
0: Adesso.
2: E allora, ci sarà Justin Bieber.
0: Quella.
2: Ci sarà Madonna.
0: Quella.
2: Burna Boy.
0: Hey.
2: I Coldplay, che poi che altro c'è?
0: Beh, Shakira.
2: BTS, Shakira. Poi ci saranno i Muppets.
0: Tra l'altro, produzione che è stata curata interamente da Chris Martin.
2: Ah, quindi tutto
0: colpa sua.
2: Tutta colpa dei Coldplay.
0: Colpa sua. Se è bella, è merito suo. Se è brutta, è colpa sua.
2: In 11 minuti devono farci stare tutto.
0: Mamma mia,
2: come faranno?
0: Sono curioso di vederla, sta cosa.
2: 11 minuti. Sono proprio americani, comunque.

0: app gratis, sì, riesci ad ascoltarci. Il banner delle donne nude.
1: No, ma noi dove?
0: L'abbiamo messa a posto. Se, ma... se tu hai la versione base del Remix Show, vedi i bannerini con le donne nude.
1: Ma questo sull'app del Remix Show, sì, quindi mi stai dicendo.
0: Abbiamo un'app, no? Un'app gratuita. Su quella a pagamento invece non si vede niente. Ma non so se è una cosa positiva.
1: Beh, insomma, secondo me questo ascoltatore è contento di vederli.
0: Devi andare sulle impostazioni e scegli se vuoi tenerle o meno quando hai la versione a pagamento. Detto ciò, ragazzi, chiuderemo con una chicca, una perla dell'esperto per quanto riguarda lo speciale mondiale. Stavamo decidendo io e Edo per chi ti fare.
1: Sì, visto che abbiamo detto tra Francia e Spagna, Spagna, tra Inghilterra e Argentina, Argentina, questo è il nostro parere, però.
0: E finale tra Argentina e Spagna?
1: Spagna.
0: Spagna, sì. Io Argentina.
2: Quella.
0: Ci tocca menarci, alla finale, vabbè, comunque senti lui che ha la soluzione.
3: Io tra Francia e Spagna voto Porque se magna.
2: Vuela.

0: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 9 da 3 minuti.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Che bello qui, il mare,
8: i gabbiani, il sole.
7: La nostra spesa a lì che arriva.
8: Bellissimo.
9: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
10: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
9: A lì migliora la vita. Breaking
11: news. Buongiorno da Ester Oletto. Polemica sulla decisione di Palazzo Chigi di partecipare con un sottosegretario al summit convocato dal segretario di Stato americano Rubio a Washington. Il vertice sarà aperto a rappresentanti di oltre 40 paesi, tra cui figurano la maggior parte delle nazioni europee, i principali stati latinoamericani e diversi asiatici. Rientra l'allarme incendi in Piemonte, Sardegna e Sicilia, ma resta il bollino rosso per il caldo, picchi di oltre 43 gradi. In Francia invece i roghi hanno bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau. Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo. Ha superato in 4-7 il tedesco Alexander Zverev, conquistando il quinto slam della sua carriera, un trionfo costruito in rimonta. Poi l'azzurro ha incontrato la Royal Family all'All England Club. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: deghi andare su deghi.it.
17: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi deghi cucinare per 16.
17: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provare. Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla!
21: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
19: Noi 1000!
21: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Ciao patatina!
23: Ciao patatino!
22: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
23: E cioè?
22: Buona, ma non fritta.
23: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
24: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
26: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: si stupisce ancora di questa versione.
1: Pizza hamburger del limone.
2: Sempre bella. A me fa sempre molto ridere.
3: È sempre una sorpresa.
4: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radio.

0: mettergli il microfono!
1: No.
0: Mettergli il microfono!
2: Tienilo qua al microfono che si continua con il The Remix Show.
3: In realtà quest'audio era per Alice che ha cantato poco fa Pizza Hamburger Tellimon. No, non è vero. Mi fa sempre molto ridere quando mettiamo questa canzone e ancora dopo tanti anni ci stupiamo del fatto che sembra dire... Pizza Hamburger.
2: Ma perché sono quelle cose banali e scontate che a un certo punto fanno un giro larghissimo, lunghissimo e poi tornano a farti ridere.
3: È vero.
2: Così è.
3: C'è un'altra cosa che potrebbe far ridere, cioè la verifica dell'Astro Sexo Parade. Allora, noi venerdì vi abbiamo dato 4 segni.
2: Però aspetta prima di
3: non li dico.
2: Mi raccomando.
3: Non li dico, abbiamo dato 4 segni e tra poco faremo la verifica. Ci servite voi, ragaz. Basta indicarci il vostro segno.
2: Ma stai dicendo che questo è...
3: Sto facendo un domandone, sì. Ci dovete dire il vostro segno zodiacale e com'è andato il weekend sotto quel punto di vista lì, ok?
2: È come la rubrica delle serie TV, cioè segno zodiacale, voto alla vostra, alle vostre prestazioni e breve recensione.
3: 393-7366-240.

0: Vito, quali erano i quattro segni che questo fine settimana avrebbero dovuto?
1: Allora, i quattro segni che avrebbero dovuto, partendo dal quarto posto, arrivando al primo, c'era il cancro, il capricorno, la bilancia e l'acquario al primo posto, che quindi quelli dell'acquario sto weekend era garantito proprio 100%,
0: Beh, almeno, allora, hai detto
1: almeno per l'acquario.
0: Hai detto bilancia comunque,
1: sì, bilancia,
0: secondo posto. Entrambi bilancia, anche se è stato solo una volta, è stato molto vanilla. Quella. Dice così. Confermo, Astro Sexo Parade. Elena, grazie mille della tua recensione. Poi c'è Eros che invece dice acquario. Voto 10, ho consumato molte birre.
1: Bravo, comunque voto 10, perciò anche lui conferma, mi sembra di capire.
0: Che strano, sta cosa qua.
2: Come Dottor House mi ha zoppato.
0: Ha zoppato questo qua. Mi ha zoppato.
2: Signori. No, no, come Dottor House, zoppico per le balle piene, niente da fare. Oh.
1: Ma non ha detto il segno però lui, scusa,
0: Non l'ha detto, però sappiamo che non gli è andata bene, questo è il massimo che possiamo
1: fare. Come Dottor House!
3: Buongiorno Radio Peter Pan, segno Zeta Calis Sagittario, voto.

0: può magari parafrasare questa cosa come è andata, no? Non che cosa hai sentito.
1: How did it feel? Allora, quarto posto Cancro, terzo posto Capricorno, secondo posto Bilancia, primo posto Acquario, questi i quattro segni che avrebbero dovuto. Ti abbiamo chiesto la conferma o la smentita. Ciao Remix, io Scorpione, lei Acquario, lo punta ripetutamente. Cioè lui, capito, lo Scorpione.
0: Ma che è un'ape?
1: Con il suo aculeo. No.
0: Lo Scorpione!
1: Non con il suo, con il suo aculeo.
0: Hai capito. Ma d'altronde voglio dire, con lei al primo posto sì, era garantito 100%.
1: Ciao ragazzi, entrambi Bilancia.
0: Secondo
1: voto
0: posto.
1: Zero. Intruso di 7 mesi nel letto ad oltranza.
0: Ma datelo ai nonni.
1: Infatti. Oppure, io sono del Capricorno. Cercasi tromba amica.
0: E lì è un altro discorso.
1: Oppure ciao Edo, ciao Andre, lei Cancro, io Scorpione, voto 10.
0: Ah, perché lei mi è al quarto posto, capito?
1: Volevo salutare anche chi ha scritto, Manuel. Bilancia, una merda assurda.
0: Ma ce l'abbiamo una compagna, Manuel.
1: Oppure c'è chi scrive Scorpione e manda solo la faccina che ride.
0: Chiaramente, essendo fuori classifica.
1: Beh, effettivamente, conferma quindi. Ciao ragazzi, io Cancro, lui Bilancia, fuoco come sempre.
0: Qua ne abbiamo due in classifica.
1: Oppure entrambi Capricorno.
0: Entrambi in classifica.
1: Weekend super.
0: Oh ragazzi, cioè io ve l'ho detto, garantito 100%.
1: Chiudiamo con Marco da Milano.
0: Vai.
1: Che scrive io Toro, lei Acquario.
0: Lei al primo posto.
1: 3 volte, voto 8+.
0: Capito? L'astro sexo parade non sbaglia mai.

0: ascoltatrice.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, lui bilancia, io e gemelli non ero nell'Axtra Sexo Parade.
1: Ma lui sì,
2: E devo dire weekend da 10 e lode.
0: Dove là? Dove là?
2: Diciamo che abbiamo scoperto che gli ammortizzatori del camper funzionano a meraviglia.
0: E là! Hai capito?
3: La nostra ascoltatrice.
0: Sarei curioso di sapere se, non so, questo ragazzo era, non so, in un campeggio, stava girando il mondo, stava girando l'Italia.
1: Ma
0: cioè, un po' la dinamica, capito?
1: Scrivetevi in privato.
0: Ma no, ma dai, ma voglio che ce lo racconti in diretta, che discorsi sono.
1: Va bene, ragazzi, a proposito di gente che gira, adesso è il momento delle vacanze. Allora, finché tu non c'eri, 2 settimane fa, l'avevo lanciato per scherzo questa cosa, ma allora rendiamola ufficiale.
0: A me è piaciuta tantissimo.
1: Abbiamo un muro che è
0: di piombo.
1: Di piombo. E quindi si possono attaccare le calamite sul nostro, sul muro del nostro studio.
0: Ci sembra una bellissima idea. Soprattutto per rendere, avete presente, no, quando andate a casa dei familiari di solito c'è il frigo pieno di calamite, fa molto famiglia.
1: Sì, qualcuno ce l'ha e noi qua siamo
0: una grande famiglia in questa radio. E allora vi chiediamo di partecipare alle vacanze come se tutti quanti, perché alla fine porti una calamita, è un po' come far andare in quella persona in quel posto.
1: Certo.
0: Quindi se vi va nelle prossime vacanze di comprare una calamita da portarci qui in radio, da spedirci qui in radio, saremmo felicissimi di appenderla alle nostre pareti.
1: Esatto.
0: Lo scopo è quello, insomma, di fare una bella collezione alla fine della stagione.
1: Quindi se volete la potete spedire direttamente in radio, via del Le Mimose 12, Castelfranco Veneto 310033 Treviso.
0: Esatto, oppure insomma portatela giù in centralino.
1: Sì.
0: Insomma ci sono.
1: Oppure ce la portate anche a qualche evento.
0: Bravo, bravo.
1: Quando ci vediamo agli eventi, venite lì, questa è la calamita del viaggio che ho fatto, ho pensato a voi. Insomma, noi le attacchiamo qua e vogliamo riempire il muro con le vostre calamite.
0: Dai!
4: Radio

0: 9.32 sulla di Peter Pan, Alesso con You Are Republic, che sono stati in concerto in queste zone. Ho visto un sacco di gente che è andata a vederli.
1: Sono un po' geloso invece del concerto di Max Pezzali che ha fatto a Milano, perché sai che io sono andato a vederlo a Padova. A Milano c'è stato Amadeus fisicamente. Perché io c'avevo il video all'inizio di Amadeus e loro invece fisicamente. Vabbè, dai, ci sta, San Siro.
0: Siamo tutti amici.

0: Sport.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
9: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti a aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Che brutta comportazione la nostra collega, eh?
1: Quale nostra collega?
0: Emma Rossato compra la macchina nuova e non porta due brioche in radio per festeggiare.
2: Da domani?
0: Domani le porta.
1: Ma quindi è ufficiale?
0: Comprata.
2: Ma te l'ho detto prima.
3: Sì, l'ha detto. Scusa, non ti ascolto quando parli di solito.
0: Attenzione, 9:41 Radio Peter Pan, c'è un servizio in camera.
4: Servizio in camera per
0: Davide. Ciao Davide, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Come è andata
1: la domenica, ieri più che altro?
5: Bene, grande festa ieri, benissimo.
0: Oggi com'è il rientro? O sei in ferie?
5: È un po' diretto, ma no, si lavora.
0: Non però, hai approfittato per allungare e fare una settimana di ferie così a metà luglio?
5: No, purtroppo il dovere ci chiama.
0: Ma che lavoro fai?
5: Io ho fatto il tappezziere di veicoli industriali e imbarcazioni.
0: Ah, dai, figata.
1: Questo è interessante.
0: Tipo, quali veicoli e quali imbarcazioni?
5: Beh, veicoli industriali sono mezzi pesanti, quindi i camion, i truck che ogni tanto vedete alle stipi in giro,
0: sì?
5: Tutti quelli interni, fantasmagorici.
0: Bello! Imbarcazioni quindi, invece?
5: Imbarcazioni da natanti a piccoline imbarcazioni della laguna di Venezia, piccoli restauri, diciamo che qua c'è abbastanza da divertirsi.
1: Che figa, sì, ci sta esplodendo la testa da quanto ci interessa, ma non possiamo farti troppe domande perché il tempo è quello che è, quello che abbiamo a disposizione. Ci hanno detto di farti gli auguri perché hai compiuto ieri 45 anni e quindi
0: auguri,
1: buon compleanno.
0: E poi è arrivato un messaggio per te che dice: ditegli che gli vogliamo tanto bene e attendiamo l'invito per un buon bicchiere di prosecco fresco. Filippo, Francesca, i piccoli Evan e Eric. Grazie mille,
5: veramente grazie, un regalo super gradito.
1: E siamo contenti. Adesso ti lasciamo ai tuoi impegni, ancora tanti auguri e alla prossima. Ciao Davide!
5: Grazie mille,
1: ciao, a presto,
5: buona giornata, ciao. Radio Peter Pan.

0: questa è la canzone di Marco Baxo. Di Marco Baxo? No, perché la macchina con il Peter Pan fake taxi è il taxi sulla luna.
1: Bravo, bravo, sì, bravo, certo. Bravo. Attenzione, attenzione, ragazzi, perché con il vostro taxi potrete andare ovunque, quindi ricordiamolo, se andate in vacanza e ci avete voglia di portarci un gadget delle vostre vacanze, fatelo, noi aspettiamo le calamite da appendere qui sul nostro muro.
0: Vogliamo
1: c'è
0: che...
1: la palma, facciamo l'angolo vacanza.
0: È una bellissima idea secondo me, perché dopo ogni calamita può essere ricondotta a un ascoltatore o a una coppia di ascoltatori, insomma, cioè fate proprio parte dello studio di Radio Peter Pan.
1: Tipo, se questa sera andate alla 51esima fiera del Piave a Maserada sul Piave e volete portare un ricordo, no, dal Peter Pan infatti, una bella calamita di Maserada sul Piave.
0: No, no, non ci di sarà, ma non di Maserada. Ma no, ma nel senso, se allora se siete andati da qualche
1: ma
0: parte.
1: Ma se uno va in vacanza a Maserada sul Piave, scusami.
0: Quando vai in vacanza e prendi magari una calamita in più perché dici questa qua forse la diamo. Adesso io, per esempio, a casa c'ho.
1: Mi avanzano.
0: A casa ho una bottiglietta di limoncello. Che avevo preso da dare a Rocky. Ok, perché ci aveva dato un passaggio da qui a Padova per andare a prendere la corriera, eccetera, eccetera.
1: Me l'hai data?
0: Me lo sto dimenticando, quindi se.
1: Mettiamola qua.
0: La mettiamo qui.
1: Ma che vuoi dargliela a Rocky? Allora, era questo una gag anche per ricordarvi l'appuntamento con il Peter Pan Impatto di questa sera.
0: Esatto.
1: Sì, lunedì 13 luglio si fa festa dalle 21.30 con Thomas Menegazzi e il nostro Fede.
0: Perché il weekend con Radio Peter Pan comincia già di lunedì.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: Ave Cesare,
1: Ave Maria.
0: Ave Maria. Ave basta. In the Dark, l'ultimo disco che mettiamo noi, altri chi li mette?
1: Ah, quello con il cervello fuori fase.
0: Andrea De Luca.
1: Proprio lui.
0: In the mix.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: dedicato a noi questo disco.
1: Sexy. Sexy and I know it. Mamma mia, davvero. Allora.
2: Togli il microfono!
0: Basta!
2: Non mettergli il microfono!
0: Abbiamo finito!
3: La Heroes!
4: Anche questo episodio è finito.
0: Diamo il microfono a chi se lo merita, dai. In questo caso al nostro amico Joe e alla nostra amica Emma Rossato, che adesso continueranno fino alle 13.
5: Esatto, e aspettiamo le brioche. Allora.
0: Oh, Emma!
5: Le paste, la pizza, quello che vuoi.
0: Ciao!
4: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
6: The Remix Show.
7: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
8: Grazie, grazie mille. No?
9: Grazie a
10: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651. Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Decor. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va su.
17: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
18: E 10-1 c'è la Generation.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
0: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Hai fame?
6: Sì.
4: Molta?
6: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
4: Fritto?
6: No.
4: Croccante?
6: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
6: E sì.
4: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini.
14: Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
17: Forever Fun, Forever Summer.

buongiorno, buongiorno amici. Buon lunedì 13 luglio 2026, 6 i minuti dopo le 10. Oggi guarda, do i numeri. Numeri che insomma verranno estratti anche nella terza ora della Peter Pan Generation, perché c'è la sala giochi e quindi il computerone stabilirà chi si porta a casa sia i gadget di Peter Pan che i premi di Sand Beach Sottomarina. Numeri che sono stati protagonisti dello scorso weekend per quanto riguarda il segno della Vergine, perché l'oroscopo diceva che avremmo dato i numeri e di fatto io li ho dati. C'è un numero molto importante del mio weekend: 28. Le ore di sonno che mi sono fatto. E quindi bello riposato, pronto a cominciare un'altra settimana. Una scalata verso il milione. E spada bim e spada bam. Sarà una scalata complicata, anche perché leggevo sul giornale stamattina che le temperature sono destinate a crescere. E quindi, dato che si parla di numeri, io ti ho rubato un disco dall'archivio, che è quello di Sean Paul, che parla proprio delle temperature, detto in inglese temperature, perché oggi ti chiedo di dare un numero: 393 736 240. Dammi il tuo numero di oggi.

0: 5, Sean Paul, Temperature. È il numero che più guardi in questi giorni, la temperatura, quanto caldo fa, e pensa che sono destinate a crescere. Quindi 393-736-6240, questa è la domanda del cavolo con due Z. Ce l'hai un numero che rappresenta il tuo lunedì, o comunque che ha caratterizzato il tuo fine settimana? Inizia la Generation, buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione,

0: Il nuovo dei Jubel si chiama Ocean House. State ascoltando Radio Peter Pan, nuova settimana della Generation. Diamo i numeri, un po' perché è caldo, un po' perché ci abbiamo voglia di ferie, se ancora non ci siamo andati, un po' perché vogliamo farne di numeri, se in ferie ci siamo. Io ti ho dato il numero del mio weekend, che è 28. Ho sommato le ore di sonno di venerdì sera, sabato pisolino, sabato notte, domenica pisolino e domenica notte. Totale 28. Sono andato a guardare la trasmutazione del numero 28 nella smorfia napoletana e sono le zizze. Bello, mi piace, bello questo numero qui. Qual è il numero che rappresenta la tua giornata, il tuo lunedì o il weekend che hai appena passato?
1: Buongiorno Gio, ciao. Buongiorno. Il numero di oggi è il 4.
0: 4?
1: I mesi che mi mancano per diventare dipendente dell'INPS.
0: Well.
1: Ciao Gio, buona giornata.
0: 4 mesi e poi il meritato ritiro a vita privata. 8 in orizzontale, perché se lo giri quell'otto lì diventa infinito, come le infinite rogne del lunedì. Questo è il messaggio saggio che manda Andrea. Però vedi, alle rogne infinite si abbina un altro numero, che è quello che mi ha mandato Muarco, che saluto. Lui dice 53, ma non proprio 53, è più un 5-3, come se fosse un rebus. Scopri la soluzione del rebus. 393 736 6240, qual è il numero del tuo lunedì? Ditecelo.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Afrojack, sia Awake Tonight. C'è la Generation. Stiamo dando i numeri, dai, un po' per il caldo, un po' perché è luglio, la Summer Edition. C'hai voglia di fare un po' lo scemo. 37 è il numero che da Giorgi, senza spiegazioni, gli ho detto: ma per cosa è stato sto 37? Gli anni? Il numero del piede? No, i gradi. Pensa che sono destinati a salire, cara Giorgi. Arrivano a 43, ho letto stamattina la notizia. 43 gradi stasettimana. Altri numeri.
2: Buongiorno. Amico mio, il numero del lunedì mi sa che è il 90 per molti, Inutile spiegare perché, no?
1: No, ma non per la paura, tra le altre. Cioè, la paura è una conseguenza di quel 90 che dici te, però.
3: Ciao Peter Pan.
1: Ciao, buongiorno.
3: Il mio numero è il 118. È il numero che avevo questa settimana a un raduno di camion che abbiamo partecipato a Guidi Zolo.
1: Ok.
3: Al Vigolo Strong Truck Fest.
1: Bello!
3: E con l'occasione voglio salutare tutti quanti i duri a morire. Weekend spettacolare, dormito poco, divertito tanto. E ci vediamo all'anno prossimo,
1: si
3: ragazzi.
1: Si sente la fatica che fai oggi. C'è una parola ogni 15 secondi, non è male come media. Il mio numero è il 10, perché il 10 di luglio sono stata al concerto di Renga a Milano e ho scoperto che sono incinta. Hai capito la bella notizia di Claudia? Grande festa. Adesso non te lo dimentichi più quel 10 di luglio lì. 393 736 6240.

vamos a bailar. Esa vida nueva. C'è la Generation, buon lunedì, stiamo dando i numeri stamattina. Cioè vi ho chiesto almeno di darmene uno e c'è Loris che me ne dà uno ma come incognita. Mi mostra la torta del compleanno di ieri. Scritta, la scritta sopra la torta è buon compleanno, 11 per gamba. E io ho pensato, perché poteva esserci della malizia. E allora gli ho chiesto 33? 22 sarebbe stato troppo facile come risposta. E mi ha detto sì, purtroppo sì. Hai capito quante gambe? Pensa ai mille piedi. 393-7366-240, dammi anche te un numero.

0: pezzo dei Jetty Ranks I See You, ripreso da Albi su Peter Pan, risuona così nella Generation. Ci sono anche numeri da corriere, stiamo dando i numeri stamattina, classico numero da corriere, il numero di consegne che devi fare. Silvio ne ha 71 da fare oggi a Sonnino, provincia di Latina, e quindi secondo me la difficoltà di fare 71 consegne a Sonnino è che si tratta di un borgo medievale bellissimo, delle foto clamorose quelle che arrivano dalla provincia di Latina, appunto da Sonnino. C'è un castello, ci sono le mura, quindi secondo me non ci puoi andare in giro col furgone, devi portarle tipo a piedi, lavatrici a piedi portate così. Fra poco chiudiamo questa storia dei numeri, ci sarà l'oroscopo e il GR sti cazzi, quindi state con noi nella Generation.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero!
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 mix.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie.
9: cacchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
17: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
18: Peter Pan Impatto!
19: La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
20: Forever Fun, Forever Summer.

0: dal 2013 Midwell Cash a Timber su Peter Pan. Io viene a darmi una mano che oggi non ce la posso fare.
1: Giovanni, ma non puoi fare un pranzo di domenica e stare due giorni in recovery, cioè ragazzi, ma com'è possibile?
0: Te l'ho detto ieri,
1: è stato mezz'ora di piscina, non è che
0: ieri siamo tornati a casa che erano le 18,
1: sì,
0: sono svegliato sul divano che erano le 21,
1: sì, anch'io più o meno.
0: Poi sono stato in piedi a fare lo zombie per un'ora
1: e poi
0: sono tornato a letto fino alle 8 di stamattina.
1: Ma il problema è che stamattina non ti sei ancora ripreso. Quella è la cosa problematica.
0: Sto dando i numeri, come sta facendo anche Fabio. Dice: guarda, io ho 129 servizi totali, le consegne sono 117, quindi non so la restante parte cosa sono. Ritiri che deve fare? Sono i ritiri che fanno i corrieri. Loris da Treviso ha fatto dei sogni. Lui dice: io ho sognato questi due numeri, il 27 e il 21, quindi magari giocateli. E poi c'è lei che ha un... una filosofica. Giobo, a lunedì per me è l'uno, ma non perché è il top, ma perché rappresenta l'inizio. Può essere l'inizio di un progetto, di una vacanza, e non solo rappresentare l'inizio della settimana. E per ogni inizio, come per ogni fine, si deve essere grati. Sì, per me è il numero uno. Hai capito? Quanta filosofia in questo programma. Un paio di dischi, scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby!
2: Ma la gente, ma la che va bene, ma sono

0: disco di Kairis si chiama A Cappella su Peter Pan. Lo so che hai riso. Ah, vedi sempre quando senti A Cappella, detto A Cappella. Numeri belli, questo è un numero molto bello.
1: Invece a me mancano solo 14 giorni a diventare dipendente IMSS.
0: Quindi 14 giorni, quanto sono lavorativamente parlando? Meno di 3 settimane e poi chiusa baracca e burattini. Il mio numero, e chiudiamo con lui perché è ottimista, 1 milione per iniziare a vivere con un po' di tranquillità. Se... dove lo si trova però? Sotto un arcobaleno. I segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana con il piede giusto sono quelli del Toro, assieme ai Gemelli, in compagnia dello Scorpione, accompagnati dal Sagittario, invitano alla festa ancora quelli dell'Acquario e non rimangono fuori e quindi inclusi pure i Pesci. Gli altri non citati, attenti.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma fra i non citati ci sono anche i migliori e i peggiori. Partiamo dai più fighi col voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste, i the best oggi quelli del Cancro. C'è quello che prende le scale per andare al piano, c'è chi non vuole creare fastidi e parla piano, c'è chi è romantico e suona al piano e chi guida e non vuole prendere la multa quindi va piano. Ma perché va meglio a te rispetto agli altri? Perché tutto va secondo i piani. I più fighi sono quindi quelli del Cancro.
2: Un ottimo lavoro.
0: Grandissimo.
2: E non no, applaudo scherzi. Con ironia.
0: Peggiori oggi quelli dell'Ariete.
3: Oddio!
0: Male.
3: No! Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Ariete, no.

0: Disclosure, She's Gone, Dance On. Subito Arpan, c'è la Generation. C'è Tommaso che dice: ciao, potete farmi un saluto a tutti i miei colleghi che io da oggi sono in ferie? Solo per fargli venire proprio l'invidia. Un saluto ai meccanici di Sina Mestre da parte di Tommaso che se la gode in vacanza, ma beato lui.
1: GR sti cazzi.
0: Torna all'appuntamento con il GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Un'altra settimana di notizie incredibili raccolte nel weekend. Dai, si parte dal leggo. One Republic in concerto a Roma. Ryan Tedder mangia un maritozzo mentre i fan fanno la coda sotto il sole.
2: E sti cazzi.
0: Che comunque il maritozzo con sto caldo ci vuole coraggio. Dalla stampa, pole dancer a 82 anni. Il video di Idanna Abignente che supera il milione di views.
2: E sti cazzi.
0: C'è delle robe che veramente a 82 anni come fai a farle? Possibile, Fatto Quotidiano, basta Tinder, ora ci si innamora al supermercato. In Finlandia il rimorchio passa dal cestino della spesa rosa.
2: E sti cazzi.
0: Se prendi il cestino rosa dici: ah, sai, sono single. Il Sole 24 Ore, se riposino in ufficio incrementa la produttività.
2: E sti cazzi.
0: Beh, ci sono tanti che dormono davanti ai computer in ufficio, a voglia. Digicom 24, Isabel Johansen, chi è la fidanzata di Haaland, una che...
2: E sti cazzi.
0: Insomma, apprezza una bellezza particolare. A proposito di bellezza particolare, sempre TGCom 24, Haaland ha una nuova sosia, la modella russa Anastasia.
2: E sti cazzi.
0: Un bel bocconcino a ste sopracciglia pronunciate. Fatto Quotidiano, morivamo di fame, si spostano di nascosto dal ricevimento di nozze per prendere cibo per asporto.
2: E sti cazzi.
0: Capita che vai via con la fame dai matrimoni. Chiudiamo con TGCom 24, supera di 3 volte il limite dell'alcol test, ma per lui è stato il troppo aceto nell'insalata, denunciato.
2: E sti cazzi.
0: Cioè, ha bevuto 7 litri di aceto con una foglia di insalata, questo qua.
1: Radio

0: Aspa assieme a Clooney, Free Your Mind. Ho cercato di evitare Emma Rossato, però purtroppo ormai è qua, sta cercando di convincermi a fare un video per i social.
1: Visto che non mi hai ascoltata fuori dalla diretta mercoledì, perché si fa
0: se
1: un video
0: social, se non sento non posso partecipare.
1: E i nostri spettatori saranno contentissimi perché è un balletto spettacolare.
0: Voi avete sentito? Io non ho sentito, quindi se non ho sentito non sono costretto a partecipare.
1: Mi raccomando, giovedì sarà pubblicato.
2: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan. Peter Pan Pink Power.
4: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo, Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: On Radio Peter Pan.
12: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
17: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:02.
0: C'è il meteo.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
18: Dali Ali, per basso è bello.
19: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
18: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
19: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
18: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
19: Ali migliora la vita.
17: Peter Pan Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Ci attende un lunedì stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore, tipicamente estivo, tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature massime via via in aumento, con calde d'afa in intensificazione e punte che saranno anche prossime ai 35 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
20: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
20: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
24: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
25: Forever Fun, Forever Summer.

0: Gang e l'Alfa Omega, Roberto Ferrante, Criminale. Adesso puoi mettere le cuffie.
1: Sì, è troppo alta.
0: Ma ho un problema con le cuffie.
1: Beh, se vogliono regalarmele quelle nuove. In questo momento non ho più soldi per piangere.
0: Ma vai a quel paese, dai.
1: Basta,
0: che sei
1: finiti.
0: Sempre qua a scroccare. Cioè, praticamente lei sente le canzoni con un volume altissimo e quando deve parlare poi la sua voce la sente bassissima. È strano perché le altre cuffie di tutti gli altri speaker della radio non funzionano.
1: No, perché così. Anche le mie cuffie si rifiutano di farmi sentire la mia voce.
0: Comunque, sommessamente, intanto buongiorno.
1: Beh, buongiorno,
0: Emma.
1: Buongiorno.
0: Buona settimana, buon inizio di settimana. Le stavo chiedendo fuori onda cosa hai fatto questo weekend e lei sommessamente l'ha anche detto. Adesso sono diventata povera perché?
1: Sì, perché ho comprato la macchina nuova.
0: E quindi mi ha detto, ho comprato la macchina e poi ho studiato.
1: Sì.
0: Cioè, in teoria sarebbe stato un fine settimana quasi monacale. Ha speso 100.000 euro per una macchina, però lascia fare, a parte questo. E ho studiato perché ho 3 esami, ne ho uno il 17, sì, ne ho uno il 22, ne ho uno il 24. Poi se faccio anche quello di settembre, mi laureo.
1: Ma!
0: Tu non me la stai raccontando
1: perché?
0: Giusta.
1: Cosa ho fatto?
0: Leggi questo messaggio che ha mandato un ascoltatore che si chiama Gabri.
1: Avvistata sabato sera in un noto ristorante di Padova, la signorina Rossato.
0: E allora chi è che ha ragione?
1: No, vabbè, sono uscita sabato sera solamente per cena e poi sono tornata a casa.
0: Che falsa bugia.
1: Te lo giuro, guarda, erano le 23.30, mia mamma fa, ma così presto? Io.
0: È andata male.
1: Devo studiare. No, non è vero, mio amico. Idiota.
0: Falsa bugiarda.
1: Ma non è vero.
0: E dato che hai comprato la macchina nuova, fra poco vendiamo la macchina vecchia della Rossato.
2: Attenzione, non

0: e mi schilla, la testa gira e gira anche e l'economia, gira. Grazie a Emma Rossato, sì, che ha comprato la macchina nuova. Cifra totale?
1: Non si dice.
0: Dai,
1: non si dice.
0: Sono curioso.
1: Non si dice, no.
0: Tanti,
1: no.
0: Tanti.
1: Sono tanti.
0: Tanti soldini.
1: Tanti soldini.
0: Non lo so, per la macchina io non sono mai stato convinto che valga la pena spenderli, però se sei contenta te, contenti tutti. C'ha ragione Simone.
1: Emma, visto che hai comprato la macchina nuova, paga da bere. Stasera festeggiamo in Piazza Castello.
0: Piazza Castelfranco, aperitivo offerto a tutti, va bene?
1: Assolutamente no.
0: Ma guarda che porta sfiga se non bagni la macchina, cioè se non offri da bere all'acquisto.
1: La macchina devo ancora vederla, mi arriva oggi.
0: Ma attenzione, rubiamo una rubrica allo sfogatoio. La rubrica del mercatoio che sentite tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 al posto, diciamo, dello sfogatoio. Emma ha detto, posso provare a vendere la mia macchina che voglio guadagnarci dei soldi? E allora prego, signorina Rossato.
1: Ma devo dire le caratteristiche.
0: Eh certo, quanti
1: Aspetta,
0: chilometri ha?
1: Perché le ho tutte quante pronte, sei pronto?
0: Sì.
1: Allora.
0: Aspetta, allora ci colleghiamo con la redazione.
1: Ok. Vai.
0: L'auto di Emma Rossato è in vendita, le caratteristiche sono ben note alle forze dell'ordine.
1: Volkswagen Polo 6 sesta serie.
0: Sì.
1: In vendita. Anno 2017, alimentazione benzina, cilindrata 1.0, 100,
0: cosa?
1: 1000 cc.
0: Mille cose.
1: 1000 cc, non so cosa siano.
0: Candelotti.
1: Chilometri 150.000.
0: 1500.
1: A data neopatentati, con caratteristiche, vernice metallizzata, carrozzeria in ottime condizioni perché ha preso la grandine, quindi l'ho rifatta. Android Auto Apple Car, sì, gomme 4 stagioni nuove.
0: L'autoradio.
1: L'auto, vabbè, la radio quella non
0: la ventola quella per l'aria condizionata l'hai sistemata?
1: Vanno tutte, treno di ruote estive incluso e cerchi di ricambio inclusi. Devo dire anche il prezzo?
0: Sì, certo.
1: 6 e 5 trattabili.
0: 6 e 5 vuol dire 650 euro ve la portate a casa. 650?
1: No, 6.500.

0: Si chiama Micico il disco che hai appena sentito, DJ Goja. Non abbiamo detto nel vendere la tua auto che ci sono un po' di macchie sui sedili, ma c'è la rubrica del cazzo mercato, attenzione.
1: Il cazzo mercato! Con Emma Rossato!
0: In studio l'esperta di calcio mercato, Emma Rossato!
2: Buongiorno, buongiorno a tutti!
0: Venerdì scorso c'è saltata la rubrica, quindi dobbiamo recuperare con un calciatore che valga la pena.
2: Certo!
0: Fondamentalmente, se non l'avete mai sentita, questo è il periodo del calcio mercato, no? Tutte le squadre cercano di accaparrarsi degli affari, il mercato. Noi la facciamo più per le donne.
2: Che bello, noi sessualizziamo l'uomo.
0: Sì, quindi portiamo in Italia dei calciatori che siano fighi. Ad esempio, lui si chiama
2: Mihajlo Ristić.
0: Da dove arriva?
2: Viene dalla Serbia.
0: Sì.
2: Ha 30 anni, okay. È 1,80 m di uomo.
0: Ruolo?
2: Terzino sinistro, okay. O esterno sinistro, okay. Comunque quello lì.
0: Dove gioca?
2: Giocava nel Vigo, nel Celta, del Celta del Vigo.
0: Sì.
2: Adesso l'hanno svincolato, quindi
0: guadagna bene.
2: Circa 1 milione di euro lordi. Non hai capito,
0: vabbè, 500.000 netti, dai.
2: Per essere svincolato.
0: Si può permettere una bella macchina, descrivici.
2: Lui ha
0: criminalo.
2: Il fascino dell'uomo del carattere deciso, gli occhi chiari e penetranti, tatuaggi fino al collo che ti fanno venire voglia di toccarli tutti dal collo fino a giù.
0: Sembra un rapinatore di Volkswagen Polo.
2: Il fisico è muscoloso, con spalle larghe, petto definito e gambe potenti da atleta.
0: Guarda,
2: ha
0: su quella foto c'ha un autoradio in mano.
2: Da malessere, quello che sicuramente ti farà soffrire, ma che non puoi starne senza.
0: Mm.
2: Bello.
0: Pregio principale?
2: Ha il collo molto muscoloso.
0: Sai, con quel collo quanta acrobazia.
2: Se ce l'ha il collo muscoloso.
0: Però ci avrà anche un difetto sto ragazzo.
2: In tutte le foto esce sempre con la bocca aperta.

0: voce di Bibi Rexha insieme alla mia, perché ho fatto anch'io un...
1: Infatti l'hai migliorato questo disco.
0: Insieme a David Guetta, Sad Girls, nella Generation. Abbiamo fatto il cazzo mercato, abbiamo venduto la tua macchina. Possiamo parlare di una roba che mi stava a cuore?
1: Tipo?
0: Me la son segnata venerdì.
1: Sì.
0: È uscita questa dichiarazione del 3, che è un cantautore italiano, rapper.
1: Sì.
0: Ha partecipato al Festival di Sanremo un paio d'anni fa e ha rilasciato questa dichiarazione.
1: Ho 30 anni ma non voglio andare via di casa. È come stare al centro estivo. Chi lo fa è perché ha problemi con i genitori.
0: Cioè dice, è come stare al centro estivo, mi fanno fare delle attività, mi fanno colorare nei bordi, poi faccio i lavoretti, poi mi lavano le cose,
1: bello,
0: cucinano bellissimo,
1: poi la lavatrice va da sola,
0: comodissimo. E quindi lui dice, a 30 anni è bello, se vai via di casa è perché c'hai problemi con i genitori. Allora secondo me è una cazzata. Grande come una casa.
1: Sì, concordo.
0: Ma qual è secondo te l'età? Hai 23 anni.
1: Io sì.
0: Qual è l'età giusta per uscire di casa? Al netto dei problemi economici, della tua condizione economica, sarebbe bello uscire di casa a?
1: A 25 anni.
0: Anche secondo me.
1: Allora, io uscirei anche adesso di casa, ti dirò. Non, ovviamente tra lavoro e studio in questo momento non ho ancora la possibilità di andare via di casa in maniera definitiva. Cioè potrei, però dovrei fare un po', magari contare la scatoletta di tonno, ecco.
0: Porca miseria.
1: Quindi magari evitiamo.
0: Tanto ho speso 50.000 euro della macchina.
1: Ma non è
0: nuova,
1: vero.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
18: Il Peter Pan Impatto. La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: Hey, here come the trouble.
22: Forever Fun, Forever Summer.

0: scorre dall'anno 1998, Will Smith, Miami, luogo dove le case costano poco, quindi Madonna, la possibilità di uscire di casa presto, cioè, stiamo parlando di questo nella Generation. Ciao, io sono Joe, lei è Emma.
1: Buongiorno.
0: Sta litigando con gli ascoltatori, no, in chat, già?
1: Non sto litigando, è che non mi puoi venire a mettere parole in bocca quando non le ho dette, non sono una persona superficiale come questo ascoltatore ha pensato, perché venirmi a dire che io non so cosa significa far la fame, che sono superficiale, per carità!
0: Non è che abbia tutti i torti, però.
1: Dai,
0: però,
1: non è vero, smette.
0: Le dichiarazioni sulle quali ci stiamo confrontando sono quelle di un cantautore italiano che ha partecipato a Sanremo un paio d'anni fa, si chiama Il Tre, e dice: a 30 anni non voglio andare via di casa, è come stare al centro estivo, coccolato tutto il giorno da mamma e papà. E dice: chi lo fa è perché ha problemi con i genitori. Quindi l'obiettivo è quello di stare a casa con
1: il
0: mamma e papà
1: possibile.
0: Tutta la vita.
1: No, tutta la vita no, il più possibile, magari.
0: Tutta la vita! Tutta la vita, bravo. Oltre, è così che si fa. E quindi stiamo cercando di individuare l'età perfetta per uscire di casa. Secondo Emma, 25 anni.
1: Più o meno, sì. 25-27, sì, super giù, dai.
0: Secondo me siamo lì, ma tutto ciò diventa il dilemma.
2: Il dilemma rossato.
0: Oggi domanda aperta nel dilemma, non la chiudiamo con due opzioni, però vi diamo la possibilità di dirci. Io metterei una condizione ideale.
1: Okay, tipo?
0: Hai anche 18 anni.
1: Ok,
0: hai 18
1: anni. 18 anni di figlia, sei ancora superiori.
0: Hai già un lavoro. Uno può dire: voglio uscire appena.
1: Va bene, ok. Hai già un lavoro?
0: Un lavoro stabile e le garanzie economiche per uscire le hai.
1: Ok.
0: Qual è l'età giusta per uscire di casa? Perché è chiaro che poi ci metti di mezzo le condizioni economiche e dici: non posso farlo, e quindi sei costretto a stare,
1: certo,
0: a casa,
1: ovvio,
0: fino a 40 anni. Ma metti che le condizioni ci sono. 393 7366 240.
1: A che età si esce di casa?
0: Ditecelo.

0: sei fidanzato.
1: No.
0: Mark and Cremont, Serena Brancali, The Colors, Partenope nella Generation. Stiamo parlando dell'età giusta per uscire di casa. Discorso che fa infervorare un sacco di
1: gente. Madonna, senti.
0: Lei è arrabbiatissima.
1: Ce l'ha con gli uomini, però.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Allora, se non vai via di casa a 30 anni è perché sei un uomo e sei un coglione. Perché ti fa comodo che la mammina ti lavi, ti stiri, ti faccia la spesa. E infatti siete tutti single perché siete degli sfigati.
0: Beh, lei deve aver avuto qualche relazione che non è andata proprio bene.
1: E secondo me è finita da poco.
0: Per quel motivo lì, perché stava con uno che non era molto responsabile. Allora, la condizione è...
1: Sì.
0: Dai 18 anni in su, hai una condizione economica che ti permette di farlo.
1: Hai un lavoro.
0: E quindi qual è l'età giusta per uscire di casa?
3: Io sono andato via di casa a 23 anni quando mi sono sposato. Ad oggi andrei via forse anche prima, non perché ho problemi con i genitori, ma perché è giusto che ognuno abbia la sua indipendenza, anche i genitori, che tu te ne esci e loro sono liberi di fare la loro vita.
0: Giusto.
1: Vabbè, giusto.
0: A differenza del discorso del 3 che diceva se vai via di casa prima dei 30 anni è perché hai problemi con i tuoi genitori.
1: Secondo me lui spera solo di acquistare quella casa.
0: No, spera solo che i suoi non lo caccino.
1: No, vero.
0: 393-736-6240.
1: A che età si esce di casa?
0: Diglielo. Radio Peter Pan.

0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
1: Voi siete i primi nella planeta Terra. I primi. Peter Pan. I primi.
2: Travis Scott, Finn, su Peter Pan. Dai, chiudiamo il discorso legato all'età giusta per uscire di casa. Fammi salutare prima Davis che dice: Joe, manda Emma allo sfogatoio perché ti sta svoltando il programma. Ma quando uno svolta il programma di solito è in positivo, quindi vedi? Perché dovrai cederla?
3: Non mi cedere mai.
2: Non sono mica scemo, me la tengo stretta questa qua.
3: Comunque Elias ci dice questo, senti.
4: Io ho 31 anni, ho comprato casa l'anno scorso, una nuova costruzione, verrà pronta l'anno prossimo.
3: Fine 32.
4: Ho avuto l'espansione economica per poter fare questo passo, comunque importante.
2: Certo.
4: Un aiuto comunque da parte dei miei.
3: Vabbè, ci sta.
4: E niente, in provincia di Milano a questa età qui.
3: Vabbè.
2: E poi sotto i 36 anni c'è la possibilità di richiedere il mutuo al 100%.
3: Ah.
2: Tutta la via sta possibilità.
3: Capito.
2: C'è Regina che scrive:
3: io sono la seconda figlia di 4, mi sono sposata a 24 anni, mio marito a 23, ormai passati 22 anni. Solo guardando i miei 3 fratelli hanno lasciato casa tutti dopo i 30 anni. Io non vedevo l'ora di andare via, ma non perché stessi male, ma perché per vivere finalmente la mia vita. Nostro figlio di 20 anni si sta adoperando per fare la stessa cosa.
2: Bello, con questo chiudiamo anche il discorso rispondendo concretamente a quello che dichiarava il 3, cantautore, che diceva: se esci di casa troppo presto perché non vuoi bene i tuoi genitori. No, lei
3: non
2: voleva autodeterminarsi. Bello.
5: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
6: Peter Pan.
5: Forever Fun.
6: Forever Fun.
5: Forever Young. Forever.

0: seconda ora della Generation, ne abbiamo ancora un'altra. Messi da parte tutti i discorsi che vi fanno litigare.
1: Basta!
0: Fra poco che c'è?
1: La sala giochi!
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: I Peter Pan Impatto. La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 12:02 minuti.
0: C'è il notiziario.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buona giornata da Federica De Boni. La lunga ondata di caldo sull'Italia ha in aumento i valori fino a 40 gradi sulle isole. La fase più intensa prevista tra domani e mercoledì. Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. A sud-est di Parigi brucia in queste ore la foresta di Fontainebleau. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone appartenenti alla cosiddetta banda del Kalashnikov, ponendo fine a violenze, estorsioni e intimidazioni che andavano avanti da mesi. Degli indagati, 7 sono finiti direttamente in carcere. Il gruppo criminale aveva seminato il terrore con raid e attentati incendiari per costringere i negozianti a pagare il pizzo. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon porta l'azzurro ad entrare nella storia come il decimo tennista a conquistare il titolo per 2 anni consecutivi. La vittoria porterà nelle casse del numero uno del mondo oltre 4,2 milioni di euro e, archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Il numero uno del mondo si è iscritto al Master 1000 di Montreal, ma il team deve ancora sciogliere le riserve. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Ora
1: grazie ad Hub ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
15: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
17: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan,

0: davvero. Correva l'anno 2002, Uda Funk, Shiny Disco Balls, terza ora della Generation, sempre con Joe ed Emma. Però nella terza ora cambia qualcosa.
1: Eh sì, perché si gioca, arriva la sala giochi, arriva il computerone.
0: Ciao computerone!
2: Ciao Joe!
0: T'a posto? Sai che dobbiamo andare via veloci, c'è da estrarre il vincitore dei gare, quello che...
1: Aspetta, allora,
0: ho fretta.
1: Dobbiamo estrarre il vincitore dei ticket della scorsa settimana. Oh, facile. Questa settimana, la scorsa settimana aveva vinto i gadget di Radio Peter Pan e un gazebo VIP al Sand Bici Sottomarina con champagne e frutta.
0: Oh. E quindi un numero da 1 a 10. Chi vince, computerone? Chi ce l'ha il ticket numero 8?
1: Giovanni Rigoni!
0: Giovanni, you super win!
3: Sala giochi!
4: You win!
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
0: E allora apriamo un'altra settimana di sala giochi con la Peter Pan Generation. Altri 10 ticket, altre 10 possibilità di essere i vincitori. Un po' di onore e gloria e un po' il nuovo premio di Sand Beach, eh?
1: Oggi è un ombrellone con due lettini.

0: bello, un gioco che ha a che fare con la fortuna.
1: Eh sì, bisogna avere veramente tanto cool perché giochiamo con i cavalli. Ci colleghiamo all'ippodromo, dovete dirci chi arriva primo o secondo.
0: Cioè, facile. i primi due piazzamenti della gara odierna, non per forza in questo ordine. Prova a capire qual è la binata che potrebbe funzionare. 393-7366-240, via le scommesse.
2: Pronti a puntare sui due piazzamenti della gara odierna. I cavalli sono nelle caselle di partenza e la gara sta per cominciare. Voglio sentire...

0: Giacobbo, casella 6 per Anguria, alla 7 Esplosiva, casella 8 per Filippo Bisciglia, alla 9 Chiesa Abbandonata, alla 10 Elodie. Fate le vostre puntate.
1: Scommetti, fra poco ci ricolleghiamo e capiamo come finisce la gara.
2: Attenzione,

0: disco di Bauza Magnetic. Nella terza ora della Generation si è giocato per assegnare il primo dei 10 ticket di questa settimana. Fra un attimo ci ricolleghiamo con l'ippodromo perché il gioco non si è ancora definito. Intanto avete scommesso. Come funziona il gioco davvero cool?
1: Noi vi abbiamo elencato dei cavalli. Dovevate scommettere chi arrivava ai primi due piazzamenti.
0: Quindi il primo e il secondo non per forza nell'ordine che date voi. Quindi i cavalli erano Furfante,
1: Resilienza,
0: Sesso e Samba,
1: Apericena,
0: Roberto Giacobbo,
1: Anguria,
0: Esplosiva,
1: Lippo Biciglia,
0: Chiesa Abbandonata,
1: Elodie.
0: Qual è la coppia che secondo voi può vincere sta gara?
2: Roberto Giacobbo, Furfante.
0: Questo l'hanno detto in diversi.
1: Sesso e Samba, Apericena.
0: Che magari si conclude bene. Poi?
3: Sesso e Samba, Esplosiva.
0: Tanti hanno detto Sesso e Samba, Elodie, che però secondo me non è un abbinamento che funziona perché non l'ha scritta Elodie, la canzone era Gaia.
4: Elodie, Sesso e Samba.
0: No, era Gaia quella
5: Chiesa
0: di Sesso.
5: Chiesa Abbandonata, Esplosiva.
0: No.
2: Anguria, Esplosiva.
1: No,
0: può essere.
5: Chiesa Abbandonata, Elodie.
0: Chiesa Abbandonata, Elodie. Poi?
6: Furfante, Roberto Giacobbo.
1: Quotatissimo
0: Furfante, Roberto Giacobbo. Ci ricolleghiamo con l'ippodromo. Com'è finita la gara?
7: In

0: e chiesa abbandonata.
1: Roberto Giacobbo e chiesa abbandonata, questo è l'abbinamento, perché Emma?
2: Perché lui faceva dei programmi sulle chiese abbandonate.
1: Beh, non solo sulle chiese abbandonate,
2: sui posti abbandonati,
1: su quelle cose misteriose, quindi quello era l'abbinamento. Lui l'ha individuato prima di tutti, dice proprio chiesa abbandonata Roberto Giacobbo, si chiama
2: Ciano il Gabbiano.
1: Bravo, Ciano il Gabbiano, Ciano il Gabbiano. Bravo Ciano il Gabbiano, you win. Esiste davvero, cioè,
2: sì,
1: non è
2: lui,
1: che ce lo siamo inventati.
2: Giuro.
1: Grande
0: Peter Pan.

0: ascoltando Radio Peter Pan, si è giocato per assegnare il primo ticket della sala giochi di questa settimana. Sono 10 in tutto, quindi intanto onore e gloria al primo vincitore, poi se sarà anche fortunato si porterà a casa i premi. Ma abbiamo scoperto che Ciano il Gabbiano è un personaggio famoso, lo conoscono in tanti.
1: Uè, grande Ciano!
0: Lo conosceva lui, ma lo conosceva anche lui.
2: Ciao ragazzi, ma Ciano il Gabbiano è quello che è andato a Il Contadino Cerca Moglie?
0: Era proprio lui, l'abbiamo beccato. Senti,
3: andiamo da un altro contadino, il nostro Gianluca, detto Ciano il Gabbiano.
0: Grande.
4: Che bello.
0: E poi parte la sigla e lì scopre che ci sono quattro ragazze che potrebbero innamorarsi di lui. Non abbiamo ancora visto com'è finita la puntata.
4: Però quindi, Ciano, hai trovato l'amore della tua vita? Io sono curiosa.
5: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Però metti che non l'hai trovato, te Ciano, ma anche tutti gli altri che stanno ascoltando, stasera c'è l'occasione di trovarlo, l'amore della tua vita. Dove?
4: Beh, con Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave a Maserada sul Piave a Treviso.
0: Provincia di Treviso, sì, a Maserada sul Piave dalle 21.30. In console chi c'è?
4: Thomas Menegazzi e Fede.
0: Quindi una serata sicuramente bella ricca, perché il Peter Pan Impatto la prevede, insomma è tanta tanta roba. E poi appunto la possibilità, un lunedì a caso, così d'estate,

0: di trovare l'amore della tua vita.
1: Oh, che bello! Le storie proprio dei film.
0: Anche perché, guarda, Ciano ci ha aggiornati e dice: fidanzata trovata, ma non nel programma.
1: Vabbè, almeno però è fidanzato.
0: Allora,
1: bravo,
0: vieni a trovarti,
1: Ciano.
0: Vieni a divertirti con la tua fidanzata questa sera.
1: Magari trovi l'amante.
0: A Maserda sul Piave, no, per la 51esima fiera del Piave col Peter Pan Impatto. Tutti gli altri appuntamenti dove li trovi?
1: Sul nostro sito peterpan.it, la sezione eventi.
2: Peter Pan. You make me feel alive again.

0: L'hai appena sentito su Peter Pan, ci conduce allo spicchiettino finale. Fra poco, tre dischi degli anni 2000 in console ci sarà
1: Andrea De Luca.
0: L'appuntamento invece si chiama 2000 Heroes, certo.
1: E poi sai cosa c'è?
0: No.
1: Il secondo ticket, il numero 2 della sala giochi.
0: Bellissimo. Peter Pan Generation.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: RTL. Non c'è altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad AgriShow. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 mix.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Peter Pan Impatto.
2: Sabato 18 luglio, Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Sabato 18 luglio, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Scandolara di Zero Branco, Treviso.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Ci fu un'idea.
9: 2000 Heroes.
10: Un gruppo di persone straordinarie.
9: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
11: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Tre dischi top, Andrea De Luca. Dal 2011, David Guetta, Titanium.
3: Al 2015 con Alesso, Heroes.
2: A chiudere dal 2018, Tiesto, Grapevine. Che tridente.
4: Thank you,
2: super, Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation. 20 minuti e si chiude la puntata del lunedì. C'è ancora la possibilità di vincere un ticket, il numero
3: 2
2: di questa settimana. E poi c'è il Dome, che questa settimana è in ferie a Grotta a Mare con la fidanzata. Ma potrà mica mancare, no?
3: Ma no, senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, qua sono dovuto andare sugli scogli per poterti mandare l'audio, perché tutti mi riconoscono, quindi un po' di privacy.
2: C'è vento.
5: Allora ti racconto che oggi ho provato il caffè del pescatore. Gio, me l'hanno consigliato qui. Praticamente
2: io.
5: È un caffè corretto con un gamberetto.
2: Non è vero.
5: Quindi tu bevi il caffè e dopo ti mangi il gamberetto.
2: Ma non è vero.
5: Fa schifo, Gio.
3: Mamma mia.
2: Allora, io gliel'ho proposto perché sono stato qualche anno fa a Grotta a Mare ed è una specialità tipica, almeno secondo l'albergatore che mi ha ospitato. Ma non
3: come
2: c'è.
3: È fatto?
2: Ma ci sono degli amari, un cocktail.
3: Ah, ma non c'è il gamberetto.
2: Ma va,
3: allora.
2: Ma secondo te, ma c'è il gamberetto?
3: Ma non lo so.
2: No, ovvio che non c'è. Giochiamo per assegnare il secondo ticket della settimana nella sala giochi. Il gioco è
1: Il terzo senso.
2: Gioco che ha a che fare con la musica, anche se la musica non la senti. Sentirai il testo tradotto.
3: È vero, ecco, bravo, grazie. Certo. C'è un testo che viene tradotto in italiano. Voi dovete individuare il titolo e l'artista di questa canzone.
2: Quindi non fate affidamento ai suoni, perché sono diversi. Non shazammate, perché otterrete una risposta sbagliata. Usate la testa, capite le parole chiave. Qual è il titolo e l'artista di questa canzone tradotta?
6: Il testo senso. Se hai studiato è facile.
2: Se
6: non hai studiato, usa il sesto senso. Indovina questo testo di canzone.
7: Tutti gli alti e bassi, tutte le lacrime e il dolore. Tu hai attraversato tutto, tutto quanto. Fallo soltanto un'altra volta, ora devi crederci. Io ci credo, perché tu sai cosa serve per vivere il mio sogno, al culmine della tua carriera. Percepiscilo, hai tutto ciò di cui avevi bisogno. Ora portalo fuori come se lo volessi davvero, proprio come lo vuoi davvero. Dai, dai, andiamo avanti, forza, andiamo.
2: Un disco motivazionale? Dai, dai, dai, dai, andiamo.
3: Dai, dai, dai.
2: Sembra allegro, ma il testo è profondo. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
1: Attenzione,

0: ritmo.
1: Ben Kim, Reload the Renegade Master, titolo preferito di Emma Rossato, che ha imparato a dirlo nel frattempo.
2: Reload the Renegade Master, ma non ce la faccio, troppe R, oh, ma follia.
1: Si è giocato per assegnare il secondo ticket di questa settimana con un gioco che ha a che fare con la musica, anche se la musica non l'hai sentita. Hai sentito la traduzione in italiano di un testo, che è, insomma, una canzone del momento, la senti tanto tanto perché è legata anche a un evento di questo periodo. Lo sapevi fin dal giorno in cui sei nato che questo è il posto a cui appartieni, sei sempre stato così coraggioso, ciò che ti ha spezzato ti ha reso forte. Dai, dai, andiamo avanti, forza, andiamo, dai, dai!
2: Dai, dai!
1: Che canzone sarà?
3: La la la Shakira.
1: Der la la la di Shakira, no. Hai beccato che era Shakira, ma non è der la la la.
2: Biancaneve sotto i nani?
1: No!
2: Up and down di Billy Moore?
1: Non è Billy Moore, Up and Down, nemmeno Avicii con Heaven. Qualcun altro dice
2: War Republic Run.
1: In realtà la soluzione dai era facile. Dai dai, iho, dale dale, let's go.
2: Dai dai di Shakira.
1: È Burna Boy. Il più veloce si porta a casa il ticket numero 2 di questa settimana. Lui è
2: Andrea Moras.
1: Bravo Andrea Moras. Visto che non abbiamo il contributo audio della canzone, quella di Shakira, che è quella dei mondiali, la canti te?
2: Dai, dai, let's go! Da, da, da, da, da, da. Non lo so, dai, dai!
1: Bravo!
2: Let's go!
1: Andrea, you win, ci hai creduto, questo è il posto a cui appartieni! Radio,

0: disco che riassume tutta la rabbia contenuta dentro Emma Rossato, Alan Walker e Ava Max. Fate su Peter Pan, tutta la mattina che litighi con questo ascoltatore. Ma molla,
1: basta.
0: Ma non è vero, ma è una persona che ha un punto di vista diverso dal tuo.
1: Ma mi date l'ignorante senza conoscervi, non è un punto di vista.
0: E io trovo anche che sia condivisibile come punto di vista.
1: Ma dai, grazie Gio.
0: Andrea, che prima ha vinto il ticket indovinando il testo tradotto di Shakira, sì, Dai Dai, ha detto: ma dai che ve lo canto. Vai. Anzi, dai dai che ve lo canto.
2: Dai dai, let's go. Armentanel, let's go. Dai dai.
0: E menta dentro, let's go.
2: Armentanel, let's go.
0: E menta dentro, let's go.
2: Let's go!
1: È la nuova pubblicità per un dentifricio.
0: Oh, bellissimo.
1: Bella.
0: Hai lo stesso inglese di Emma Rossato. Ci sentiamo Gio domani fra le 10 e le 13 con la Peter Pan Generation. Fra poco Peter Pan a manetta.
1: Con Alice Fede.
0: Fede felicissimo perché ha mangiato la pasta con le polpette della mamma.
1: Oddio, oddio. Okay.

0: Jackpot.
1: Se cerchi dolcezza
0: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
0: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
8: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine. Villa Manin, icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
11: Le 13 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Alia Liber, basso è bello.
13: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
12: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
13: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
12: Ali, migliora la vita.
13: Anche con i prezzi bassi.
14: Ciao patatina.
15: Ciao patatino.
14: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
15: E cioè?
14: Buona, ma non fritta.
15: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
16: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Le falde acquifere sono serbatoi sotterranei di acqua dolce che si formano quando le precipitazioni si infiltrano nel terreno e vengono bloccate in profondità da strati di roccia impermeabile.
1: Mi sono persa qualcosa. Ci stiamo così diventando programma di divulgazione scientifica?
0: No, il disco si chiama La Falda, penso sia legato a quello, no?
1: Non
0: cioè
1: lo
0: Mike
1: so.
0: Towers fa i dischi sulle falde acquifere.
1: Guarda, lo so Mike Towers che cosa si fosse fumato esattamente quando ha scritto il pezzo, ma ce ne faremo una ragione.
0: Le fa-

0: sentiamo che vi state perdendo.
1: No, raga, io sono totalmente fusa, frastornata. Sono reduce da un weekend che mi sembra sia durato 14 giorni di fila.
0: Non è durato 14 giorni il weekend?
1: Mi dicono che sia durato solo 3 giorni, ma io sono devastata dalla vita, ma felice, perché è stato veramente un weekend ricco di super eventi.
0: Sì.
1: A Gorizia, a Mozza, Collalto, Roslen, il Pagante, Shade. Ragazzi, chi più ne ha più ne metta, però devo dire, mi devo un attimo ripigliare.
0: Li hai fatti tutti te gli eventi, ma quanto hai guadagnato sto fine settimana?
1: Si sciavola.
0: Ma che mi hai portato di buono?
1: Niente, la mia stanchezza, la mia gratitudine.
0: Pensa.
1: Tra l'altro ho regalato una maglietta a un ragazzo, gli ho detto...
0: La tua?
1: No, una maglietta di Peter Pan, giocando sul palco, gli ho detto: se non mi scrivi lunedì dalle 13 alle 15 torno a Gorizia, me la vengo a riprendere. Vediamo se sarà bravo e manterrà la promessa.
0: Per favore non far venire Alice Fassina, perché mi serve. Però se portate una maglietta Alice Fassina, che ci ha avuto un weekend impegnativo e non ha fatto in tempo a farsi la doccia.
1: Ma che cavolo dici?
0: Ah no, non sei tu?
1: Senti che profumo.
0: Sono io. Io invece ho il profumo di polpette.
1: Perché? È arrivata la mamma terrona. E ha cominciato a friggere già in prima giornata.
0: Stamattina rientro dalla diretta alle 8 e trovo 40 polpette già pronte, impastate. Ho detto: ma quando le hai fatte? Mentre dormivi.
1: Ma scusa, perché non mi hai invitato a pranzo? Ma sei una brutta persona.
0: C'era già Rocky, c'era.
1: Niente, una coppia di fatto, io me ne vado.
0: Tra poco iniziamo col menù del giorno. Partiamo sempre però con...
1: polpette?
0: No.
1: Nuovo disco? Molto, molto figo.
2: Attenzione, no

0: lunedì, si parte proprio oggi. Il menù del giorno ce l'abbiamo.
1: Ricorrenze certificate, il forse accade oggi, e oggi aprono le porte del bar sport, quindi spuma per tutti e si chiacchiera di sport.
0: Ti sei scordata le polpette di mamma, però che buone!
1: Non so, ma lei le fa il sugo o fritte?
0: Aspetta.
1: Le fa il sugo, ti stanno venendo su.
0: Le fa tutte e due, però oggi le ha fatte al sugo, un po' pesantine. Okay.
1: Allora, polpetta al sugo con l'aperitivo? No, polpetta fritta con l'aperitivo? Sì,
0: sì. Quello sì.
1: Quello sì.
0: Ha fatto le polpette al sugo, la pasta al sugo, ma ha già congelato tipo altre 100 polpette.
1: Mamma di Fede, fammi una schiscetta che stasera porto a casa alla famiglia le polpette da giù.
0: Ma guarda che non c'è problema.
1: No.
0: 12 euro a porzione.
1: Però madonna.
0: Scusa, guadagni con gli eventi.
1: Ma scusa, ma tu dici sempre che a Roma costa tutto meno, venite qua e mi fate la cresta, ma dai.
0: Certo, perché ha portato la roba su. Comunque mamma brava, mamma bella, si fa quasi 10 giorni, quindi già qua.
1: Quindi problema. Scusami, Fede, dove si tromba questa settimana? un problema. Qualcuno c'ha un B&B zone Treviso, Venezia, Padova? Allarghiamo il cerchio.
0: Ovviamente gratis.
1: Sì, sto cavolo.
0: Rimborso spese.
1: No, ti paghi la camera con quello che guadagni dalle polpette.
0: Di trombo.
1: No.
0: Quello non si può fare.
1: Allora,
0: vabbè, che dobbiamo fare? Dobbiamo suonare un disco?
1: Magari.
0: Va bene,
1: magari un disco, un vecchio disco molto,
0: molto figo
1: dal 2013.

0: Questa settimana mi immagino già i doppi sensi di Federico quando parla con una ragazza. Non è che ti va di venire in un B&B a vedere le mie polpette? Se vuoi possiamo anche mangiarle insieme.
1: Sì, sì.
2: Ah, così.
0: Sono belle, le ha fatte mia mamma oltretutto. Belle, rotonde.
3: È un bel doppio senso.
2: È vero. Potrebbe essere una buona idea, tienila da parte. Allora, hai già ricevuto la prima proposta. Grazie a Giorgi che ci ha scritto. Allora, Fede, ti affitto una stanza in cambio di 100 polpette fatte dalla mamma. Patrimonio dell'umanità, le mamme. Ti è andata pure bene, tu
1: non No, patrimonio dell'umanità, le polpette.
2: No, anche le mamme.
4: Aspetta, faccio telefono.
2: Guarda che ti è andata bene, non devi fare nulla. Le polpette le fa tua mamma e c'hai la stanza gratis.
4: Mamma!
2: Sì.
4: Devi fare, cioè, come si chiama?
2: Giorgi.
4: 100 polpette a Giorgi.
2: A Giorgi.
4: Quante le vuoi te?
2: Ma a me bastano 20.
4: Ma me la devi.
2: No, allora niente, mamma. No, io non voglio dare nulla in cambio.
4: Ti chiamo dopo.
2: Mamma, ragazzi. Va bene, come utilizzare male il mezzo radiofonico per scopi a fine personale? Imparate tutti da Fede.
1: Ma perché male? Cioè, ci rimedio una camera, posso fare le cose che voglio fare. In cambio.
2: Loro possono mangiare delle ottime polpette.
1: Hai capito?
2: Dici che è un cambio alla pari.
1: Porco Giuda, cerchiamo anche dei meccanici.
2: Ah, polpette per tutto il Veneto e Friuli.
1: Esatto.

0: meritiamo i nostri ascoltatori. Sai che dico sempre che ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Noi no, i nostri sono decisamente migliori di noi perché trovano delle soluzioni geniali a cui non avevamo pensato. Senti qua.
1: Ciao Alice.
2: Ciao.
1: Ciao Fede. Fede, io se vuoi faccio il contrario. Ti tieni la tua casa libera, io ospito tua mamma un paio di giorni.
0: Ma te, è perfetto. Perché non ci ho pensato prima io? Con la mamma che mi fa le polpette. Le mamme di qualcun altro che mi fa le polpette a casa. Bra-

0: Solo applausi. Come si chiama lei?
1: Teri.
0: Teri, te ricorderò per sempre perché ci ha avuto l'idea della vita. Anche bello. Perché mia mamma è brava, fa le polpette, ma russa. Russa tantissimo. E io che stasera c'ho l'evento a Maserata sul Piave, torno tardi. Sì. Domani mattina c'ho le sveglie indesiderate alle 6. Sono due le alternative: o vado a dormire a casa di qualcuno che non russa, oppure ci mandiamo la Dallan.
1: Oppure tu all'evento ci devi andare, anche perché i ragazzi ti stanno aspettando.
0: La Dallan a fare le sveglie indesiderate domani.
1: Ah, domani mattina. Potrebbe essere un'idea. Adesso glielo chiediamo, vediamo se è d'accordo.
0: Secondo me mi dice di no. Così su due piedi.
1: Attenzione, potrebbe essere una sveglia indesiderata per la Dallan. Quindi occhio, non lo sottovaluterei.
0: Se mi dice di no, io la chiamo e la sveglio alle 6, così le facciamo la sveglia indesiderata.
1: Bello così. Ancora musica su Peter Panamanetta, è solo l'inizio. Kungs con Getaway.

0: Runway. Tra poco iniziamo con le ricorrenze del lunedì, il menù.
1: Cosa succede il 13 di luglio? Ve lo raccontiamo tra poco.
0: Non diciamo niente.
1: No spoiler, no filter, no spoiler.
0: No spoiler, no spoiler.
1: Ribadisco il concerto. Ribadisco il concetto perché ripetita Juvent, amico mio.
0: Vabbè, non ci ho capito niente. Mi offri il

0: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix, Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Cristian e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Ah,
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: di Peter Pan a manetta con Alice e Fede. Siamo tornati ufficialmente in coppia. Sei contenta?
1: Sono molto contenta, anche se ti ho abbandonato, però assente giustificata, proprio perché c'erano tanti eventi. Che cos'è? Allora, la conosci? Sigla storica che introduce la festa di questo 13 di luglio, perché nasce oggi nel 1814 il Corpo Nazionale dei Carabinieri.
0: 1814, hai detto bene. Un po' di curiosità su come erano vestiti all'epoca, tipo abito turchino in panno di lina, chiuso da una fila chiuso da una fila di bottoni bianchi, stivali neri e cappello alto due punte con la concarda azzurra dei Savoia sul davanti, che era ispirato ai francesi.
1: Esatto, loro erano i carabinieri reali, appunto, dei Savoia, corpo istituito a Torino nel 1814, esatto, appunto dal re Vittorio Emanuele I, e poi da lì divennero, poi qualche anno più tardi, l'8 maggio 1861, un'arma dell'esercito, e quindi poi in tutta Italia.
0: Loro ci avevano dei motti un po' particolari. Fino alla prima guerra mondiale venne adottato come il motto "usi obbedir tacendo e tacendo morir", tratto dal poema La rassegna di Novara di Costantino Nigra, sostituito poi nel 1914 da
1: "Nei secoli fedele", che era anche il titolo di un episodio di Carabinieri con Manuel Arcuri. Io me lo ricordo solo per quello, sì.
0: Ma Carabinieri era quello dove c'era Ricky Memphis, che a un certo punto
1: l'ABC delle fiction televisive, quello era distretto di polizia. Carabinieri c'era Manuel Arcuri, Lorenzo Crespi, quel gragnocco di Bassi, tanta roba, cioè ha avuto
0: Bassi
1: grande successo.
0: Bassi o
1: Tirabassi? No, Bassi.
0: Non ne conosco nessuno.
1: Bellissimi.
0: Stranamente solo l'Arcuri conosco.
1: Come mai?
0: Stranamente.
1: C'avevi il calendario?

0: bravi carabinieri che oggi celebriamo nella loro prima nascita, proprio agli albori nel 1814. Li vogliamo salutare così. Tra l'altro, la divisa, correggimi se sbaglio, sì, è molto bella, molto affascinante. Anche le donne carabiniere che insomma qualche anno sono state introdotte fanno sempre la loro gran figura.
1: Nella mia top 3 delle divise che mi fanno proprio impazzire c'è Ryanair, Wizz Air e carabiniere.
0: Vedi. Ma c'è un compleanno speciale in questo 13 di luglio. Sai chi festeggia oggi 103 anni?
1: Non è il nostro ascoltatore Michele che ci ha detto che ne fa 20.
0: Ne fa 20. Lui, auguri. 103 anni fa, proprio oggi, è stata inaugurata la scritta Hollywood,
1: che è il simbolo della città di Los Angeles, del cinema made in USA e della celebre notte ovviamente degli Oscar. Ma perché Alice Fassina è stata installata proprio quella scritta?
0: In realtà nulla di così celebrativo del cinema e di Los Angeles, ma in realtà era nata per pubblicizzare un progetto di sviluppo immobiliare proprio del distretto sud-occidentale della metropoli californiana. Si chiama Bosco di Agrifogli,
1: in inglese Hollywood.
0: Quindi questa compagnia immobiliare venne incaricata, questa Crescent Sign Company, di realizzare queste 13 lettere in formato 15 metri di altezza per 9 metri di larghezza.
1: La scritta originaria era Hollywood Land.
0: Ma era troppo lungo.
1: Sì,
0: ma non ci avevano budget.
1: Ma non solo, poi col fatto che a un certo punto si è deteriorata.
0: Il land. L'hanno tolto. Ed è rimasto Hollywood ed è rimasto nell'immaginario collettivo. Se vai a Los Angeles devi andarla a vedere la scritta di Hollywood.
1: Ma anche a Castelfranco.

0: barca estiva della Marina Militare è la più bella di tutte.
1: È vero, anche quella devo dire è gran fascino.
2: Non lo so,
1: gran anche un po' stile college, te lo ricordi quella serie TV anni 80-90? Bello.
2: E infatti secondo me è più figo per le signorine che guardano gli uomini, che me li immagino tutti belli tirati, impettiti, col culetto in bella vista. Non so, li ho immaginati così.
1: Che puntata croccantina questo lunedì di immaginazione, desiderio e tentazione.
2: Meno male però che non c'è MUVA oggi.
1: La temperatura qui sale. Nel compenso, in compenso c'è Silver con il suo 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Silver.
6: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E come sempre bravo il nostro Super Silver, Silver DJ, ma dalle mani d'oro.
3: E dalle mani d'oro, dalle mani
2: console.
3: D'argento.
2: Anche la console, tutto d'oro ed argento, DJ prezioso, cachet, stellari.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Vieni da Pronto Auto, a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your hands up in the...
13: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 14.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro. E hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: proprio in questo momento.
1: Esatto, perché il forse accade oggi ci fa notare che il 13 di luglio a quanto pare si celebra la giornata dei lavoratori scontenti.
0: Io sono stanco, Alice, basta, voglio andare a casa, mi manca la mamma e non mi date troppi soldi, lavoro troppe ore e che due cose.
1: Insomma, avete capito, il collega lamentone, quello
0: tutti.
1: Che ogni tanto tu ce l'hanno tutti, ogni tanto gli vorresti dire scusa ma cambia lavoro se non sei contento, perché ti devi lamentare tutto il tempo e rompere le balle a tutti? Se non ce la fai, trova dell'altro. Sondaggi vari rispetto ai lavoratori scontenti ci dicono che in Europa quelli più insoddisfatti ed emotivamente provati sono i lavoratori
0: italiani!
1: Così. Con solo il, attenzione, 4-5% che dichiara di sentirsi pienamente appagato dal proprio lavoro.
0: Allora, io e te siamo appagati.
1: Sì.
0: Cioè, siamo. Lei è appagata.
1: Stiamo bene.
0: Lei è appagata tanto, io sono appagato poco perché con la scusa che sono l'ultimo.
1: Esatto.
0: No, però a parte gli scherzi, non capisco. È ovvio che il lavoro è una cosa necessaria per arrivare a fine mese, quindi ci può stare che tu sia insoddisfatto. Però, prima cosa, non ti lamentare, perché tanto comunque lo devi fare.
1: Oppure cerca di cambiare le cose, se non ci riesci cambia proprio lavoro. Motivi principali di questo malessere a quanto pare molto italiano:
0: stipendi inadeguati,
1: scarsità di benefit,
0: scarsa crescita
1: e un po' un equilibrio precario, quindi difficoltà nel conciliare vita privata e lavorativa, il cosiddetto work-life balance.
0: Sì, tu parla italiano per favore che non t'ho capito. Sono insoddisfatto di Alice, che ogni volta che parliamo parla con termini che non capisco.
1: Ma io me ne vado.
0: E new disco, very very figo, si dice così. Si dice figo in inglese.
1: Very cool.
0: Cool.
2: Attenzione. Nuovo disco molto figo.
3: Tacata. Tu sai che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace.

0: Come l'amore tuyo non c'entra nulla?
1: Non c'entra nulla.
0: È Hot in It.
1: E allora si vede che c'ho l'abbonamento premium dei remix. E in questo momento stanno passando quella. Che ne so?
0: Cosa vuol dire?

0: nessun tiesto di quello che Alice Fassina ha detto, rimane un po' tutto nel vento.
1: È un po' la tua festa, se vogliamo dire, oggi, secondo il forse accade oggi.
2: La giornata dei belli.
1: No, il giorno dei folli.
0: Ah, ecco.
1: È una giornata, a quanto pare, che nasce per così utilizzare la fantasia e abbandonare un po' la realtà, perché un po' quelle persone un po' creative, un po' pazze, un po' istrioniche, un po' esagerate, a volte ci ricordano che bisogna un po' lasciarsi andare.
0: È vero. Poi voglio anche fare un saluto a uno dei personaggi più importanti dei Pooh, visto che oggi è la giornata dei Fogli, Riccardo Fogli, facciamo gli auguri.
1: Folli! Folli, pazzi!
2: E allora parla bene, cioè,
1: ma cosa? Io ho detto che cosa c'entravi tu poi con la festa dei Fogli?
0: Perché io sono.
1: Tu scrivi?
0: No, sono
1: sei
0: una persona,
1: cantautore.
0: Sono una persona che la leggi tra i Fogli, cioè, capito? Sono
1: tra le righe, forse.
0: Bravo.

0: Drake, Becky G su Radio Peter Pan. Alice deve fare qualcosa di cui io non so.
1: Allora, non è tanto forse accade oggi, ma forse accadrà domani.
0: Cioè?
1: Adesso ti spiego. Allora, vedete se anche voi ci avete questi requisiti. Siete, vi ritenete abbastanza preparati e appassionati di cinema? Te, Fede?
0: Abbastanza poco, dai. Non tecnico.
1: Ok. Ti ritieni un bravo comunicatore, capace di comunque trasmettere qualcosa alle persone a cui parli?
0: Sì, perché empatizzo bene.
1: Ok, perché la Rai cerca una donna con queste caratteristiche tra i 30 e i 45 anni.
0: Che roba, eh?
1: Casting call.
0: No.
1: La ricerca è una chiamata per un casting. Donna, 30-45 anni, per un programma Rai che parlerà di cinema, bella presenza scenica, appassionata di appunto film, cinematografia. Sono io?
0: Alice!
1: Ragazzi!
0: Oh, conosci qualcuno?
1: Mamma mia! Ragazzi, è stato bello qui a Peter Pan, volevo dirvi che
0: no.
1: Però sai che allora, ho letto l'annuncio, ho detto beh, allora io ci sarei nei requisiti, esperta di cinema, beh, ma li compensiamo in qualche modo con l'improvvisazione. Però mi sono chiesta, ma se vi facessero condurre un programma TV, che cosa scegliereste? Cioè, cosa vi sentireste nelle vostre corde?
0: Stiamo lanciando il topic. E ridillo.
1: Se vi proponessero di condurre un programma TV,
0: sì,
1: che cosa vi piacerebbe fare? Quale genere? 393-7366-240.

0: Già, visto che la Rai sta cercando delle donne 30-45 anni appassionate di cinema per condurre un magazine, vi ha chiesto voi, ma se vi proponessero di condurre un programma TV, che cosa vi piacerebbe fare, Fede?
1: Qualche programma sul padel, magari tipo il conduttore, mi piacerebbe stare in quel mondo lì, il mondo dello sport in generale,
0: sport.
1: Anche il tennis,
0: ok,
1: non so.
0: Alina scrive al 393-736-6240, beh, per me è semplice, in cucina con Alina, cioè, ha già il titolo, già la rima, è già fatto.
1: Bisogna solo sapere se la nostra Alina è brava in cucina, quindi prova a fare le polpette e facciamo una bella sfida con mia mamma.
0: Sì, voglio vedere prima quali sono gli ingredienti, poi
1: giusto,
0: capiamo.
1: Giusto.
0: Ciao Fede, Alice non esiste, non pervenuta. Da professionista del settore automobilistico mi piacerebbe condurre un programma di informazione sulle auto, oppure anche un bel podcast.
1: Tipo Top Gear, quei programmi lì in cui fanno modifiche, no? Prendono pezzi in giro.
0: Mi pare che ci sia anche sempre su, forse Rai 2, la rubrica motori. Un approfondimento più giornalistico.
1: C'era un programma che faceva una bella Monaca da me che si chiamava Auto Rubate, non so se forse quel genere lì. Stefano
0: più o meno. Stefano, beh, facile, Temptation Island, andrei lì per prenderli tutti a schiaffi. Adesso
1: ricordiamo,
0: voi potete dire quello che volete, però intanto tutti lì incollati a guardarlo
1: stasera, Maserata del Piave,
0: ci sarà un collegamento con Temptation Island.
1: Certo, io e Thomas Menegazzi faremo il falò di confronto, perché magari ci sarà qualche battibecco durante la serata. E poi voglio concludere questa cosa, che non va bene quello che fai, cioè, ti organizzi gli aperitivi sulla chat di WhatsApp.
0: No, non hai capito niente, capito. Era il nome di un programma, organizziamoci l'aperitivo, perché
1: sì,
0: io su quello sono fortissima.
1: Sugli aperitivi
0: fortissima.
1: E sul resto
0: anche
1: proprio brava.

0: Alice, non ho capito una cosa, perché ti sei spogliata, ti sei messa delle ciliegie che ti coprono le sisotte?
1: No, perché in realtà stavamo ascoltando lui a proposito di conduzioni televisive.
2: Ma va bene, tu ci vedi a condurre la nuova edizione di Colpo Grosso.
1: Allora, a parte che Colpo Grosso solo Umberto smaila, ma soprattutto non è un programma riproponibile nel 2026.
0: Beh, no.
1: Cin cin, cin cin, ricoprimi di baci cin cin, eh?
0: Ti vedrei bene a fare il cincin, visto che ti organizzi gli aperitivi con i tuoi amici in chat privata.
1: Ciliegia o ananas? Adesso ci penso.
0: A me piace l'ananas.
1: Allora faccio la ciliegia.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Ciao ragazzi, un programma televisivo che mi piacerebbe condurre sarebbe un programma dove parla di viaggi.
2: Bello.
1: A me piace tanto viaggiare, mi piace scoprire le culture diverse dalla nostra, perché no?
3: Ciao. Molto brava, brava.
2: Un geo in geo, una alle falde del Kilimangiaro.
3: Geo, si dice geo.
2: No, geo in geo. Io ho sempre detto che è un geo. Ma soprattutto la vogliamo ricordare. Possiamo utilizzare questa come sigla estiva di Peter Panamanetta?
3: Cin cin, cin cin, cin. Lo fai uguale.
2: Mamma ragazzi, c'è gente che stasera non dormirà al ricordo di Colpo Grosso.
3: Sentiremo degli applausi nelle camere.
2: Un po' strani, ragazzi, anni 80 che non torneranno mai più.
3: Noi torniamo tra poco e oggi è lunedì, che cosa si apre tra poco?
2: Bar Sport!
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
18: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once. Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
15: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fun, Forever Summer su Radio.

0: plan, ce l'ho pure io un plan.
1: Qual è?
0: Un plan, non te lo voglio dire.
1: Io invece ne ho un altro che posso svelare. Apriamo ufficialmente le porte del nostro bar Sport.
0: Oh, proprio brava,
2: proprio brava.
1: Allora, sport strano nel mondo si chiama Jayalai.
0: Dai,
1: Ali. Jayalai, Alai. Oh, Jayalai, Alai. Nuova hit estiva. No, è uno sport. Allora, l'espressione Jayalai è un'espressione basca che significa festa allegra. E quindi, siccome con la base musicale
0: ci sta,
1: ci siamo. Come si gioca?
0: Si gioca in singolo o in doppio su un campo rettangolare con un grande muro frontale che a quanto pare abbiamo scoperto essere pieno di pallonate, di segni di pallone.
1: Buchi.
0: Esatto, perché i giocatori utilizzano una chistera, ovvero una cesta di vimini, per lanciare una palla molto veloce contro il muro, cercando di renderne difficile la risposta agli avversari.
1: Allora, cesta di vimini, secondo me non rende bene l'idea. È una sorta di guantone, sembra un mega uncino.
0: Brava.
1: Bucato, dove si infila la palla, ok? E che viene lanciata e prende tantissima velocità, avendo questa prolunga di fatto sulla mano.
0: Tu considera che la palla può raggiungere velocità tipo intorno ai 300 km orari. Cioè,
1: giusto, quindi... per farti sentire come suona questa palla, quali botte prende.
3: Sherry calls for it.
1: Cioè, se ti prende quella palla lì, ti ammazza quella velocità.
0: E c'ho una proposta per te.
1: No, non ci voglio.
0: Io ti amo, scegli la

0: Rudimental dal 2021, Regardless.
1: Allora, questo sport strano nel mondo, il Jai Alai. Oh, era, ragazzi, la chiama forte. Se lo ricordavano in tanti perché è apparso in un film famosissimo.
2: Ciao, io sono del 99, quindi ancora abbastanza giovane. Però ho ben presente quella serie di Bud Spencer e Terence Hill dove giocavano proprio a questo gioco.
1: Bravo! E qualcuno si ricorda perfino il titolo di questo film.
0: Ma si chiama Bud o Bud?
1: Si chiama Bud Spencer.
0: Senti un po'.
3: Il gioco si chiama Pelota Basca.
0: Anche
3: se. Esatto. E appare nel film di Bud Spencer e Terence Hill, Pari e Dispari.
1: Pari e Dispari.
3: Fatto ancora tanti anni fa.
1: Bene. Lui c'ha qualche anno in più.
3: Ciao.
1: Lui
3: ciao,
1: mi
3: ciao.
1: Sa che non è del 99 come l'altro ascoltatore. Dalla voce sembrava un po' più adulto.
0: Lui secondo me appartiene al tuo stesso periodo, il paleolitico.
1: Ma Fede, tu domani vuoi essere qui e trasmettere insieme? No, fammelo sapere, sennò ti mando in vacanza dalla mamma con le polpette.
0: Ma in realtà non è che c'è tutta sta necessità di trasmettere insieme. Anche perché, piccolo spoiler, mi potrei prendere Rocky, visto che...
1: No, Rocky non può. Questa settimana Rocky non può perché sai cosa succede dalle 15
0: c'è
1: oggi?
0: C'è Rocky?
1: C'è Rocky nella sala. Sagra! Quindi non perdetevelo.
0: Vieni qua un attimo.
1: Abbiamo anche l'anticipazione di programma.
0: Di che si parla oggi?
4: Di sesso, ovviamente. Il programma si sessualizzerà già dalle 15.01.
1: Quindi cerchiamo di non farvi sentire la mancanza del nostro Muva.
0: Fa sesso nella sagra, che brutta scena, guarda.

0: insieme a Clooney con Free Your Mind su Radio Peter Pan. Siamo quasi arrivati alla fine del bellissimo appuntamento del lunedì.
1: Bellissimo, te lo sei detto da solo.
0: Certo, perché io e te siamo proprio bravi.
1: Sei carico, sei pronto per questa sera, amico mio?
0: Che devo fare?
1: Ah, adesso lo sai.
0: Devo vedere Temptation Island.
1: Ma che Temptation Island?
0: Però.
2: Radio Peter Pan e next event.
1: Fede, già lo sai, questa sera Peter Pan impatto alla 51esima fiera del Piave a Maserata sul Piave, Treviso, dalle 21.30, tutti lì sotto al palco ad aspettare ed acclamare non tanto Thomas Menegazzi, ma il nostro Fede.
0: I love the way you lie. Trasmetteremo anche Temptation Island.
1: Ma non è vero. Però vabbè, puoi fare un falò di confronto tra coppie che si vogliono lasciare lì a Maserata.
0: Ma che bello, mi hai dato una bella idea. Venerdì 17 luglio invece c'è il Peter Pan Pink Power, ottava edizione, Notte Rosa di Oderzo. Dalle 20 la corsa non competitiva a passo libero di 5 e 8 km dedicata alle donne. Le iscrizioni sono aperte su
1: notterosaoderzo.it entro il 15 luglio.
0: Dalle 21.30 la console in rosa con Stevie De Cicco, indovinate un po'.
1: Quando si parla di rosa o sono io o c'è Rocky, in questo caso ci sono io.
0: Alice Fassina. Ci sono tanti altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: Lana Del Rey. Aia, perché mi dai gli schiaffi in
1: testa?
0: Dai,
1: preso una botta, c'è il soffitto basso oggi. Summertime, sadness. Che?
0: Breaking news, attenzione. Oddio. Apriamo le notizie del pomeriggio di Peter Pan. Svenuto il conduttore delle 15. Rocky Festaiolo, persi i sensi per l'ansia, per la paura.
1: Allora, visto che Rocky c'ha un po' di strizzetta, non tanto perché deve venire in onda, ma perché deve sostituire Muva nella casa, che c'ha uno zoccolo duro di fedelissimi.
0: Ah, pensavo
1: e aiutami,
0: zoccolo,
1: e aiutami a dire zoccolo. Aiutate Rocky. 393-7366-240. Facciamo questo appellone. Allora, aiutate Rocky. Sì, no, forse.
0: Sì, no. Sono agitato. Sì, sono agitato. No, sono agitato. Forse. Noi ci sentiamo domani con Peter Panamanetta dalle 13 alle 15. Vi lasciamo con Rocky.
1: Rocky nella sagra. Ciao.

0: Sport.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
3: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Mi son preso la cosa. Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock. Le 15 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Che bello qui, la natura,
12: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
13: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
14: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
13: Ali migliora.
15: Non voglio essere fritto.
16: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
15: E gli altri?
16: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
20: Deghi trovare il prezzo migliore?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Deghi scegliere, cliccare.
20: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi provare.
20: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: Sì? Ci sei? Pronto? Rocky? Sei te? Sei arrivato?
1: Rispondi.
0: Certo che comunque posso dire, mi hanno messo di più ansia i miei colleghi invece che voi che ascolterete questo programma per tutta la settimana. Buongiorno, ci sono delle novità? Sì, stanno arrivando, però prima c'è la nuova sigla della settimana.

0: le bibite, perché c'è veramente da divertirsi questa settimana qui. E ce la siamo appena ascoltata, la nuova sigla di Rocky, quella che ci accompagnerà per tutta la settimana. Vi è piaciuta? Se la risposta è no, ve lo dico già, l'ha fatta Fede, quindi prendetevela con lui. Domani mattina sarà in onda come sempre dalle 6 alle 7 con le sveglie, quindi tutta colpa sua. Ma soprattutto buongiorno a tutti e benvenuti a chi ha scelto di sintonizzarsi su Radio Peter Pan. Oggi è lunedì 13 luglio 2026, sono ormai le 15:07. Si ringraziano anche Alice, Fede, i conduttori di Peter Pan a manetta, quelli della pausa pranzo. Per i prossimi 5 giorni invece, dalle 15 alle 17, ci sarò io in sostituzione di Muva, quindi possiamo dirlo tranquillamente ormai. Questa volta si è chiuso davvero in casa, nella cosiddetta Muva nella casa, per due semplici motivi. Il primo semplicemente perché ormai ha trovato anche una persona con cui fare sesso, non all'interno degli studi di Radio Peter Pan, ma a casa sua. E ovviamente il secondo motivo che lui è in ferie, quindi toccherà a me sostituirlo. Quindi facciamo una cosa, cominciamo subitissimo con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo

0: con Four to the Floor. Probabilmente questa canzone potremmo anche chiamarla Rocky to the Floor, perché a fine programma sicuramente mi verrà da vomitare, perché sarò esaurito e starò probabilmente ancora morendo dall'ansia che ho addosso. Vabbè, tutto normale, orari nuovi, bisogna anche testare le cose, insomma. Piano pianino si fa tutto, però ho sentito già qualche messaggino, che qualcuno vorrebbe entrare all'interno della mia saga.
1: Nuova sigla, super cool, sì, super fresh.
0: Sì. Super cool, super fresh, ragazzi, diciamocelo, cioè in realtà non è poi così bella, anche perché ci ho messo le mani in fede sabato pomeriggio. Vabbè, fai qualcosa di decente magari, non farmi fare brutte figure con i nuovi ascoltatori del pomeriggio. E vabbè, ci ho messo il massimo, sì, ce l'ha fatta, dai, è stato anche abbastanza bravo, però...
2: Buongiorno Rocky, stai tranquillo che noi vogliamo bene a tutti, l'importante è che ci fai entrare. Rocky, fammi entrare, Rocky,
0: siete sicuri?
2: Fammi entrare.
0: Vabbè, dai, ci penserò nel corso della giornata, anche perché mi dispiace deludervi, però in questa stanza purtroppo non si fa troppo sesso. Cioè, potremmo anche chiamarla anche tipo sesso nella sagra, però non so se sarebbe il caso. Poi invece abbiamo...
2: Bene Rocky, qualcuno... segnala orario, l'hai fatto.
0: Esatto.
2: Il programma è finito.
0: Basta.
2: Vi lasciamo con la volta recente.
0: Sai che non sarebbe poi così una brutta soluzione questa, eh?

Micico qui su Radio Peter Pan. Siamo partiti ufficialmente con il programma nuovo del pomeriggio di questa settimana che si chiama Rocky nella Sagra. E ormai questa fascia oraria, posso dirle, cioè dopo aver fatto anche questa fascia oraria, posso dire di aver completato un po', un pochettino la collezione, perché credo, cioè, di aver condotto praticamente tutti gli orari possibili del palinsesto di Radio Peter Pan. E ovviamente sono molto contento, perché sono partito da quello più crazy, con le sostituzioni delle 6 del mattino, delle sveglie indesiderate, e sono arrivato a fare anche Field Vibe assieme alla Dallan, no? Ed eccomi qui adesso, dalle 15 alle 17. Stamattina, quando ho realizzato che avrei avuto l'onore comunque di sostituire Move in una fascia molto importante, che comunque è del primo pomeriggio, ho pensato, ma allora Rocky è veramente bravo a fare le sostituzioni, cioè io sono veramente insostituibile nelle sostituzioni, quindi effettivamente c'è qualcosa che proprio mi viene bene. E allora volevo girare a voi anche un pochettino questa domanda qui, perché tutti abbiamo quella cosa in cui siamo convinti di essere insostituibili, cioè quella cosa che dici, no, questa cosa qui la faccio meglio di chiunque altro, sono veramente forte, magari, boh, che ne so, fate la carbonara migliore del mondo, magari, boh, a carte siete veramente fortissimi, che non vi batte nessuno, riuscite a fare le pulizie di casa in veramente in pochissimo tempo. Quindi volevo chiedervi un pochettino al 393 7366 240, in che cosa voi siete insostituibili, tanto da dire che voi veramente siete i migliori nel fare quella cosa là.

appunto di quelle cose in cui voi vi sentite insostituibili, ovvero che voi pensate di essere molto meglio degli altri magari a farla. Per esempio c'è lui che ci scrive: ciao, per esempio io sono molto forte, quasi insostituibile a fare il tiramisù e stirare le tovaglie e la camicia. Cavolo, sei praticamente una seconda donna di casa, posso dirlo. Poi per esempio c'è lui che ci scrive: a costruire le macchine e le moto sono insostituibile, guarda l'ultimo capolavoro, 420 cavalli da 200 cavalli originali, rifatta gialla, sono veramente il mago. Vabbè dai, c'hai abbastanza sorpreso. Questo messaggio volevo lasciarlo per ultimo perché ovviamente, visto che questo programma siamo tutti abituati a parlare di sesso, Rocky, io sono insostituibile a tappare i buchi. Guarda Loris, sinceramente non voglio sapere di che buchi sta parlando.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Svolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusivo. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sedi arreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
11: Peter Pan Pink Power.
9: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. chiama Classe 1 Pubblicità. 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio

combinato, perché sono successe anche un paio di cose durante questo mondiale, ovvero dopo la vittoria dell'Argentina per 3-2 sull'Egitto, Lionel Messi è stato premiato come MVP, ovviamente come giocatore migliore della partita, e il premio gli è stato consegnato appunto sempre da Bizarrap. Qui tutto normale, non è successo niente, però le polemiche sono nate dopo, perché cosa è successo? E un'intervista a Bizarrap praticamente ha detto che sapeva già dal giorno prima che avrebbe consegnato il premio a Lionel Messi, quindi sui social la gente ha iniziato a interpretare un po' male questa cosa qui, pensando che sapesse in anticipo che il vincitore sarebbe stato proprio lui. E da qui sono partite accuse di possibili favoritismi e dubbi sulla regolarità del premio, però niente di che, tranquilli, perché sì, Messi è veramente forte. In realtà la spiegazione era molto più semplice e anche la più plausibile. Bizarrap sapeva soltanto di essere scelto dalla FIFA, quindi come persona incaricata a dargli il premio, quindi ecco. Niente favoritismi, neanche sul calcio stavolta, tutto regolare, come dicono anche gli arbitri, quelli bravi. Sad Girls di Bebe Reggia e

0: bene, Set Fire to the Rain, Moto Blanco Remix qui su Radio Peter Pan. Certo, ma bene, dove sei finita? Sei sparita, non ti abbiamo più vista né sui social né per quanto riguarda la musica. Diciamo che è in un periodo un po' di silenzio, però girano voci che lei potrebbe tornare, anche perché poi l'ultimo suo album è uscito proprio nel 2021, che si chiama 30. Ok, quindi la cantante potrebbe tornare con un nuovo disco, un nuovo tour e forse anche una nuova autobiografia, chi lo sa. Secondo appunto delle fonti citate dal tabloid The Sun, Adele si sta godendo una vita lontana dai riflettori, perché poi diciamocelo, già lei ha fatto un grande successo, ha detto vabbè dai, quasi quasi prendo anche una piccola pausa, poi di canzoni belle ne ho fatte tante, di soldi ne ho fatti altrettanti, quindi sì, si sta prendendo una piccola pausa, però dall'altra parte sembra pronta a tornare al lavoro, incontrare di nuovo il pubblico che sta attendendo con tanta ansia una nuova musica in concerti. Quindi in sostanza il messaggio dell'articolo è che nel 2026 potrebbe segnare una nuova fase della carriera di Adele, con un ritorno molto molto atteso. Però per quanto riguarda il 2026, e a proposito di brani molto fighi usciti nel 2026, ci stiamo per ascoltare il disco di Casango, Alejandro Garrido, con I Am When I'm.
1: Stories, video, foto.

0: favoritismi, ci sono solo Erano e Peter Pan, dovevo io sostituire Muva.
1: Non penso proprio.
0: Mi hai rubato il posto, Rocky!
1: Forse meglio così, e forse è il momento anche di lasciare il posto ad Andy Mancuso con il suo More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Andy Mancuso.

0: Music in the mix. More music in the mix.
1: Attenzione Andy Mancuso, che ha fatto un'ampia selezione all'interno del More Music in the Mix. Tutta la selezionata appositivamente per voi. Ritornerà anche domani alla solita ora qui su Radio Peter Pan.
0: Davvero molto bene.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Peter Pan Pink Power.
4: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it. Yeah, yeah.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 16 in punto.
8: Peter Pan O'Clock.
7: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
10: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1, diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare, coda in uscita a San Cesario per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Questo in entrambe le direzioni. Sulla 14, Bologna-Taranto, in direzione Taranto, coda di 5 km tra Cesena e Valle del Rubicone per un incidente. L'entrata consigliata verso Ancona e Valle del Rubicone, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Cesena. È tutto.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla,
16: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio

0: uscire questo super disco, super pezzo che si chiama Superstar. Benvenuti e ben ritrovati, seconda ora di Rock nella Sagra insieme fino alle 17, poi ci saranno Mando 210, poi ci sarà anche lo sfogatoio, quindi tutto nella norma tranne per questa settimana, perché magari se fosse appena collegato sarò in sostituzione appunto di Muva. E so che diciamo che si parla quasi sempre di sesso, mi chiedete quasi sempre anche in chat, in questa oretta qua mi avete chiesto: ma Rocky, a che ora è che si sessualizzerà il programma? Beh, in realtà siamo molto vicini, però non si parlerà tanto di sesso, ma di queste app di dating che non convincono più come un tempo, e quindi cresce il desiderio di tornare agli incontri faccia a faccia, dove l'amore può nascere anche in modo naturale, certo, quella cosa che abbiamo un po' perso anche nel tempo, no? Cosa è successo? Praticamente in Finlandia alcuni supermercati hanno introdotto i cestini rosa per i single, quindi un'iniziativa pensata per favorire gli incontri dal vivo in un periodo in cui molte persone magari sono stanche di utilizzare anche le app di dating, che è una cosa comunque molto figa, perché poi favorisce anche gli incontri dal vivo invece che delle app. Infatti guardate, io spererei un giorno che le eliminassero proprio dal mondo social queste cose qui, poi anche per ridurre un po' l'imbarazzo grazie magari ai segnali che lanci, perché dici vabbè, sicuramente ci saranno tanti carrelli, tanti tipi di carrelli diversi, di diversi colori, quindi grigi, neri, però ci saranno anche quelli rosa che ti daranno la possibilità magari ad avvicinarsi a un'altra persona che ce l'ha anche lui, capito? Quindi è una bella cosa. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo, perché 16.07 ci aspetta un altro disco molto figo.
1: Attenzione, no

ma soprattutto su Rocky nella Sagra, un disco che ormai ci stiamo ascoltando veramente da un paio di giorni, da un po' di tempo ormai, che è in alta rotazione e che ci piace veramente tantissimo, soprattutto noi di Radio Peter Pan. E ci siamo trasferiti in Finlandia perché appunto in alcuni supermercati finlandesi sono state prese delle iniziative per quanto riguarda le persone che si vogliono conoscere, in poche parole, ovvero tu entri all'interno di questi supermercati, trovi dei cestini rosa per i single, invece dei cesti colorati, quindi nero di grigio, per le persone che sono già sposate, che comunque l'hanno fatto per il semplice motivo che magari tante persone, essendo single, e le applicazioni di dating stanno un po' scomparendo col tempo, danno la possibilità alle persone di trovarsi dal vivo, ecco. Quindi il funzionamento è molto semplice, cioè chi vuole conoscere nuove persone sceglie un cestino rosa invece di uno tradizionale. Si può iniziare però, attenzione, una conversazione solo se entrambe le persone hanno il cestino rosa, invece gli altri che lo sono scelti di un diverso colore appunto non possono avvicinarsi. Poi ovviamente c'è chi scrive: ma magari sarebbe bellissimo che ci fossero anche qui quei carrelli rosa, ma posso dirti la mia più sincera verità, che anche se mettessero in Italia appunto questi cestini rosa, probabilmente, sposati o meno, gli girerebbero tutti quanti con i cestini rosa. Sì,

0: gireremo tutti col cestino rosa, perché noi siamo nati con l'amore della patacca, quindi spingere!
1: Esatto, sì, più o meno. Forse anche un po' troppo comunque, sì, perché abbiamo menzionato questa cosa qui? Perché appunto stavamo dicendo appunto dell'iniziativa che è stata presa in Finlandia, ovvero in qualche supermercato, voi potrete entrare, prendere questo cesto rosa e andare a fare la spesa con questo cesto e lanciare segnali del tipo che sono single e quindi sto cercando l'amore della mia vita, che si trova anche all'interno del supermercato, perché poi sappiamo che dalla mattina alla sera c'è sempre gente che va a fare la spesa, anche vecchiette ma anche giovani. Però non è l'unica ad aver sentito questa cosa qui, perché l'è già successa in un evento passato, una cosa simile.
2: Ciao Radio Peter, ciao. A proposito dei cestini rosa, ricordo che tanti anni fa l'U2 funzionava che se mettevi un fiocco rosso sul carrello significava che eri single, ecco. E ricordo che con una mia amica ci siamo andate una volta e che l'ho accompagnata. Diciamo che è stato un po' fallimentare, però ci avevamo provato.
1: Vabbè, l'importante è provarci, però potevi provarci anche con la tua amica al massimo, cioè nella peggiore dei casi, oppure potevate anche provarci come tanto sicuramente sarò stato single. Però esiste anche un'altra leggenda in realtà, dove all'Esselunga, ok, di Milano, in questa catena di supermercati alimentari, si narrava che i single mettessero un ananas nel carrello per segnalare di essere disponibili a fare nuove conoscenze. Vabbè, finché ci metti l'ananas e non i cetrioli, posso dirvi, meno male.
3: Radio Peter

0: dai, dai, che c'è sempre bisogno di trovare la gemella, l'anima perfetta. Eh beh, certo, ormai ognuno ha le sue idee, le sue iniziative per far cercare di incontrare le persone single, cioè tra supermercati che lanciano appunto queste iniziative di cesti rosa per far accoppiare le persone single, tra leggende che mi state raccontando, negli anni appunto sono nate veramente tante curiose strategie per creare occasioni di conoscenza. Per esempio, anche lui ne conosce una, molto interessante.
1: Ciao Rocky, sono Carmine. Ciao. Volevo chiederti una cosa, se tu sai. C'era una leggenda, penso che sia vera. Una volta le macchine magari trovate sul parcheggio che avevano o dei dadi appesi, sai che si usavano più cose di peluche appesi sullo specchietto o cosa, che erano dei scambi di coppie. È vero?
0: In realtà è molto vero, sono andato a cercare ed effettivamente esiste, c'è, però circolava tantissimo negli anni 70-90, quindi i giovani di oggi che cosa vuoi che ne sappiano?
2: Radio Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan.

Neck Deep con i suoni dei The Bows qui su Radio Peter Pan. E prima di concludere abbiamo un'altra leggenda da leggere. Dalle mie parti vicino a Caorle c'è la Laguna del Mort, famosa spiaggia naturista. La leggenda narra che i maschi single cerchino compagnia mettendosi sul membro un elastico colorato, quello per fermare i capelli. Guarda, io spero che fermino anche qualcos'altro, perché potrebbe veramente esplodere. Però magari, boh, informati anche del colore dell'elastico, perché secondo me attrae un sacco anche quello nelle donne, eh.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
8: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Peter Pan Pink Power.
12: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: On Radio Peter Pan.
15: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
16: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
17: Sì, ma di guanciale di maiale.
16: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
17: È perciò.
5: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
18: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad AgriShow. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad AgriShow 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori

0: Chi è pezzo del 2014? Apriamo gli ultimi 20 minuti insieme. Gabri Ponte e Two Fingers con La fine del mondo qui all'interno di Rock nella sagra. Benvenuti e bentornati. Dai, dai, manca pochissimo e poi vi lascerò con il 90-210. Poi che dire, abbiamo parlato di fidanzamenti, di frecciatine che si lanciano, ormai che si stanno lanciando le persone in giro per gli supermercati della Finlandia. Sì, perché era appunto nata questa iniziativa da questi supermercati che entravi, prendevi dei cestini rosa, quindi del colore diverso dagli altri cestini, e avevi la possibilità di incontrare la tua anima gemella. Però vi avete raccontato anche un sacco di leggende, che ci sono veramente tanti tante sorprese che si possono fare anche per conquistare una donna, e ancora meglio, la leggenda narra che dopo il fidanzamento però venga il matrimonio. Che succede? Praticamente diciamo che sposarsi non è sempre il massimo della perfezione. Tra emozioni, tensioni e imprevisti, a volte qualcuno arriva anche a soffrire, perché il sole può fare anche brutti giochi, soprattutto magari in questo periodo in cui fa veramente caldissimo. Ma non fa dei brutti scherzi solamente agli invitati, ma anche agli sposi, perché è andata proprio così. Una coppia di marito e moglie è finita al centro dell'attenzione, ho letto questo articolo sul Fatto Quotidiano, per una fuga decisamente insolita. Ovvero, loro sono andati al matrimonio, a un certo punto sono spariti. Ciao, sono andati via, sono spariti per circa un'ora per andare a mangiare un hamburger in un fast food. Ha fatto talmente tanto ridere che gli invitati non se ne sono neanche accorti. Che maleducati.
1: Attenzione,

quello di Michael Jackson, Billie Jean, uscito ancora il 3 di gennaio del 1982, che è stato poi rivisitato appunto quest'anno nel 2026. E stiamo parlando appunto di questo matrimonio che ha scoppiato un caos. Cioè, praticamente gli sposi, secondo me, non hanno pagato abbastanza il buffet, si sono ritrovati senza mangiare, hanno detto: ma sai, quasi quasi spariamo per un'oretta, andiamo a mangiarci un hamburger, tanto nessuno si accorgerà di noi, no? Sì, giustamente, lei l'abito da sposa, l'uomo vestito in giacca e cravatta, ed effettivamente è andata così, perché a questo matrimonio nessuno si è accorto della loro allontanata. Però la sposa ha raccontato l'episodio un po' con ironia, no? Cioè, spiegando che non esistono delle regole fisse per festeggiare il matrimonio. No, beh, guarda, stai festeggiando il momento più bello della tua vita, poi vabbè, se verrà anche il divorzio, quelli sono cavoli tuoi. Però, cioè, viverlo anche magari con la gente che ti ha pagato, no? Giustamente. Poi, ragazzi, posso dirvi, ognuno festeggia i suoi momenti più importanti come vuole. Cioè, chi siamo noi per giudicare gli altri?

0: basta parlare di matrimoni perché non è questo il momento, fa troppo caldo, ci rilassiamo un pochettino, però chissà, magari qualcuno avrà anche voglia di venire a sposarsi a qualche nostro evento, chi lo sa, venite a trovarci.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Per esempio, già da questa sera, lunedì 13 di luglio, ci sarà un Peter Pan Impatto alla 51esima Fiera del Piave a Maserata sul Piave, in provincia di Treviso. Dalle 21.30 troverete in console Thomas Menegazzi e Fede. Poi andiamo direttamente verso il fine settimana, ovvero venerdì 17 di luglio, perché ci sarà un Pink Power, ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo. Dalle 20 la corsa non competitiva, passo libero di 5 e 8 km dedicata alle donne, e dove potrete anche iscrivervi ovviamente alla notterosaoderzo.it. E dalle 21.30 invece troverete la console in rosa con Stefi De Cicco e Alice Fassina, ma sempre venerdì 17 di luglio, attenzione, perché ci sarà anche un Peter Pan Impatto alla sagra patronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola. Dalle 22 in console Marco Boffo ed Edo. Concludiamo con l'ultimo appuntamento del fine settimana, ovvero sabato 18 luglio, perché un altro Peter Pan Impatto al Beer Belli Festival Scandolara di Zero Branco a Treviso, quindi dalle 22 troverete in console Andrea De Luca e Fedro. Per maggiori informazioni vi ricordo sempre di dare un'occhiata alle nostre pagine social, Instagram, Facebook o comunque molto semplicemente, se non avete i social, era peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: sound di DJ Matrix, questo disco che ormai lo sappiamo come si chiama, stesso posto, stesse sagre qui su Radio Peter Pan. Io adesso vi saluto, vi do appuntamento anche per domani pomeriggio, sempre dalle 15 alle 17, e vi lascio in compagnia di Lady Ellen e DJ Maxwell con il 90-210.
1: Rocky nella sagra. Peter
2: Pan. Appena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
8: Ma va, sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
0: 17 in punto, godo, ciao.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
14: Ali, per basso è bello.
15: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
14: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
15: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
14: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
15: Ali migliora la vita.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: On Radio Peter Pan. Pan. Pan. Pan. Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo

altro che la nostra musica a tirarvi su il morale. E allora, signori, iniziamo con la nostra prima doppietta. Avevo voglia di un qualcosa dal 1995 e ho rispolverato lui. Gusto, Disco Revenge.

Lady Ellen è Peter Pan 90210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan 90210, solo su Radio Peter Pan.

0: che non puoi non cantare. Assolutamente no, soprattutto se arriva una certa e se hai fatto qualche brindisi in compagnia, eh. Popo. Oppure bevo, bevo, bevo. Eh sì, per forza, quel coro da stadio che ti viene spontaneo quando non hai più inibizioni, eh sì, ed è questa la grinta che ci mettiamo anche di lunedì nel nostro Peter Pan 90-210. Era il 1998 per Dario G con Carnival de Parisa e andiamo a contestualizzarlo ora con il nostro contributo audio. Prego, DJ Maxwell.
1: Hanno imprigionato un bambino.
2: Truman, non si può andare lì!
3: Che c'è là dietro?
1: Hanno costruito una menzogna.
4: Entra col sole.
1: Hanno controllato una vita.
4: Io sono Truman Burbank.
5: Non mi è permesso parlare con te.
1: E questo l'hanno chiamato.
4: Sono il tuo migliore amico da quando avevamo 7 anni, Truman. E l'ultima cosa al mondo che farei è mentirti. È mentirti.
6: Vai sul primo piano.
1: Spettacolo.
4: Sono coinvolto in qualcosa di strano. È qualcosa in cui sono coinvolti tutti.
7: Lui non è un attore, è un prigioniero. Guardalo bene.
2: Se non mi dite che succede, io vi denuncio!
1: La Paramount Pictures presenta...
7: Truman!
1: Il nuovo film di Peter Weir, il regista di Witness e L'attimo fuggente.
6: È scappato!
1: Time lo ha definito il film più geniale di Hollywood.
4: Qualche fulmine. Ancora uno.
1: Una svolta decisiva per Jim Carrey.
2: E questo è il massimo che sapete fare!
1: Per Newsweek è il film da non perdere.
4: Non possiamo lasciarlo morire in diretta.
6: Se è per questo è anche nato in diretta.
1: The Truman Show è prodigioso. Jim Carrey.
4: Sospendi la trasmissione!
1: The Truman Show.
0: Beh, ma che contributo audio, caro DJ Maxwell, stupendo! The Truman Show con Jim Carrey, un successone incredibile dovuto principalmente alla sua profezia sociale, alla straordinaria transizione artistica di Jim Carrey. Era uscito poco prima dell'avvento dei reality show, forse magari ha aiutato un po' gli autori televisivi nel creare i reality show, eh? Questo film ha anticipato proprio l'era della spettacolarizzazione della vita privata, dove litigi, amori, trombatine, le butti tutte in TV o sui social, eh? Credi, anche i piatti che mangi. Vabbè, continuiamo, entriamo nella seconda parte del Peter Pan 90-210 in questo lunedì 13 luglio 2026 e arriva questa meraviglia.

0: faccio un ascoltatore, ragazzi, è bellissima questa cosa. L'appuntamento con il Peter Pan 92.110 va domani alle 17, ora arrivano i ragazzi, sì, quindi lì dello sfogatoio, quindi buon divertimento a tutti voi. Il DL di DJ Maxwell vi auguro una buona serata. Ciao!
1: Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: E sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Lidl anche quest'anno è con

0: confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
18: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
20: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
22: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
21: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
22: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
21: Mmm, che bontà!
22: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
23: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
24: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
25: Vai, vai, vai.
0: Forever Fun, Forever Summer.
1: Tra poco
0: lo sfogatorio di Peter Pan.
2: Cioè, mancano poco più di due settimane.
4: Tre.
2: No, due settimane alle vacanze di
4: ma
2: Peter.
4: Perché dici due?
2: Sì, manca
4: tre.
2: Ma no, due.
4: Ma stai scherzando, sei serio? Due. Tre.
2: Conta. Bravo.

0: Quante settimane sono?
1: Sì, ma tu non hai considerato che tu il tuo compleanno, il giorno
0: che è
1: prima,
0: domenica, che è domenica.
1: E il giorno prima e il giorno
0: che
1: dopo.
0: Ma che cazzo dai, ragazzi? Non ce la fai, non ce la puoi fare.
1: Ah, vuoi
0: non
1: dire che tu verrai?
0: Non ce la puoi
1: il giorno
0: fare.
1: Dopo il tuo compleanno verrai in radio.
0: È lunedì, perché c'è. Perché no?
1: Non lo so.

0: siete di crudi in questo weekend, quindi di cui lamentarvi sicuramente. Mandate i vostri sfoghi d'estate al 393-7366-240, magari anche mandate qualche sfogo traffico per aggiornare tutti quanti. Purtroppo i ragazzi di Mossa.
1: Sì, hai fatto una cazzata, di la verità.
0: No, no, io.
1: Hai fatto.
0: Alice Fassina.
1: Hai fatto una cazzata.
0: No, no, io no. Alice.
2: Chiedo, posso chiedere scusa? No. Chiedo scusa io.
0: Allora, chiedo conferma. Chiedo purtroppo Alice Fassina, io non stavo parlando in quel momento, io mixavo.
2: Vabbè, sentiamo l'audio. Sì. Sentiamo l'audio.
3: Ciao Baxo. Grande performance a Mossa di Livenza.
2: Chiedo scusa.
3: Allora, no comment.
2: Hai ragione.
3: Lollo.
2: Chiedo scusa.
0: Ma non l'ho detto io. Purtroppo, scusa. Io l'avrei chiedo fatta scusa. Come battuta. Il problema della Fassina è che lei ha detto ciao ragazzi di Mossa di Livenza. Convinta che fosse chiedo Mossa
2: scusa.
0: Di Livenza.
2: Chiedo scusa, amici di Mossa di Livenza. Chiedo scusa, veramente.
0: Ma chiedi scusa, ma non da parte mia.
2: Chiedo scusa, chiedo
0: Alice
2: scusa.
0: Alice Fassina.
2: Chiedo scusa.
0: È vero, Alice Fassina ha detto ciao amici di Mossa di Livenza. Purtroppo è successo questo.
4: Peter Pan.

0: Allora, amici del Vaggi, più tardi sentiremo il riassunto del weekend sportivo, ma prima parliamo di come sono andati i quarti di finale, perché lui li chiama quarti di finale, va bene?
1: Vabbè, perché non è un vero giornalista.
0: Poveretto.
2: Buonasera da Peter Pan. Allora, tiriamo le somme di questi quarti di finale.
0: Sì.
2: Peccato per la Norvegia, che è andata fuori, peccato.
0: Peccato.
2: Vediamo l'Argentina cosa farà con l'Inghilterra e vedremo la Francia con la Spagna. Mi auguro che vinca fortemente la Spagna.
0: Infatti fa Spagna.
2: Speriamo bene e che la Mina Yamal questa volta giochi. Grazie, buonasera a tutti.
1: Per fortuna tipo Spagna e non Inghilterra, Francia Argentina.
0: Se le nazionali hanno la
1: Però voleva la Norvegia.
0: Non
1: lui.
0: È colpa sua, poveretto. Allora attenzione amici, perché il prossimo audio ci dà. Io sono senza voce, l'ho già detto, no?
1: Da un mese.
0: Sì, lo so, che devo fare. Ci dà la possibilità di aprire un argomento che volevo. Di cui volevo parlarvi, sì.
3: Ciao ragazzi, volevo mandare a fanculo pubblicamente la mia compagna.
0: Lololo, okay. Molto bene.
1: Argomento cos'è? Mandare a fanculo le compagne?
0: Amori finiti, ok? Allora, io parlavo con una mia amica che questo weekend che si è lasciata con il compagno, ok?
1: Sì.
0: Lei era molto dispiaciuta perché è finita male e voleva che finisse bene.
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Come fa a finire bene? Cioè, come io mi sono lasciato con 100 donne, ma.
1: Dipende cosa. Se è stata lei a lasciarlo, ovvio che lui l'ha presa male.
0: Ma in generale, anche se in generale, dico, uno dei due la prende male. Come fa un rapporto io con 100 donne? Non mi sono mai lasciato bene.
1: Allora,
0: poi magari nell'arco degli anni recuperi, però.
1: A me è successo che certi rapporti che arrivano alla frutta ti lasci bene.
0: Ti lasci bene.
1: Ma sì, ma perché sei talmente alla frutta che ormai non sei neanche più fidanzato già. È in corso.
0: Ma forse te l'hai vissuta così, la tua ex non credo che l'abbia vissuta così.
1: Tu dici.
0: Cioè, bene tutti e due, no. Amici.
1: Cioè, io le ultime volte l'ho vissuta bene.
0: Sì, tu. Ma uno dei due la vive sempre male. Io voglio sapere da amici, soprattutto dalle donne, che gli uomini sono insensibili.
1: Sì.
0: Ma ci si può lasciare bene?
1: Secondo me sì.
0: Secondo me no.
1: Assolutamente sì.
0: Ma come fai? Peter Pan.

0: Comunque le ho prese tutte quelle delle partite dei quarti,
1: A memoria non ci ho guardato.
0: Le ho prese tutte. Poi iniziamo a dare anche un po' troppo per scontato il fatto che vinca Sinner. Però ragazzi, è un'impresa. Ha vinto Wimbledon, certo, la seconda volta. Wimbledon, il torneo più importante però dell'anno. Ho capito.
1: Cioè, scontato no, però no, era
0: non
1: favorito.
0: Bisogna farlo, ragazzi.
1: Scontato no, però favorito sì.
0: Sì, certamente. Però ragazzi, diamo più importanza a Sinner che mi vince Wimbledon, perché ragazzi siamo stati per 50 anni senza aver mai avuto un italiano. Vabbè, che arrivasse lì.
1: Che dobbiamo fare adesso?
0: I caroselli dovremmo fare.
1: Ah, dove i caroselli?
0: Ma sì, secondo me sì. Cioè dovremmo con le bandiere italiane andare in piazza, ha vinto Sinner Wimbledon.
1: Devi farlo.
0: Certo, ma io non ho l'età per farlo. I ragazzi,
1: come no? Ma va.
0: No.
1: Prima che mi dimentico vi devo anche raccontare quest'altra cosa, amici, che è meravigliosa. È successo a un mio amico a Roma. Allora, lui sotto casa, c'è anche il video, è bellissimo, io non ci volevo credere. Parcheggia ieri sotto casa sulle strisce bianche, dove puoi parcheggiare normalmente, no?
0: Senza pagamento.
1: Senza pagamento. Durante la notte il comune gli ha fatto blu e aveva parcheggiato con le ruote sulle strisce, lui e altri 4-5, e dove ci sono le ruote non hanno fatto le strisce blu. Aspetta, hanno preso la multa. No dai, però questa.
0: Ma c'era un cartello che dovevano lasciare il passaggio libero? Credo di sì, perché se possono fare.
1: Lui questo nel video non lo dice. Lui ha fatto un video, ha fatto vedere tutte le multe.
0: Certo, però probabilmente non ha letto il cartello, la comunicazione è già stato un comunicato.
1: Però la multa, cioè, mi sembra
0: non
1: veramente.
0: Non possono farti le righe sopra la macchina.
1: Guarda, viviamo in un posto assurdo, se neanche. Cioè, non possono farlo, ma l'hanno fatto.
2: Peter Pan!

0: tu non è che puoi dire le cose poi sperando che i nostri ascoltatori non se le ricordino, perché loro si ricordano.
1: Passati 4 anni.
0: Ho capito, ma che 4?
1: È 4 anni.
2: Ciao ragazzi, ma ascolta un attimo, Max, ma tu non eri quello lì che diceva che Sina era una chiavica?
1: No,
2: che confronto
1: chiavica
2: di...
1: no, non era una chiavica.
2: Non aveva le palle, che arrivava fino a lì e poi di più di lì non sapeva andare.
1: Io ho detto...
2: Sei ricreduto?
1: Allora, un anno prima che lui iniziasse a vincere gli slam, ho detto che non era al livello di Alcaraz. Infatti Alcaraz è iniziato un anno prima a vincere gli slam, poi è arrivato, è vero, ma mai hai detto la parola chiavica?
0: No, no, chiavica
1: non
0: no.
1: Detto. Ho detto che gli mancavano un po' le palle che ha Alcaraz, quello ho detto, questo è vero.
0: Tu hai detto che finché non vinceva qualcosa di importante non si poteva dire che era un fenomeno, perché noi dicevamo che era un fenomeno prima che vincesse.
1: Sì, è vero.
0: E noi abbiamo detto è facile dire che è un fenomeno dopo che vince, bisogna crederci un po' prima.
1: Vabbè, ok, quindi
0: niente. Allora, altro aneddoto che riguarda le cose assurde che succedono in Italia.
3: Ciao selvaggi, ho sentito anche, mi è venuto all'orecchio, non so molto bene, ma c'erano 4 ragazze che erano tipo al mare o al piave con la coperta e stavano giocando a carte. È arrivato un vigile che ha fatto la multa perché stavano giocando a carte.
0: Possibile.
3: Ma stiamo scherzando ragazzi.
0: Siamo,
3: ma che schifo, veramente che schifo.
0: Può essere vero?
1: Ma per le carte non credo, probabilmente perché lì non si poteva sostare.
0: Proprio stare, sì.
1: Solo
0: per le carte
1: tipo
0: mi sembra.
1: Parchi naturali in cui non si può sostare, per quello hanno preso la multa, non per le carte. O era perché
0: no, spero
1: carta.
0: Di no.
4: Peter Pan.
1: Esiste il divieto di gioco alle carte?
0: Spero di no.

0: comunque posso dire, mossa, abbiamo fatto una serata bellissima. Sabato sera io e la Alice, c'era Shade come ospite, ma i ragazzi di Mossa
1: sono carichissimi.
0: Quelli di Gorizia sono carichissimi. Complimenti ragazzi, è bello e spero di fare tante altre eventi e serate in provincia di Gorizia.
1: A proposito di serata, allora io saluto gli amici che sono venuti venerdì sera a Villa d'Arco a fare un po' di festa insieme a noi. Allora i nostri selvaggi ipotizzano.
0: Beh, Villa d'Arco.
1: Beh, non è che eravamo in centro, eravamo un po' nella prima periferia.
0: Come sono i Villa d'Arco?
1: Sono molto fighi, abbiamo fatto festa. Siamo stati anche fortunati.
0: Villa d'Arcati o
1: eravamo in un prato.
0: In un prato.
1: E ha cominciato a piovere, ha lampato tutta la sera, ha cominciato a piovere proprio alla fine del.
0: Comunque.
1: Sì, ma ha cominciato a piovere alla fine della serata, quindi siamo stati anche fortunati.
0: Bene.
1: Allora, i nostri selvaggi ipotizzano quale reato possono aver commesso le ragazze che giocavano a carte sul Piave e le hanno multate.
2: Ma chissà, magari stavano giocando a strip poker.
1: E non si può giocare a strip poker?
0: Bello però.
1: Eh sì. Oppure
3: volevo dire che magari quelle che giocavano a carte giocavano di soldi.
1: Non ci può.
3: Quindi se tu giochi di soldi è gioco d'azzardo.
1: Vedi?
3: Forse. Magari l'hanno interpretata così.
0: Sì, io e te un altro amico.
1: Dai,
0: andiamo,
1: certo,
0: in un luogo pubblico,
1: possiamo.
0: E mettiamo a 10 euro tra di noi per giocare. Secondo, non possiamo.
1: Secondo me si può.
0: Commettiamo un reato.
1: Secondo me no.
0: Ma
1: cioè,
0: no,
1: non lo so,
0: dai.
1: Magari sbaglio, ma secondo me.
0: Vabbè, se volete parlare di altre multe assurde, 393-7366-240.
1: Nel frattempo, amici, lui ha bisogno di un'info, perché sul ponte della Romea ci dovrebbe essere il divieto per i mezzi pesanti. E invece.
4: Grazie, buonasera. Un'informazione. Ma sul ponte della Romea, altezza Chioggia, quello lagunare,
1: sì,
4: c'è il divieto adesso per i camion sopra le 26 tonnellate.
1: Boh.
4: Passano lo stesso? O come funziona? Perché a me sembra che passino lo stesso.
1: Vedi?
0: Beh, ma.
4: Ciao, buona serata.
0: I paesi lì attorno Chioggia come vengono raggiunti?
1: Però meno di 26 tonnellate. Lui dice fino a cioè, oltre 26 non possono passare, magari furgoncini, non so.
0: Vabbè, però è l'unica strada che porta in certi paesi lì attorno Chioggia, quindi per forza un camion che trasporta qualcosa, c'è anche il porto di Chioggia, deve per forza passare di là.
5: Peter Pan! No?

0: sono una MILF.
1: Attenzione, perché lui risponde alla domanda che vi ho fatto all'inizio della puntata: se una coppia si può lasciare bene, sì, se è inevitabile lasciarsi male. Lui commenta così.
2: Ciao selvaggi, a proposito di finire le relazioni bene, male, provare dolore,
1: sì,
2: ricordiamoci sempre, come diceva il professor Sassaroli in Amici miei,
1: vabbè,
2: quando mia moglie mi ha lasciato è stato terribile, un dolore, è stato il quarto d'ora più lungo e doloroso della mia vita. Lolololo.
1: Cita un film comico, ironico, quindi ovviamente cosa vuoi? Ma secondo me non ci si può lasciare bene. Poi magari sbaglio, però io in tutte le...
3: Ma io credo che non ci sia una...
1: No, una regola no.
3: Una regola tra...
1: Però io
3: ho visto che l'uomo assorbe meglio, la donna no. Ci
1: però...
3: sono uomini che si portano dietro...
1: Guarda, stai parlando di uno che ha sofferto tantissimo. Non guardarmi con quella faccia...
3: Sì, sì, no, ma si vede, ma che ha sofferto.
1: No, vabbè, lo so che... Però è così.
3: Quello di 18 anni.
1: E non si può, secondo me, lasciarsi bene, almeno questa è la mia esperienza, ne ho avute diverse, e lasciarsi bene la vedo dura.
3: Comunque, se hai bisogno di un amico, ti ha lasciato sabato, quando è successo? Sfogati, sfogati, sfogati. È successo di recente?
1: Dai, dai, dai.
4: Todax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99. TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
9: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
10: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
11: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora di sfogarsi, più o meno le 18.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Breaking news.
4: Bentrovati da Mattia Venini. Meloni a Palermo, dopo aver omaggiato la stele di Falcone a Capaci, ha presieduto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Chi pensa di terrorizzare la città si troverà davanti uno Stato determinato, ha detto la Premier. Per controllare le zone più a rischio si può coinvolgere anche l'esercito. Ondata di calore sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, mercoledì saranno 7. Allerta per la salute a Perugia e a Firenze. Da oggi fino a mercoledì. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: con Fede e Marco, come sempre. Se avete avuto a che fare con qualcuno che vi ha fatto incazzare, se qualche notizia vi ha fatto girare le palle, 393 7366 240. Noi stiamo parlando del gioco delle carte, se è un azzardo o meno. Attenzione all'audio che stiamo per sentire.
1: Se giochi a soldi privatamente,
0: senti lui.
2: Allora, per la legge italiana, giocare a carte è un gioco d'azzardo.
0: Vedi?
2: E praticamente anche quando trovi dei chieti che giocano al bar a carte potrebbero essere multati.
1: Ma no.
2: Perciò sicuramente il vigile ha fatto il figo e l'ha multato per il gioco d'azzardo.
1: Ma io non ci credo.
0: Senza soldi, ma senza soldi credo. No, non
1: cioè,
0: credo.
1: Ci sono i bambini che giocano con i nonni a carte in spiaggia e multi. Perché però, a casa, in spiaggia, quante persone che giocano a carte?
0: Perché nessuno.
1: Al mare è pieno in vacanza di gente che gioca a carte.
0: Hai ragione, io penso che non sia neanche un reato. Però magari se c'è il vigile rompicoglioni.
1: No, è una cagata.
0: Non lo so.
1: Cioè, il gioco a soldi. Cioè, se c'è un banco che prende dei soldi, quello non è legale, forse. Ma non credo giocare a carte così in maniera leggera.
0: Non lo so. Lui dice che comunque in teoria dovremmo sempre informarci perché commettiamo un sacco di reati senza saperlo.
1: Vabbè,
0: dice lui.
3: Vaggi, però secondo me il problema è uno solo, che noi dobbiamo studiare.
0: Vabbè,
3: dobbiamo prendere il codice civile, il codice penale,
1: tutti
3: studiare, perché secondo me ci sono tanti di quelle cose che noi non sappiamo, che facciamo spontaneamente, che sono passabili da multa e non lo sappiamo perché siamo ignoranti in materia.
1: Dai,
3: ma purtroppo nessuno ha studiato legge. Sono gli avvocati, quella gente lì, e purtroppo il cittadino comune che non ha studiato legge se la prende quel culo, in quel posto, nel culo, scusate.
1: Ma però giocare a carte senza
0: soldi,
1: che ci
0: senza
1: sia
0: soldi.
1: Un banco che prende dei soldi non è azzardo.
4: Attenzione,

0: fine settimana, parlando di sport, un sacchissimo di gossip.
1: Il bis di Jannik Sinner a Wimbledon, che come l'anno scorso perde un tiratissimo primo set per poi vincere i successivi, dando il 3-1 finale a Sasha Zverev. Mar Marquez è sempre più re del Sachsenring, con la 15ª vittoria in 16 gare, sprint compresa, su Ayogura e Raul Fernandez, e si porta a meno 18 da Jorge Martin, finito quinto. L'Ital Volley femminile, con la doppia vittoria al tie break su Canada e Cina, chiude seconda il girone unico di Nations League pallavolistica e sfiderà l'Olanda alle finali di Macao. Nations Championship di rugby, Italia sconfitta dagli All Black neozelandesi 47-17. L'infelice ritorno sul ring dopo 5 anni di Conor McGregor, costretto al KO tecnico a Max Holloway dopo soli 69 secondi causa infortunio alla gamba in fase di caduta. Saranno Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina le semifinali mondiali in programma domani e dopodomani, entrambe alle 21.
2: Però ha fatto un ritorno un po' goffo.
3: Ho capito.
2: Se devi tornare così, non tornare.
3: Lo so, si è rotto.
2: Vabbè, l'avranno pagato chissà quante milionate.
3: Ovvio.
2: Però,
0: amici, stiamo per sentire una cosa assurda. Lui era in spiaggia con sua figlia, giocava uno, sai cos'è uno? Sì, dai, DDC,
2: a uno, sì, giocavo con uno.
0: A uno, sentite che è successo.
4: Confermo, io ero in spiaggia, sono stato multato assieme a mia figlia per aver giocato a uno.
0: Dai.
4: Eravamo lì, sono arrivati i carabinieri e ci hanno fatto la multa.
0: Non mi sembra di sognare, cioè tu sei spiaggia che giochi a uno con tuo figlio all'ottombrone e i carabinieri fanno la multa.
2: Sembra strano.
5: Radio Peter Pan.

0: tutti, ciao selvaggi, buon inizio di martedì mattina.
1: E anche quelli che ci ascoltano attraverso la sezione podcast dal sito peterpan.it o dall'applicazione radio Peter Pan.
0: Attenzione amici selvaggi, perché stiamo per sentire il romagnolo che non è incazzato, non sbrocca e condivido anche quello che dice, è incredibile.
2: Comunque il vigile può avere tutto l'estro che vuole, l'unica pugnetta è che devi fare ricorso, andare in tribunale e poi bisogna vedere il gioco che stavano giocando. Certo che se già giocavano 7.5 alla concia è un conto, se facevano una scopa o una briscola è un altro.
1: Perché?
2: Quindi quel vigile lì è un grandissimo cornuto.
1: E poi, gioco che conta.
2: Purtroppo il buon senso l'abbiamo messo sotto i piedi.
1: Punto. La rubrica dei minutari, cercavi un travello sti giorni?
3: Sì. Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
0: Alberta?
4: Com'è?
0: Alberta?
4: No.
0: Alberto, vabbè, il nome d'arte sarà Alberta.
4: No, no, Alberto basta.
0: Ah, ti fai chiamare proprio Alberto?
4: Sono Alberto.
0: Io sono il camionaro, guarda, sto letto l'annuncio adesso perché sto sfogliando la rivista Mignottari Dentro, no? Nella sezione.
4: Ma di quale rivista, scusa?
0: Mignottari Dentro.
4: E c'è sì?
0: Mignottari Dentro. Ma scusa, c'è l'inserzione.
4: Mai sentito.
0: Alla voce, alla sezione Mi piace il travello, c'è scritto che sei il numero uno, che ricevi a casa, a Castelfranco.
4: Assolutamente no.
0: Che fai esperienze sessuali indimenticabili, fai provare. C'è scritto oltre il limite dell'impossibile.
4: Assolutamente no. Ma è la prima che sento, garantisco.
0: Ma quanto prendite?
4: Ma che cazzo?
0: Quanto?
4: Ma dov'è che hai visto questa roba, scusa?
0: E c'è scritto sulla rivista.
4: Ma che rivista, scusa?
0: Mignottari Dentro.
4: Ma va a cagare.
0: Come vai a cagare? Ma scusa, ma quanto prendi? Non ho capito.
4: Ma cerco di capire che cazzo è sta roba.
0: E l'inserzione che c'è nella rivista, Alberta?
4: Ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo.
3: Radio Peter Pan.
1: Sei preoccupato però, eh?
4: Come detto.

0: alla Spezia. Lui era convinto parlassimo di quello perché si è appena collegato. Non parlavamo di quello, parlavamo di ragazze che sul Piave hanno preso la multa perché giocavano a carte. Però sentiamo questo aneddoto, poi gli rispondiamo.
1: Salve ragazzi, io ho appena acceso la radio, immagino stiate parlando di della multa ai 12 bangladesi, no. Se non sbaglio alla Spezia è 200 euro.
0: A testa, no.
1: Ma secondo me abbiamo veramente superato i limiti del non so cosa, perché è una cosa veramente... Boh, non riesco neanche a commentarla. Comunque una cosa sicura è che i vigili sono frustrati, almeno questi sono assolutamente frustrati, sono poveri, ma tanto poveri dentro. E lì mi fermo.
0: Allora, i 12 Bangla sono, perciò questa è una mia opinione, sono personalmente stati giustamente multati perché bivaccavano nelle aiuole comunali, quelle curate, tutte.
2: Sì, sì, sì.
0: E che cazzo? Ma non ci puoi bivaccare. Sono aiuole comunali che hanno un costo, che servono per il decoro urbano, servono per abbellire.
2: Certo.
0: Tu sei lì e ci sono 12 Bangla buttati, stravaccati, che mangiano, fanno. Cioè, dai, hanno fatto bene.
2: Assolutamente
0: o no?
2: Sì. Il Peter Pan.

0: il selvaggio che stiamo per sentire.
1: No, vabbè, selvaggi, ma veramente multano persone che stavano giocando a carte sul Piave. E alle borseggiatrici a Venezia e Milano non gli fanno niente.
0: Ma quello è il minimo.
1: Ma si stanno ribaltando le cose.
0: Sì,
1: quindi delinquere è una cosa giusta. Divertirsi è reato. Ma dove stiamo andando?
0: Ma io non voglio appesantire la puntata parlando di cose, ma questo weekend sono successe delle cose in Italia per le nostre strade

0: persona. Ma che fai? Cioè, a me viene un ambiente.
1: E quindi che fai?
0: Non posso dirlo. Chiedimelo quando non siamo in diretta.
1: Va bene, ok.
0: Va bene, parlando anche dei camion sul ponte, se possono o meno attraversare il ponte. Che ponte era? Quello sulla Romea?
1: Sì.
0: Sentiamo.
1: È il ponte di Chioggia, non è il ponte della Romea. Cioè, il ponte.
0: Sì, dai, quello che collega. Sì.
2: Secondo me invece possono passare, perché vi immaginate 25 fiorini per portare 7-8 pezzi di una barca? Follia!
1: Alcuni pezzi non puoi neanche spezzare, cioè nel senso non lo puoi portare col fiorino, ci vuole proprio il trasporto eccezionale.
3: Peter Pan!

0: all'altezza di Chioggia.
1: Chiediamo a...
2: Ciao Selvaggi, ma se c'è il divieto per le 26 tonnellate, tutte le motrici possono passare. I bilici, auto articolati, autotrani non possono passare, però i camion e le motrici possono passare perché sono tutte massimo 26 tonnellate.
0: Vedi.
2: Dunque il Selvaggi ci deve un po' informare sui pesi e i divieti. Ciao Selvaggi.
0: Ha fatto una domanda, lolololo. La signorina purtroppo c'ha un capo, sì, rompi i coglioni ogni giorno.
3: Oggi, come la maggior parte dei giorni lavorativi, il mio capo mi ha fatto incazzare a manego, ce l'ho con me.
1: A manego!
3: In pompetta, sì. Oggi!
0: Lolololo, a manego. Adesso non rompete le palle.
1: Ha detto anche in pompetta.
0: In pompetta. Adesso non rompete i coglioni per l'auto che stiamo per sentire, perché lui è sul windsurf.
1: Sì.
0: Quindi ovviamente se è sul windsurf si sente il vento di...
1: Che bello, davvero.
0: Però ci racconta...
1: Ci manda un audio col windsurf.
0: Sì. Però ci racconta quanto ha guadagnato Conor McGregor per quei pochi secondi.
1: Lo sa lui?
0: Sì.
1: Gliel'ha detto?
0: Sì.
1: Ah, vedi.
4: Comunque confermo, Conor McGregor ha portato a casa la bellezza di quasi 35 milioni di dollari.
1: Un'onda.
4: Per
1: occhio allo squalo,
4: Quei minuti che è rimasto in piedi.
1: Vabbè, poi anche...
4: Si parla di circa 430 mila dollari al secondo.
0: Mi sembra esagerato, però,
4: alla faccia di chi invece va a lavorare dalla mattina alla sera.
1: Secondo me è un po' esagerata la cifra, dai, 35 mila dollari
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: per uno.
0: Per lui, non per lui.
5: Radio PD.

0: ragazzi sono state multate sul Piave perché giocavano a carte. Un selvaggio ha detto che è stato multato in spiaggia dai carabinieri perché giocava uno con la figlia. Un altro ha detto che giocare a carte al bar tra vecchietti non si multano, ma sarebbe.
1: O è come la scia chimica.
0: Lascia fa, ma sarebbe gioco d'azzardo. Prima di andare in pausa su questo argomento, la signorina.
2: Mi collego al discorso delle carte. In realtà giocare a carte non è reato, nel senso, finché non c'è uno scambio di denaro in vincita o perdita, quindi non risulta gioco d'azzardo. Che poi in alcuni bar ti venga a dire il gestore: no, guarda, non voglio che tu, cioè non puoi giocare a carte qui dentro, è perché effettivamente loro non è che possono stare lì a controllare che ci siano scommesse o non scommesse, quindi onde evitare casini dicono non si può giocare. Però ripeto, finché non c'è uno scambio di denaro non è assolutamente gioco d'azzardo.
1: La signorina, caro mio, è avvocato, non si capisce.
3: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, allo sfogato in diretta su Peter Pan.
4: Squat. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Deghi aprire la pagina deghi.it.
11: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi deghi solo cliccare.
11: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Peter Pan Pink Power.
6: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Peter Pan Impatto. Questa sera l'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Questa sera Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori.

0: Biagi co-conducete insieme a noi come sempre. Se oggi avete avuto a che fare con qualcuno che vi ha fatto incazzare, qualche notizia che ha fatto girare le palle, 393 7366 240. Riprendiamo parlando di Conor McGregor.
1: Su McGregor sarà anche vero, no? I 35 milioni, anche perché quella volta che ha fatto con Jake Paul se le sono portati a casa 30 milioni a testa più o meno. Ma la cosa ancora più imbarazzante sono i prezzi dei biglietti pagati, somme esorbitanti. Il match è durato secondi. 90 secondi. Cioè, la gente ha pagato quella cifra per guardare 90 secondi di match.
0: Vabbè, questo però capita in tutti gli sport, che ne so, anche il tennis può finire 6-0, 6-0 in 40 minuti, hai speso un sacco di soldi e t'attacchi.
2: Quindi 60 secondi.
0: Lo so, però ecco, quello si è fatto male. Che vuoi, che vuoi fare?
2: 60 secondi.
0: Ma parliamo di noi poveri italiani che ci utilizzano come banco.
3: Lo, ormai gli italiani sono diventati il bancomat di tutto, dello Stato, delle regioni, delle Viva. Province, Viva. Anche dei comuni, perché ormai sti cazzo dei vigili che non sanno cosa fare perché hanno paura di fare proprio lavoro la sera, vanno a rompere i coglioni a chi si sta un po' divertendo quando basterebbe una tirata d'orecchiette. Comunque lo, speriamo che l'Italia fallisca.
0: No, speriamo di no, ma aspetta, perché vabbè, lo dico dopo.
4: Se lo dico dopo.

0: state multate, non sono state multate perché giocavano
1: erano in topless.
2: Le ragazze sono state multate perché erano in un'area interdetta, non potevano stare lì. Lollo.
0: È un'altra cosa che multate perché
1: vengono sempre modificate queste notizie. Oh,
0: quello che volevo dire prima è che il ministro Salvini questo weekend ha detto che da oggi o da ieri, non mi ricordo, sono stati spenti una quantità esagerata di velox perché servivano solo a far cassa a, ai comuni.
1: Ma oddio,
0: sarà vero, li hanno per legge devono essere spenti,
1: quindi diventa povero il comune di Cittadello di San Martino di Lupari
0: se non sono devono essere a norma, e per rispettare la norma hanno un sacco di cose che devono, cioè devono essere a norma su un sacco di requisiti. Okay. Sarà vero, li spengono, ma io non sono così convinto, Vabbè, comunque, amici, parlando del ponte sulla Romea, quello di se possono o meno i camion andare.
3: Essendo un divieto tecnico, non si applica alla massa a pieno carico presunta come determinate strade, ma alla massa al momento del transito. Per cui se io ho un bilico vuoto, passo, faccio il carico e poi faccio la deviazione di 10 km.
0: Capito? Cioè se vuota un senso, altrimenti a pieno carico fai un altro giro.
1: Ah sì, non può passare.
0: Dice
4: Peter Pan.

0: go.
1: Enséñame los dientes.
0: Parlando dei bungalow multati alla Spezia perché bivaccavano negli aiuoli comunali.
2: Ci sono parchi, panchine, cestine di tutto. Io qui bungalow altro che multarli, li avevo espulsi dall'Italia.
0: Che poi dare una multa di 200 euro a un nulla tenente che bivacca in... quando di lì, cioè che senso c'ha? Come il DASP urbano, danno a dei delinquenti rompicazzo che danno fastidio agli italiani per strada il DASP urbano. Ma cosa pretende? Cioè, come che come lo come controlli che questo ha lasciato il comune? E poi gli dai il DASP urbano, va a rompere il cazzo in un altro comune? Che qual è la che soluzione è? Ma non capisco. Va bene, sull'argomento camion sul ponte della Romea, possono o non possono? Lui sembra esperto, amici.
3: Hola Selvaggioni, riguardo al ponte sulla Romea, al divieto, se c'è il divieto con scritto solo 26 tonnellate, vuol dire che non può passare chi in quel momento effettivamente pesa più di 26 tonnellate, perciò un bilico se vuoto può passare perché pesa 14, 15, 16, 18 giù di lì, e... o se è poco carico, ecco. Invece se c'è il disegno del camion con il 26, allora vuol dire che gli autocarri che hanno di massa disponibile, diciamo, adesso non mi viene la parola, più di 26 tonnellate non possono passare, quindi in quel caso anche un bilico vuoto non può passare.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
5: Questa sera andateli a trovare a Maserata sul Piave per la 51esima fiera del Piave, dalle 21.30 in console Thomas Menegazzi e Fede. Poi passiamo a venerdì 17 luglio, c'è l'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo, dove vi potete iscrivere fino al 15 luglio, notterosaoderzo.it. Poi troverete dalle 21.30 in console Staffi De Cicco e Alice Fassina. Sabato 18 luglio, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival di Scandolara di Zero Branco, dove dalle 22 in console troverete Andrea De Luca e Fedro.
0: Vabbè.
5: E quindi poi la serata lì non finirà mai.
4: Vabbè. Praticamente. Peter Pan! We'll be right back.

0: di cui stiamo parlando. Sentiamo com'è.
1: Eccomi qua, siccome l'ho appena percorso da poco il ponte,
0: sì,
1: confermo che passano camion, motrici, bellici, macchine rimorchio, passano tutti, quindi come al solito. Si dice una cosa e poi se ne fa un'altra, però va bene. Lololo.
0: E parliamo anche dell'inutile provvedimento del DASP urbano. Cioè, uno delinque, dà fastidio alla comunità, spacca, ruba, fa, e gli danno il DASP urbano. Cioè, tu in quel comune non puoi più andare. Che cacchio di provvedimento inutile è?
2: Anche
0: cioè,
2: perché non abbiamo i mezzi per certo controllare se queste persone poi
0: dai
2: bazzicano oppure no.
0: Sentiamo la signorina che aneddoto ci racconta sull'argomento.
3: Riguardante al DASP che danno ai cittadini che commettono reati, ok? È successo a Conegliano un anno fa, hanno rubato sotto il nostro ufficio nelle macchine all'una di pomeriggio, siamo riusciti a fare foto e video di queste persone mentre si allontanavano, abbiamo chiamato i vigili li hanno riconosciuti subito perché erano recidivi e ci hanno chiesto di fare denuncia perché più denunce si fanno più queste persone potrebbero avere un provvedimento.
2: Potrebbero.
3: E entrambe queste persone avevano un DASP dalla città di Conegliano e non solo, però loro continuano a venire a Conegliano fare gli affari loro.
0: E certo.
3: E comunque queste due persone nordafricani avevano entrambi già l'avvocato pronto comunque quando gli hanno chiesto se avevano un avvocato.
2: Vedi?
3: Questo è, il DASP non funziona perché non viene applicato. E come fai poi a controllare viene effettuato questo DASP?
4: Peter Pan!

0: sfogatoio di Radio Peter Pan. Mandate i vostri audio al 393 7366 240.
1: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, è il sfogatoio in diretta su Peter Pan.
2: Peter Pan. Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
11: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan o'clock.
14: È l'ora di sfogarsi, le 19 un minuto.
12: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da...
15: Da Alia Liber, basso è bello.
16: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
15: Fino al 15 luglio, cornetto Algida classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
16: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
15: Ali, migliora la vita.
16: Anche con i prezzi bassi.
17: Breaking news.
18: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste. Lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi. Presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta. morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca quindicenne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TG Com 24.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Patatina? Ciao patatina, io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini, e cioè buona ma non fritta.
21: Mamma, anche io voglio essere una non patatina!
22: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: 333-6240, lo sfogatoio Peter Pan, l'ultimo quartino del lunedì sera d'estate.
1: Io vorrei parlare di tecnologia applicata ai nostri elettrodomestici, ok? Quasi tutti, non tutti, quasi tutti abbiamo le smart TV, giusto?
2: Sì.
1: Molti ce l'hanno, non tutti, ma molti ce l'hanno.
2: Okay? Ma il 90%.
1: Vabbè. Sì. Io dico, ma non possono inventare un sensore, applicare un sensore di movimento e di rumore alla televisione che dopo un'ora che non vedono passare nessuno o che non che
2: si
1: nessuno
2: spegne.
1: Sì,
2: ma c'è il timer,
1: c'è il timer, però se tu ti addormenti senza averlo messo, io mi cioè devi metterlo preventivamente.
2: No. No, no, c'era già di base, di default. Qualsiasi televisione dopo,
1: sì,
2: dopo tre ore si spegne. O quattro.
1: No, il mio no.
2: Tre o quattro ore.
1: Io mi sveglio la mattina all'alba con il televisore a palla.
2: Vecchio.
1: Ma che vecchio cazzo dice una Smart TV nuovissima, speso un sacco di soldi. C'ha la possibilità di metterlo, ma devo metterlo prima. Se io mi addormento, cioè mi sveglio alle quattro con la televisione a
2: io
1: palla.
2: Ne ho tre TV, entra e tutte si
1: dopo spengo da sole.
2: Dopo tre o quattro ore si spengono.
1: E già tre o quattro ore è tantissimo. Cioè, secondo me dopo un'ora che non. Vai. Cioè, che non vedi passare nessuno. Che cazzo, un sensore di movimento, cioè mi trovo sensori ovunque, ci dicono non usate la Smart TV che c'è la telecamera che vi riprende dentro casa. Cazzo, mettere un cazzo di sensore che spegne la TV dopo un'ora che non vede passare nessuno o che non usi il telecomando.
2: Dovresti inventarlo tu, perché tu sei forte.
1: Ma io non
2: c'è sulla
1: tecnologia. No, proprio perché non sono forte, non mi capacito del perché non abbiano fatto sta cosa.
2: Ho capito, cioè il senso che se tu proprio non muovi, a parte che c'è gente che si
1: cioè,
2: muove.
1: Se io dormo. Vabbè, ma se sto
2: che si muove anche dormendo.
1: Vabbè, ma sto sul divano, sto a 3 metri, 4 metri, dai.
2: Allora che cazzo i sensori di movimento.
1: Ma scusa,
2: intendi?
1: Ma
2: no.
1: Ma sì.
2: Ma no,
1: cioè, dopo
2: dai.
1: Un'ora che nessuno passa davanti alla televisione, non usi il telecomando.
2: Esattamente, se
1: spegni.
2: Tu non usi il telecomando, dopo 3 ore 4 si spegne.
1: Il mio no.
2: Il
1: mio va a palla.
2: Di
1: poi non si sa perché il
2: ma
1: volume.
2: Devi mettere il timer lo puoi mettere definitivo sempre, come impostazione.
1: Sempre, certo, però. Ma perché devo metterlo se
2: no, è un'impostazione che tu metti che lo fa sempre.
1: Sì.
2: Che in automatico, se nessuno tocca il telecomando, si spegne dopo tre ore. Ma lo puoi mettere da definitivo, non lo devi mettere ogni volta. Ma Fedro, dai.
1: Che
3: attenzione. Nuovo disco molto figo.
2: Anche la telefunke di mio nonno.
1: Vaffanculo.
2: Della

0: qualcuno sta canzone gli fa venire in mente sei un mito degli 883.
1: Io. Salutiamo la fidanzata comunque di Matteo Berrettini.
0: Ma stai sicuro che stanno insieme?
1: Sì, certo. Non è che gli sto addosso, l'ho sentito dire in radio, mi fido.
0: Va bene.
1: Va bene, parlando delle TV.
2: Ciao Selvazzi! No, Marco! La TV dopo due ore che è sullo stesso canale, senza cambiare mai, dopo due ore, almeno parlo della mia, si spegne automaticamente da sola. Se rimane due ore sempre sullo stesso canale.
0: Ma basta
2: canale.
0: Metterlo nelle impostazioni della televisione, che nel caso non ci sia nessun cambiamento su, o anche semplicemente il volume non lo vai più a toccare, si spegne. Ma basta metterlo in impostazione.
1: Devo andare a smanettare, se ho la rottura dei coglioni stasera che mi tocca andare a smanettare.
0: Tu vuoi inventare un sistema e non vuoi a star lì a smanettare due secondi per capire dove mettere
1: l'impostazione. La tecnologia deve aiutare la vita del cittadino, non rovinargli la vita.
0: Ma
1: capito?
0: Tu devi avere la possibilità di inserirla o no, una funzione. Tu sei pigro anche nell'inserire la funzione. Dai.
3: Buonasera Selvaggi. Riguardo alla TV che volevi il sensore che si spegnesse, Sky lo fa.
1: Sky Glass.
3: È proprio lì e si accende anche quando vede un movimento, si accende da sola e la puoi comandare con un comando vocale.
0: Vai a pisciare di notte e ti tiri fuori.
3: TV, diciamo, tecnologiche. Hanno già queste opzioni.
1: Lui parla della televisione di Sky proprio, credo che sia Sky Glass, non vorrei dire una cazzata, è proprio la televisione marchiata Sky.
0: Sì, ho capito, però ti alzi per andare a pisciare e ti viene fuori la replica di Sinner. Di notte, così prendi anche paura a un certo punto.
1: Che te devo dire?
0: Vabbè, 393 736 240.
4: Peter Pan!

0: posso pagare.
1: Buonasera Lolo. Sì, esiste, confermo che esiste sul telecomando il tasto, che puoi programmare dopo minuti o tot ore, se il telecomando non viene toccato, la TV si spegne da solo. Anzi, ti fa la domanda dopo tot minuti, ti chiede se può spegnere, se sei ancora attivo.
2: Sta ancora in mezzo a noi.
1: Se
2: ciao Ornella,
1: non riceve risposta, si spegne.
0: Però signorina, se la televisione, io sto dormendo e la televisione mi fa la domanda se vuoi che spengo la televisione, A, mi rompe i coglioni perché magari mi sveglia. B, se sto dormendo non sento la domanda e scritta, la televisione rimane accesa.
3: Poi la scritta, non è che te lo dice a voi.
0: No, la signora dice che ti chiede, vuoi spegnere la televisione?
3: Sì, ma
0: poi c'è la televisione che la mia parla. Vieni a casa mia una sera, ti faccio parlare con la televisione.
3: Dopo due canne,
0: anche
3: non
0: tre.
3: So che parla, ma anche quello col tubo catodico ti parla. Nel tuo caso, arriva l'umorismo di Fede.
4: Lo sfogatoio di Interband.
5: Sì, buonasera, mi scusi se la disturbo, ma ho un'urgenza. Sto chiamando a Quinto io?
6: Sì, sta chiamando a Quinto.
5: Sì, guardi, ho trovato il numero sullo smartphone. Perché io devo venire lì in centro a Quinto, no?
6: Sì.
5: Sono a Quarto d'Altino, ho detto il paese dopo sarà Quinto, invece no.
6: No, è tutta un'altra parte, Quarto d'Altino.
5: Scusi, perché avete messo Quarto e Quinto lontani?
6: Non lo abbiamo mica fatto io.
5: E uno che non conosce il posto arriva a Quarto d'Altino e dice, il paese dopo sarà Quinto.
6: No.
3: Hai ragione.
5: E quello dopo sarà Sesto San Giovanni.
6: No.
5: E perché avete chiamato così? Adesso come faccio io?
6: Non so cosa dirle.
5: Io devo venire in centro a Quinto. Ma che paesi ci sono vicino a Quinto?
6: C'è Zero Branco, c'è...
5: Scusi. Dopo Zero Branco hanno messo Quinto?
6: Sì.
5: Ci sarà prima un paese per uno, due, tre o no?
6: Ma scusi, ma mi sta prendendo in giro?
5: Sì. Cioè voi avete messo Zero Branco e dopo Quinto?
6: No, non l'ho messo io, sono dei nomi di paesi.
5: Ero a Quarto d'Altino, finisco di Quarto d'Altino, ci sarà Quinto, invece no.
7: No, Quarto d'Altino è verso Venezia.
5: Ma perché non li avete messi vicini, Quarto e Quinto? Ma scusi, ma che paesi ci sono là vicino a Quinto?
7: Vicino a Quinto c'è Zero Branco, è il paese prima di Quinto, arrivando da...
5: Mi scusi, perché avete messo Zero Branco accanto a Quinto?
7: Ma...
3: Aia.
5: O no?
7: Non ci sono i paesi 1, 2, 3.
5: Ma scusi, c'è Quarto, c'è Quinto, c'è Zero, ci sarà anche 1, 2, 3, no?
7: No, qui in zona no.
5: E quindi come devo fare io?
7: No, non sei in ordine.
4: Radio Peter Pan.

0: con quel sensore di cui parlavo io potrebbe anche autoregolare ad esempio il volume, perché a mezzanotte il volume ha un senso, alle tre ne ha un altro.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Sì.
1: Ma no, ma non può essere.
0: Ma perché no?
1: Ma il sensore di che?
0: Un sensore che autoregola il volume.
1: Ma se tu abiti per i cazzi tuoi,
0: ma che c'entra?
1: In mezzo alla campagna e voglia di far festa con gli amici, metti un canale.
0: Vabbè, non fare esempi.

0: succede? A smanettare col telecomando e andare lì e vedrai che troverai quell'assetto che è perfetto per te. Ma non puoi pretendere che il televisore...
1: Un sensore ho chiesto, no. Mica ho chiesto che ne so.
0: Tu sai cosa vuoi? Vuoi che il commesso, quando tu vai a comprare, gli spiego, ah, questo è Fedro, lui ha queste abitudini, devi fare così, glielo spiega il televisore e quando lo porti a casa...
1: Sto parlando di un sensore, non è che sto la rivoluzione planetaria.
0: Ma il sensore che alza quando secondo te è giusto, abbassa quando secondo te è giusto, si spegne quando secondo te è e si accende quando secondo te è giusto.
1: Dopo un'ora che non usi la televisione, abbassa quantomeno l'audio.
0: Per farti notare che tu hai delle abitudini che rispetto alle persone normali sono molto
1: esistono
0: diverse.
1: Esistono persone come me, voglio dire. Va bene, l'ultimo commento della giornata, speriamo.
2: Ma in teoria alcuni televisori hanno un messaggio automatico che viene fuori, stai ancora guardando, e se non premi, ok,
0: esatto.
2: Si spegne.
0: Quello,
1: il ma mio, non, il mio non
0: parla
1: compare.
0: Al televisore.
1: Io parlo molto con la televisione, ma non mi ha mai chiesto questa cosa.
0: Perché secondo me devi guardare sulle impostazioni, autospegnimento.
1: Ci guarda che palle.
0: Lo so.
1: Vabbè, ma la tecnologia deve aiutare la vita di noi.
0: Certo. Allora, prima ti lamenti perché sanno troppo di noi. Poi il tuo televisore deve anche sapere quando ti fai le canne oppure no. Dai, ma scusa. Ci sentiamo domani, poco dopo le 17:30.
1: Grazie a tutti.

0: Sport.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan
7: non c'è altra scelta.

0: mezzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Peter Pan Pink Power.
0: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Peter Pan Impatto. Sabato 18 luglio, Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Sabato 18 luglio, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Scandolara di Zero Branco, Treviso. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: È Marrakesh 2011, King del Rap. Ma potevamo partire così di lunedì una nuova puntata della settimana di Feel the Vibe? Ovvio!
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe. Con la ballata.
0: Ma buonasera ragazzuoli, givi e give, siamo partiti veramente gorbotto, come dicono a Roma. Come state? Io sono la Dallan, arrivo da un weekend bello bello tosto. A volte non mi ricordo che non ho più 20 anni e faccio le ore piccole, ma non importa, l'importante è essere sempre carichissimi anche di lunedì. Le good vibes ci sono oggi, giornata tostina per alcune persone che mi hanno scritto, quindi
2: good vibes. Come on.
0: Come on raga, che l'abbiamo portata a casa finalmente anche questo lunedì. Tanti stanno aspettando le ferie, tanti dicono ma quanto manca l'inverno. Io no, mi lamento del caldo, quello sì, quello non manca mai, ma non voglio l'inverno, io d'estate rinasco, d'inverno mi butto un po' giù. Ma che si fa in questa puntata? Si parla di musica, si parla di intrattenimento, qualche gossip. Stavolta non vi spoilerò niente, ma ho trovato la nostra sigla, Give e Give, tra poco ve la

My Husband, la versione remix, quando questa canzone vuol dire tutt'altro che dov'è mio marito. Dice proprio: ma chi lo vuole un marito? Givi Givi, io ieri mattina con Rocky vi ho anticipato la sigla della nostra piccola come posso dire, piccolo gruppetto che si sta creando, perché da quando arrivano anche le bambine a dirmi finalmente divento una Giva anche io agli eventi, vuol dire che qualcosa di buono l'ho fatto. Ma ho trovato una Giva ancora più grande, che è Luna Defectum su Instagram, che ha fatto il remix di Bambola Star Amore Giva. E questa sarà la nostra sigla, mettetevela via, adesso ve la faccio sentire e mi dite al 393-7366-240 che ne pensate. Oggi dovevo farlo stasera, pronti in mezzo via amore.

raga, questo diventerà un loop che utilizzerò, e soprattutto quando magari troverò un motivo valido per tirare fuori questa sigla. Però sappiate che siete nel team, ok? Natasha Simonini, che fa

dei givi e delle give. Sì, sì, grazie per i feedback. Poi deve entrare un po' in testa, ma dopo la terza, quarta volta che l'ascolti, Natasha Simonin, che fastidio, la macchina Cadillac, rimane in testa come il grande successo di Dito nella piaga. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato del nuovo album di Madonna, Confession on a Dance Floor, tra parentesi, numero 2, quindi 2. Ma sapete cosa è riuscita a fare Madonna subito? Ha debuttato al primo posto della Billboard 200. Capito? Cioè, la Jiva, la Queen, la regina a 67 anni ha debuttato per la decima volta nella sua carriera al primo posto della Billboard 200 con il nuovo album Confession 2. Che ne pensate? Cioè, se lo merita, ma soprattutto lo avete ascoltato l'album? Guardate che è veramente una figata. Cioè, vi fa proprio capire che lei vi riporta al dance floor, quindi proprio in quel momento bellissimo della storia che tutti forse non hanno conosciuto e non hanno vissuto, di quando sei in discoteca e proprio balli senza pensieri. Adesso mi sto accorgendo che sta finendo questa era, piano piano, anche con la chiusura delle discoteche storiche che ho vissuto e che ho conosciuto, ma ha venduto 134.000 copie nella prima settimana negli Stati Uniti. Ha debuttato al primo posto in questa classifica in veramente pochissimo tempo. Beh, questo conferma quanto sia bello questo album. Andatevelo ad ascoltare, poi mi dite che ne pensate.

dopo la pubblicità parleremo del Lifetime Show e mi direte: ma Ele, ma è già passato? Ovvio, ma Bad Bunny ha ricevuto qualche, per usare un eufemismo, nomination agli Emmy Awards, ma lo vedremo, anzi lo sentiremo solo tra poco.

0: nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin. L'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
10: Le 20 e 2 minuti.
9: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
13: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, soleggiato e molto caldo sulle regioni settentrionali. Qualche locale disturbo potrà interessare i rilievi alpini più settentrionali, specialmente tra Vermano Cusiossola, Alpi Retiche e Alto Adige. Anche martedì giornata soleggiata e molto calda con massime anche oltre 35 gradi sulle aree pianeggianti, afa anche durante le ore serali e notturne. Qualche nuovo temporale interesserà soprattutto le Alpi Retiche, l'Alto Adige e poi tra pomeriggio e sera qua e là anche le zone prealpine della Lombardia, le Dolomiti e le Prealpi Venete. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
16: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
17: devi andare su deghi.it.
18: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
19: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
16: E poi devi cucinare per 16.
18: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
17: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare. Devi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.

0: dall'anno.
1: Ah, pure le canzoni mi dedicate. Che ridere che mi fate. Io non ce la faccio a stare seria con voi. È impossibile. Seconda mezz'ora di Field Vibe, vi ho anticipato che avremo parlato di Bad Bunny. Allora, la Time Show di Bad Bunny, che è stato un... penso uno degli spettacoli più belli che siano mai stati realizzati, a mio avviso, in generale, cioè non solo come Super Bowl, ma proprio come grafiche, come sceneggiatura, come persone, come oggetti di scena, voce di Bad Bunny, le canzoni scelte, tutti i mashup che sono stati fatti. Per me è stato veramente un ottimo lavoro. È stato Lifetime Show con più nomination nella storia degli Emmy, quindi ha preso ben 9 nomination. Una star incredibile, lui è di Porto Rico, che ha battuto il record, sapete di chi? Di una donna, ed è proprio Lady Gaga. Proprio lei. Questo show ha portato numeri incredibili e tra l'altro Lady Gaga era sul palco con lui. Lei ha questo record di 6 nomination che è stato dato nel 2017. Lui l'ha superata, 6, 7, 8, 9, 3 nomination in più. Vedremo un po' cosa succederà, vedremo un po' quanti passi avanti farà Bad Bunny, perché veramente si sta pigliando tutto. Ma come fa?
2: Attenzione,

sad girls, ma noi lo diciamo sempre che noi Give non dobbiamo essere tristi, niente ci deve abbattere, ci facciamo il piantino? Sì, poi ci guardiamo allo specchio, iniziamo a dire no, scusa, le Give non piangono e allora andiamo avanti. Penso che neanche questo Givo piangerà perché Justin Bieber si esibirà all'halftime show della finale dei mondiali di calcio. Allora, dovete sapere che la sottoscritta, grazie alla presenza di Lautaro Martinez, è diventata tifosa dell'Argentina. Sono finita a guardare la partita e mi sono innamorata, uno degli argentini, primo, secondo anche della squadra dell'Argentina, perché in qualche modo ce la fa sempre, mi sembra l'Inter che fa un disastro e dopo ce la fa a fare qualche gol. Perché vi dico questo? Perché l'Argentina è riuscita a passare contro la Svizzera, non mi ricordo il risultato, 3-2, correggetemi se sbaglio, non voglio fare figuracce in diretta, e è passata anche la Francia, poi la Norvegia non ce l'ha fatta, insomma ci stiamo avvicinando alla finale. Justin Bieber si esibirà appunto all'Halftime Show, la star canadese sarà quindi co-headliner del grande spettacolo insieme a Madonna, Shakira e i BTS, quindi torneranno anche loro sul palco insieme. Ci sarà anche Burna Boy, ci sarà anche Gustavo Dudamel, PSS Chorus con i Coldplay. Sarà una figata pazzesca, spero di riuscire a vederlo, ma in teoria sì, perché non so quando faranno la finale. So che molti stanno puntando sulla Francia, ma secondo me è tutto da vedere. Allora, se non sbaglio, la Francia si scontrerà contro la Spagna, mentre l'Argentina con l'Inghilterra. Io faccio i pronostici, visto che Fedro non me li ha chiesti. Per me passa la Francia e passa l'Argentina.

Feel the Vibe. Vi ricordo che potete ascoltare questa bella trasmissione, ma in generale Radio Peter Pan, non solo in FM ma anche in dub, in streaming oppure dall'app. Infatti saluto Nicola che si è appena collegato. Ciao ragazzi, saluto insomma tutti quelli che ascoltano dalla app e dallo streaming, quelli che sono proprio molto affezionati a questa radio. Andiamo un attimo a capire e a vedere che c'è questa tendenza di fare i concerti al mattino, all'alba, a volte in montagna, a volte al mare. Molti artisti si sono esibiti anche qui nelle zone, mi viene in mente Mannarino, mi viene in mente Levante, ma c'è qualcun altro di un po' più rilevante nel mondo della musica internazionale, che è Playboi Carti, perché ha fatto un concerto alle 5 del mattino con il sole che sorgeva proprio davanti a lui, davanti al pubblico. Si è tenuto al festival Beach Place in Romania ed è iniziato con molto ritardo, cioè veramente tanto ritardo, a causa di problemi logistici. Poi c'è stato, io sto guardando il video, un disastro sopra il palco, perché sono saliti tutti, gente che fuma sigarette, che beve, che sposta le luci, e hanno fatto un casino incredibile. Se volete ve lo faccio anche sentire. Allora vi dico, Playboi Carti non è nella mia playlist dei brani che mi piacciono di Spotify, però insomma il suo seguito ce l'ha e anche parecchio. Molti dicono che non è vero che è iniziato in ritardo, è stato semplicemente posticipato al giorno dopo, ma l'orario è giusto. Guarda tesoro, io non c'ero amore, però io mi fido.

0: Sport.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
12: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
16: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e

0: saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

ci porta nel mondo della musica e a volte anche del cinema, perché lasciando questo pezzo iconico Keep Pushing in sottofondo, in The Odyssey sarà presente una canzone inedita di Travis Scott. Molti sono fan di questo artista e porterà un brano inedito durante i titoli di coda però del film, quindi dovremo aspettare proprio la fine, in uscita nelle sale italiane il 16 luglio, quindi tra pochissimi giorni. Un film che io, cioè un trailer che io ho visto mentre stavo guardando Michael, sì, il biopic di Michael, è uscito questo trailer stupendo di The Odyssey che voglio andare sicuramente a vedere, anche perché è di Christopher Nolan, in uscita quindi il prossimo 16 luglio. Secondo le indiscrezioni è stato prodotto dal premio Oscar Ludwig Göransson e vanta addirittura la collaborazione con James Blake, beh lui bravo, voce bellissima, e farà il suo debutto da attore proprio nel nuovo film di Nolan, quindi lo vedremo anche la sua bella faccina, che interpreterà il ruolo di un Aedo, che è un antico cantore. Quindi rimaniamo nel tema del canto e della musica. Travis, beh, in questo momento non c'è una tua canzone, ma sicuramente quando vedremo il tuo bel faccino e ascolteremo

0: Alejandro, mi dispiace, è dal 2010, ma incredibile, lei fortissima. Io non so se vi piace Lady Gaga, però rimarrà nella storia. Allora, c'è un dolcissimo bambino che mi ha chiesto una canzone, ma non gliela posso mettere, ma metto in onda lo stesso il suo messaggio che ci saluta.
1: Forza Radio Peter Pan.
0: Ciao tesoro, allora non funziona questa radio con le richieste, lo farei molto volentieri, ma non posso. Però tu stai qui che ti faccio scoprire un bel po' di canzoni nuove. C'è chi manda un altro saluto?
2: Sei la ballando Feel the Vibe.
0: Sono proprio io.
2: Sera.
0: Sono
2: ciao
0: proprio io.
2: Ele.
0: Ciao tesoro, ci sono anche domani, mercoledì non ci sono perché ci sarà Fede, quindi faremo Feel the Fede perché sono al concerto di Bruno Mars, e poi giovedì e venerdì, quindi ci sarà una piccola supplenza per il mercoledì. Fate i bravi. Ho trovato un'altra notizia carina che parla di Burna Boy, che è il primo artista africano della storia a raggiungere i 50 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Sono molti, moltissimi, grazie ovviamente al successo di Dai Dai, che è il suo nuovo tormentone con Shakira, che ha realizzato per i mondiali. E questo cantautore nigeriano è diventato il primo artista di sempre a raggiungere questo grande traguardo. Io sono molto contenta. Poi, in questi articoli, vedere che differenziano in base alla nazionalità mi tiro un po' il naso, però comunque bravo Burna Boy.

0: Peter Pan Impatto, arriviamo al Beer Belly Festival a Scandolara di Zero Branco. Siamo in provincia di Treviso, dalle 22 in console Andrea De Luca e Fedro. Per ulteriori informazioni, prossimi eventi, intanto state sempre collegati sui nostri social di Radio Peter Pan, oppure andate sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter

0: star, perché tu sei un bambole star, amore.
1: Buonasera a tutti.
0: Intanto
1: oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: Veramente.
1: E sai perché?
0: Perché?
1: Lo dico subito.
0: Dimmi.
1: Oggi siamo qui a festeggiare un glamoroso compleanno
0: di chi?
1: E io parlo di chi?
0: Di
1: Sto
0: Divas.
1: Parlando della nostra diva bambola star.
0: Del nostro bambolo star.
2: Peter Pan è.
0: Tanti auguri ancora, noi ci risentiamo domani sera dalle 19.30 alle 21 con una nuova puntata di Feel the Vibe. Dalla Dallana è tutto, vi mando un bacio, fate i bravi ma non troppo, mi raccomando. Ciao ciao!
2: Con la Dallana. Peter Pan. Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Peter Pan Pink Power.
4: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
0: Alle 21 in punto.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Deghi a ridare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Forever Fun, Forever Summer.
10: This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
16: Everybody make some TikTok.
10: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
17: Stamattina mi sono svegliato e ho pensato: apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Siccome erano già le 11, ho pensato: per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima.

0: si può sapere cosa c'hai? Sono tornato da Ibiza, più che sottolato, sei tutta arrabbiata.
1: Ma se per 4 giorni non mi hai iscritto, 4 giorni non mi hai iscritto mentre
0: eri là. Oh, ma c'è il fuso orario a Ibiza.
1: Ma che cavolo stai dicendo?
0: Oh, ma Ibiza non sai come funziona, lì non ci sono orari, no? Si perde la condizione del tempo. Tu vai a dormire alle 2 del pomeriggio, ti svegli alle 10, mangi alle 11 di sera, vai a ballare, stai sveglio fino alle 9 del mattino.

0: son.
1: Voglio provare a essere povera per un giorno. Ma sì? Sono stufa di essere povera tutti i giorni.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: Air Tik Talk Show su Peter Pan con Matteo B. Tik Talk Show. Real people, real music.
1: Cosa vuoi nella vita?
2: Ora vorrei solo due cose: guadagnare soldi e perdere peso. Però sto solo perdendo soldi e guadagnando peso.

è uscita la classifica dei 10 DJ più ricchi del mondo. Al decimo posto Martin Garrix, al nono posto Afrojack, all'ottavo posto deadmau5, al settimo posto Diplo, al sesto posto Skrillex, al quinto posto The Chainsmokers, al quarto posto Steve Aoki, il podio, terzo posto per Tiesto con un patrimonio di 170 milioni, al secondo posto David Guetta con un patrimonio stimato di 200 milioni e al primo posto, non poteva che essere lui, Calvin Harris con un patrimonio di 300 milioni di dollari.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Una cosa che facciamo tutti italiani in spiaggia che non ha senso
2: è nascondere la roba di valore sotto il telo.
1: Tu sei in spiaggia libera, no? C'è un caldo della Madonna, ti stai ustionando, dici fammi entrare in acqua a rinfrescarmi, però c'ho il telefono, la borsa, ho paura che me lo inculano.
2: Sentite bene, idea geniale. Metto la roba sul telo
1: e poi ci metto un telo sopra. E tu letteralmente vai in acqua guardandoti indietro e c'hai il telo, una montagna di roba alta così e un telo sopra che copre. E non so, pensiamo che i ladri siano stupidi, cioè il ladro arriva là, pensiamo che fa così, vede
2: qua c'è un telo sopra un altro telo, dove sarà la sua roba? Che bastardo, anche questa volta mi ha fregato.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri

0: Your Day.
1: Tu pensa che c'è gente che pubblica sui social e pensa che 15 like sono pochi? Ah sì, immaginati 15 persone che ti rincorrono e iniziano a picchiarti per strada. Ti sembrano pochi adesso? Continua a postare!

Io vorrei incontrare per la strada ora uno di quelli che dice no, ma l'estate è meglio che d'inverno, perché d'inverno piove, fa freddo. Ho capito, fa freddo, ma se è freddo ti copri. Ma d'estate che cazzo fai? Eh? Oltre a spogliarti, cosa puoi fare? Ti sezioni, ma cosa vuoi fare? Ma uno vedete il caldo che è? E tutti i giorni qui che parlano i cambiamenti climatici e l'anno sempre più caldo, le notizie tutte sempre, tutti i giorni sul caldo, che mi fanno salire ancora di più il caldo a me queste notizie qui. Basta per favore, i cambiamenti climatici ci sono, può darsi, io non sono uno scienziato, non lo so, ma l'Italia non è più uno stivale, è un infradito. Davanti a casa mia una volta ci facevano il mais, c'erano tutte le pannocchie, ora sono già tutti campi di popcorn, sarà caldo. Ami come

0: Amore, ho prenotato la vacanza con i bro.
1: Ah, che bello, dove andiamo?
0: Ma chi?
1: Noi e i bro.
0: No, ma è una vacanza tra bro.
1: Beh, io non sono una bro.
0: No, amo, tu non sei una bro, scusa.
1: Ah, no? Vabbè, e dove andreste?
0: No, no, che andreste? Abbiamo dato l'appunto, è sicuro.
1: No, niente è sicuro, solo la morte.
0: Andiamo a Formentera.
1: Ah, bella Formentera, no?
0: C'è pure il gruppo Fomentati per Formentera.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Ma a me spiegate come cazzo fanno quelle persone che tu gli dici: oh, Luna, che famo? Andiamo a mangiare una cosa? Eh no, io ho già pranzato, ho mangiato una mela. Scusa, non ho capito, una che? Una mela? Ma c'era il maiale attaccato dietro, era la mela della strega di Biancaneve, te si mangiate pure loro. Che vuol dire una mela? Fammi capire, io se lancio una mela dentro lo stomaco mio, è tipo quando lanci in pollo all'alligatori per fargli capire che sta arrivando il pranzo, gli dici: oh, dai, preparate che mo scarichiamo.

sapete il perché la gente quando deve trovare parcheggio abbassa la radio? Cioè, come se l'intensità del volume influisse sul fatto della probabilità di trovare parcheggio o meno.

0: non scherza mai, non balla mai, invece con lei lì lo fa. Adesso l'ha detto a inizio programma che gli stai sul cazzo, che non ti ama più, che forse non ti ha mai amata. Ma anche se non l'avesse detto, ti ha portata in un programma dove lui sta in mezzo a 13 donne tutte col culo dei fori. Ma secondo te te ce porta e ce va perché se vuole mettere in mezzo a loro a dargli consigli sul make up oppure su come piastrasse i capelli? Oppure che nerdi quando al falò gli fanno vedere lui che palesemente confessa un tradimento e lei è lì con ste cuffie che guarda il video? No, ma che cosa stai dicendo?
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.
1: Accendi subito l'aria condizionata.
2: Io la gente che ama l'estate la manderei in terapia. Odio l'estate perché non te puoi togliere la pelle, nemmeno l'ansia sociale. Ma questi che corrono d'estate, ma dove vanno? A Lourdes. L'estate mi piace, quando finisce. Mi sono messo il deodorante pure nell'anima. C'è chi ama l'estate, io ancora c'ho il trauma da sabbia nelle mutande. Ho 40 gradi, ho perso la pazienza, il deodorante e la voglia di vivere.
3: Io odio il caldo, il sole mi guarda e mi dice, vediamo

0: my heart goes.
1: A giugno vanno a Ibiza, a luglio vanno a Mykonos, a agosto vanno a Formentera, a settembre vanno da Findomestic per la cessione del quinto, perché non c'hanno più una lira.

0: Agrishow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agrishow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provarti.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Forever Fun, Forever Summer.

0: Ciao, sono Andrea Glam e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Peter Pan Pink Power.
9: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: More music in the mix.
1: Il suono dei DJ
0: di Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
0: In the mix.
3: It's time to
4: Thomas.

questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22:30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Spot. Di travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
3: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Squat. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Peter Pan Impatto. Sabato 18 luglio, Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Sabato 18 luglio, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco, Treviso.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family. Bye.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
0: Peter Pan.

0: Radio
1: Peter Pan. Peter Pan.
2: Peter Pan. Squatch.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es.

La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League. Mogwai.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine.

0: Cucine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Sbuc.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
4: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.